0: aziende.
1: Chi è in grado di osservare e di analizzare il disastro in cui si trova questo mondo riconosce che ci troviamo anche nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il testo di questa trasmissione è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e oggi riporteremo il contenuto che è già stato mandato in onda in tutto il mondo in una serie di trasmissioni radiofoniche. Dio, il grande spirito universale, ci offre tramite Gabriele una mano grandiosa, un'istruzione con la quale gli uomini possono ampliare rapidamente la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è il Cristo, colui che porta la luce nel profondo dell'anima in ogni uomo. La chiamata del Cristo Dio ci ripete continuamente: si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato come richiamare un aspetto della legge divina, attivando così un sismografo cosmico che ci indica cosa dovremmo imparare o sistemare. Ed ora vogliamo continuare con le preziose indicazioni contenute in questo testo.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, il dono di grazia fatto dall'Eterno ai suoi figli di buona volontà e consapevoli di Dio, ai suoi figli e alle sue figlie, che viene trasmesso in tutto il mondo, si manifesta sempre più. Iniziamo con una breve ripetizione dei contenuti della prima trasmissione, per diventare insieme consapevoli del suo amore. L'anima di ogni uomo possiede nel profondo la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che ognuno di noi è nell'eterno essere. Quindi, quali esseri perfetti, siamo la legge assoluta che è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio umano, con tutti i suoi se e ma, mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera ed eterna vita. Quando esprime qualcosa in parole, ognuno di noi mette in questione se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, dal nostro vero essere.
1: Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, ognuno di noi dovrebbe imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare, la forza dell'ordine, e rendendosi conto, prima di tutto, che noi nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge eterna dell'ordine di Dio. Diveniamo consapevoli che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta e se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, nella nostra giornata, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione o anche con qualsiasi oggetto o cosa di cui ci occupiamo, dovremmo richiamare sempre più spesso la legge assoluta nel profondo della nostra anima, dicendo, per esempio, io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Se una persona fa proprio questo modo di formulare le cose, che in breve può anche essere espresso con io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio, se applica questa frase, questa affermazione, facendola divenire attiva in sé e attraverso di sé, mette in movimento un sismografo che gli fa presente dove c'è disordine in lui. Se l'uomo comincia a sistemare il disordine e a non pensare o a non fare più le stesse cose e si impegna a mettere ordine nelle cose, negli oggetti, nel proprio ambiente, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine della legge cosmica. Chi si decide per questa via conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi afferma questa via che non è semplice ma è rapida e desidera percorrerla, prende ora coscienza che in tal modo richiama la forza originaria nella propria anima e allo stesso tempo la sua eredità divina nel profondo della sua anima, che è la legge universale dell'amore e dell'unità.
1: Chi si fa misurare dal proprio sismografo, che porta alla luce tanti aspetti del disordine, invia ora insieme a me degli impulsi nel profondo della propria anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Tutto è energia. Inviamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza originaria, l'impulso che dice: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Ora l'Eterno fa un passo avanti insieme a noi. Richiamiamo di nuovo l'ordine universale in noi e facendolo pensiamo al nostro animo. Ora diciamo: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Inviamo queste parole nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. I pensieri e le parole sono energie. Inviamo ancora una volta con i nostri pensieri nella forza primordiale le frasi: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Con questi impulsi della legge, come ci spiega Gabriele, rimettiamo in movimento il sismografo. Il sismografo può essere spietato se noi intendiamo fare sul serio con noi stessi e permettiamo che ci indichi i programmi del nostro animo, che non sono in sintonia con l'ordine divino, con la nostra eredità divina. Che cosa può portare alla luce il sismografo? Che cosa ci segnalerà il nostro conscio? Facciamo alcuni esempi. Forse improvvisamente prenderemo coscienza che trascuriamo di aiutare l'altro, per esempio sul posto di lavoro, in viaggio, in casa, oppure quando siamo per strada con il nostro veicolo e così via. Nel nostro animo sono memorizzati, tra l'altro, il nostro voler essere e avere, dal quale scaturisce l'autocommiserazione, che si esprime in molte varianti. Una persona che ha un atteggiamento di aspettativa soffre di mancanza di energia. Dipende dal riconoscimento e dalla stima da parte degli altri. Si cerca di prendere energia dagli altri anche facendo accuse e dando loro la colpa.
1: Chi non riconosce questa messa in scena dell'ego umano si lascia ingannare e così avviene questo scambio energetico. Tuttavia non si tratta di energia divina. Le conseguenze sono dipendenza, legami, fino ad essere succubi degli altri. Chi ha un ego più forte si gonfia e sa come manipolare abilmente i propri simili per sfruttare per sé le loro energie. La perdita di energia di colui che si sottomette all'altro, apparentemente di propria volontà, ma in fondo a causa della propria debolezza, porta a sentimenti di abbattimento e di depressione. In entrambi i casi, di queste due persone che si scambiano queste energie, non si può parlare davvero di una vita appagata. L'una non sarà felice dal proprio interiore, nonostante eserciti il potere sugli altri. E la persona insoddisfatta che ricopre il ruolo di colui che si sacrifica non sarà felice nella propria vita. Sentimenti di non poter fare nulla. Dubbi su se stessi, la tendenza a negare se stessi, a sacrificarsi, fino a distruggere se stessi, adombrano il suo animo. Ribellioni, invidia, addirittura odio contro colui o coloro che lo dominano, provocano aggressività.
2: Qualcuno forse riesce a nascondere a lungo questi moti aggressivi del proprio animo, dietro una facciata costituita da un comportamento educato e corretto, o addirittura da ipocrisia, o da un'integrità ideale che in realtà non è reale. Se gli accade di non riuscire più a tenere in piedi questo ruolo, sa come cambiare questi moti del proprio animo in modo raffinato, presentandosi al proprio prossimo con bei discorsi artefatti, tanto che questo ricade in una cosiddetta trappola di sensi di colpa e la persona carica di aggressività riesce a sottrargli energia. Le tendenze degli aspetti umani egoistici, come per esempio invidia, gelosia, voler aver ragione o saperla sempre più lunga, tengono continuamente in movimento l'animo di molti. Sono tratti caratteriali negativi, programmi che ogni persona che desidera liberarsi dai bassi aspetti umani per giungere alla coscienza superiore della legge assoluta deve riconoscere, anche se si tratta soltanto di residui, e di sistemarli in sé. Questa via intensiva insegnata come dono di grazie di Dio sui livelli delle sue forze basilari presuppone il fatto di essere disposti a riconoscere se stessi, ossia, in altre parole, presuppone la disponibilità a imparare su di sé.
1: Chi si avvicina seriamente alla forza primordiale, come abbiamo detto, mette in movimento in modo più intenso il proprio sismografo. Ciò che è importante, tuttavia, è che prestiamo attenzione alle indicazioni che giungono come pensieri o come immagini nel conscio o anche come sentimenti e che sistemiamo queste dissonanze per poi non pensare, non dire, non fare più le stesse o simili cose. Questa breve via della legge inizia come la via interiore dall'esteriore verso l'interiore. Ovunque ci troviamo durante il giorno, qualsiasi lavoro stiamo facendo, dovremmo renderci ripetutamente conto che nel profondo della nostra anima c'è il nostro vero essere, c'è la legge eterna, c'è la nostra eredità divina, nella quale possiamo inviare continuamente gli impulsi a livello sia di pensieri o di parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Come abbiamo sentito la volta scorsa, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il sismografo comincia a reagire ovunque si fa largo in noi o nel nostro ambiente qualcosa che non è positivo. Con il tempo, esso stimola anche i nostri sensi della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e del tatto. La forza primordiale, l'ordine universale, diviene attiva in noi e desidera affinarci. Tutto è energia. Le caratteristiche umane sono potenziali energetici negativi, ossia trasformati a un livello inferiore. Essi desiderano che li trasformiamo di nuovo in forza divina per inserirsi di nuovo come intensità di radiazione nel grande tutto, nella legge dell'amore e dell'unità. Se ce ne rendiamo conto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per mettere ordine nel nostro animo. Se lo facciamo, ben presto percepiremo nel nostro animo che si sta purificando com'è benefico fare ordine nell'esteriore e a poco sempre più nell'interiore. Chi non desidera sentirsi meglio, sentirsi più fresco, felice dall'interiore e libero, unito alla vera vita? La forza primordiale in noi, la legge eterna, la nostra eredità divina, può compiere ogni cosa se noi, l'essere umano, lo vogliamo. Ossia, se diamo al divino, alla legge assoluta, la possibilità di divenire attiva per mezzo della nostra fiducia, con il nostro orientamento costante e con il nostro desiderio profondo di avvicinarci a Dio.
1: Ripetiamo ancora questa indicazione di Gabriele. Presto riusciremo a cogliere i nostri pensieri in modo più chiaro e a percepire in modo più chiaro le irradiazioni del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti dei nostri simili. Impareremo a cogliere e a comprendere con una certa sensibilità il mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la natura. Tutto è irradiazione. Ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo primordiale degli aspetti della legge divina, che anelano sempre verso l'unità, sì, ci spingono addirittura a sistemare sempre più e senza rimandare tutto ciò che è umano per divenire ben presto tutt'uno con il nostro vero essere.
2: Cari amici all'ascolto, così continua Gabriele, anche questa istruzione è soltanto un piccolo scorcio della grande e possente legge divina, dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Si tratta quindi di entrare in noi, nel profondo dell'anima, verso la nostra eredità divina. Quanto più ci impegniamo ad applicare l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine in modo coerente nel nostro ambiente e anche nel nostro animo, tanto più felici e liberi diverremo. Proprio nella nostra epoca ci si chiede continuamente dove andrà a finire la nave del mondo? Oppure, quando affonderà? Per chi si è risvegliato spiritualmente vale quanto segue. Io mi salvo e mi aggrappo all'ancora che è Gesù, il Cristo.
1: Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte del testo. Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti noi gioia interiore e felicità interiore, che questi doni della vita interiore possano appagare e ricolmare la nostra vita terrena. Chi si mette dalla parte di Dio, l'Onnipotente, e di Suo Figlio, nostro Redentore, comincia a vivere veramente, sviluppa i sensi creativi e l'amore per l'azione divina. Auguro a tutti noi, di cuore, tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato la lettura di un testo dal titolo «Giungi alla luce originaria in te», una grande mano che Dio ci porge, data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhig.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper
1: che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
0: Wenn ihr euch ihm anvertraut,
1: se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein.
1: Nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima, tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
0: Ewiges Licht.
1: Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo. E purifichi l'anima. Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui, Cristo. Noi crediamo in Te. Noi ci

0: sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Christus schenkt
0: Cristo
1: uns den Seelen.
0: Ci dona la pace dell'anima.
1: Is heil.
0: Guarisce.
1: Denkt in das Kraftfeld hinein.
0: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Bejaht die Heilung.
0: Affermate la guarigione.
1: Bejaht die Gesundheit.
0: Affermate la salute.
1: Bejaht die Kraft. In allen Zellen eures Körpers.
0: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
1: Christus heil.
0: Cristo guarisce.
1: O lasst keinen Gedanken zu.
0: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
1: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
0: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
1: Fühlt in euren Körper hinein.
0: Percepite nel vostro corpo.
1: Es strömt durch den Leib.
0: Fluisce tramite il corpo.
1: Es strömt in jeder Zelle.
0: La corrente fluisce.

0: in ogni cellula, in ogni organo. La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
1: Stille.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici alla radio, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Continueremo anche oggi con la lettura dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina e basato su una serie di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Quest'opera ci trasmette le grandi correlazioni spirituali della vita, partendo fin dalla nascita dei mondi spirituali puri per arrivare all'evento della caduta, alla separazione dall'unità universale che ha provocato la nascita della sostanza materiale e in ultima analisi anche la formazione dell'uomo. Oltre a questo, ci indica la via per fare ritorno nella vita universale e per ritrovare infine in noi stessi l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazaret disse: «Il regno di Dio è insito in voi». Cari amici, si tratta di un grande arco che si riferisce di volta in volta a noi uomini, in particolar modo per quanto riguarda la domanda: che cosa ci impedisce di avere accesso alla vita universale, alla comunicazione universale? E come possiamo ritrovare l'unità con tutti gli uomini, con gli animali e con tutta la natura? A questo proposito abbiamo già sentito molte indicazioni e spiegazioni nelle trasmissioni precedenti e oggi impareremo alcuni esercizi particolari che sentirete tra poco. Volete imparare insieme a noi? Continuiamo a leggere dal libro, dal capitolo «Sperimentiamo insieme una passeggiata virtuale». Ci accorgeremo che una passeggiata virtuale ci aiuta a comprendere più facilmente, in modo più profondo. Continuiamo quindi a esercitarci e a imparare.
2: Ora facciamo una passeggiata virtuale nel bosco e nei campi. Con le nostre immagini andiamo nel profondo del bosco e prendiamo coscienza che ogni creatura è pervasa dalla vita ed è presente e si trova come essenza in noi. Se ci è ancora difficile comprendere che tutto è unità, ricordiamoci che solo imparando si diventa esperti e che nessuno è nato maestro. Tuttavia, un tempo un essere divino si è allontanato dall'eterna patria, dai cieli. Si è distanziato dalla competenza universale dell'eterno Dio Padre Madre per seguire altre strade. Si è incolpato ed ha coinvolto altri esseri spirituali fino a che si è formato l'uomo. Ma prima o poi, tutti noi, ognuno di noi, come essere umano o come anima, percorreremo la via che ci riconduce a casa. Prenderemo sempre più coscienza, passo per passo, della nostra origine spirituale e ci incammineremo sulla via che ci riconduce alla casa del Padre, nell'eterna patria. Perché aspettare? Perché non farlo quindi come uomini, ora e oggi?
3: Potremmo fare la nostra passeggiata virtuale, per esempio stando seduti su una panchina all'aperto, oppure davanti a una finestra aperta, o osservando un'immagine della natura. Ciò che è puro, fine, nobile, buono, l'amore per tutto, l'essere, è sempre pronto a donare nel profondo della nostra anima, tramite il nucleo centrale. L'Eterno, l'unico universale, dona e noi possiamo ricevere. In modo analogo ricevono anche le piante e i minerali. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita sono vivificati dall'unico universale in base al loro livello di coscienza. Proprio con la nostra passeggiata virtuale possiamo presagire un soffio di quella che è l'unità universale. Sentiamo continuamente dire o leggiamo che dipende da noi, dal nostro comportamento personale, come ci avviciniamo alla vita che è unità. impariamo a esaminare a fondo i nostri pensieri e i nostri sensi per eliminare ciò che ci impedisce di far divenire realtà dentro di noi l'unità universale, la vita universale, e cioè eliminare tutto ciò che è rumoroso, stridente, egocentrico, ciò che nell'insieme costituisce la nostra presunzione.
4: Alles, aber auch alles will uns.
2: Tutto, veramente tutto ci vuol dire qualcosa. L'animale, la pianta, il minerale, perfino la goccia d'acqua, il mormorio di un ruscello, il frusciare di un albero, il vento che ci scompiglia i capelli. Tutto, veramente tutto contiene l'universo e l'unico universale è sempre presente. Ogni pianticella, ogni fiore, il filo d'erba, la piantina, la pianta officinale, tutto ciò che cresce, a volte in modo non appariscente lungo il ciglio della strada, tutto porta in sé come predisposizione il nucleo centrale ed è in comunicazione con l'unico universale. Tutto, inclusi gli elementi, porta in sé le melodie dell'universo, poiché tutto contiene la vita che è l'unico universale, l'eterno spirito universale che in Occidente chiamiamo Dio. Le passeggiate virtuali ci portano, un passo dopo l'altro, ad approfondire la nostra percezione interiore riferita all'immagine, alla tonalità, al colore e al suono.
3: Impariamo a sentire e ad ascoltare nel profondo in noi. Per esempio, sentiamo il cinguettio di un uccellino e ci soffermiamo brevemente in noi. Inspiriamo ed espiriamo profondamente alcune volte e restiamo completamente tranquilli. Chi lo desidera può chiudere gli occhi per concentrarsi meglio. Il cinguettio dell'uccellino, il suo livello di coscienza, è melodia che è inclusa nel volume di suoni dell'universo. Cerchiamo di accogliere in noi, nel nostro corpo che è a sua volta un suono, il corpo sonoro dell'uccellino, poiché tutto è energia e tutto ha un proprio suono specifico. Continuiamo a respirare in modo tranquillo e profondo e cerchiamo di staccarci dai nostri pensieri. Siamo divenuti più tranquilli. Il modo in cui sentiamo il piccolo uccellino si trasforma e lo ascoltiamo con tutto il nostro essere. Il suono melodioso del piccolo essere, dell'uccellino, entra come vibrazione nel nostro corpo fisico. Il nostro corpo comincia a vibrare leggermente e ciò significa che il nostro corpo sonoro vibra ad un livello più elevato. Ci accorgiamo che in noi si sviluppa una frequenza che fa affiorare sentimenti in noi, che sono in sintonia e che ci trasmettono un certo equilibrio. Potrebbe essere questo il corpo sonoro dell'uccellino? Facciamo l'esperienza che se il nostro corpo vibra a un livello più elevato, possiamo sperimentare in noi una risonanza eterica.
4: Sollte es nicht gleich gelingen.
2: Se non riusciamo a farlo subito, non rassegniamoci. Imparando ed esercitandoci, sperimentiamo che tutto si basa su trasmettere e ricevere. La passeggiata virtuale è ora il campo in cui noi ci esercitiamo. Ci esercitiamo ed impariamo. Ci sforziamo di non pensare. Abbiamo imparato che tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Ripetiamo ancora una volta lo stesso esercizio. Un uccellino canta, esso trasmette e noi ci disponiamo a ricevere e accogliamo in noi il corpo sonoro di questo piccolo essere. Questa volta attiriamo in noi il corpo sonoro melodico e lo facciamo vibrare nel nostro corpo fisico, facendo un respiro profondo. Il nostro sistema nervoso comincia a vibrare dolcemente. Ognuno di noi reagisce in modo diverso. Qualcuno percepisce un'altra frequenza in tutto il corpo. Un altro sperimenta l'energia eterica del piccolo uccellino nel sistema nervoso centrale, in particolare vicino al plesso solare. Ciò che ci tocca come vibrazione ci trasmette una sensazione di benessere, di leggerezza e libertà. È la vita eterica. È il piccolo corpo eterico privo di colpe dell'animaletto, dell'uccellino come piccolo essere. Restate concentrati e ascoltate nel profondo del vostro corpo. L'uccellino, questo piccolo essere, desidera entrare in collegamento con voi, con noi, nella consapevolezza, collega e sii tutt'uno con me.
4: Verbinde und sei eins mit mir.
0: Denken Sie daran.
1: Ricordatevi, sì, teniamo tutti presente quanto segue, che vale anche per noi, che stiamo imparando insieme a voi. Con l'autoconoscenza e l'esercizio diventiamo più sensibili. Facendo altri esercizi con altri animali, per esempio anche con i vostri animali domestici, con il tempo farete l'esperienza che i corpi sonori dei singoli esseri viventi vi trasmettono una risonanza completamente diversa in voi, nel vostro sistema nervoso e nel volume del vostro corpo. Se avete imparato a percepire l'altro corpo nel vostro corpo e se avete percepito le diverse frequenze melodiche, allora avete accolto in voi un soffio degli infiniti suoni universali eterici, un soffio della sinfonia universale che è l'armonia universale. Quando avrete fatto alcune esperienze interiori in merito a cosa significa vedere, contemplare, sentire e ascoltare, con il tempo vi accorgerete che le melodie di ogni essere vivente hanno suoni diversi. Come già detto, sono i suoni dei rispettivi livelli di evoluzione della coscienza.
3: Imparando su noi stessi e con gli esercizi, riusciremo a percepire in modo più differenziato anche per quanto riguarda ciò che prende forma nei nostri pensieri più luminosi. Si dischiude la vita, che è l'unità universale, il suono e l'essere di ogni animale, della pianta e del minerale. Poiché tutto ha una propria frequenza che corrisponde alla coscienza, ossia un proprio volume di suoni che si esprime anche nel colore e nella forma. Se facciamo più volte gli esercizi con il nostro secondo prossimo, con i fratelli animali, ma anche con tutte le altre forme di vita, a poco il nostro atteggiamento nei confronti della vita cambierà. La vera vita è una pienezza infinita. Se facciamo con attenzione la nostra passeggiata virtuale, essa, come anche altri esercizi simili, può diventare un tesoro di esperienze nella coscienza viva che tutto vive e che tutto, proprio tutto ciò che è puro, vibra nell'unità universale. Teniamo anche presente che ogni sole e ogni pianeta nell'eterno essere e tutte le forze dei pianeti di sostanza sottile e degli astri del cosmo materiale fanno parte della sinfonia universale.
2: Im Bewusstsein der Alleinheit. Continuiamo la nostra passeggiata virtuale nella coscienza dell'unità universale. Ovunque ci troviamo, ci sono tante, tantissime occasioni per esaminarci, chiedendoci fino a che punto il nostro corpo sonoro è diventato più luminoso e più chiaro, per poter cogliere e percepire in noi la vita onnipresente. Nel corso della nostra passeggiata virtuale dovremmo esaminarci in continuazione, chiedendoci dove ci troviamo con i nostri pensieri e in quel momento se essi, i pensieri, sono presso la passeggiata virtuale, dato che questo è importante per imparare che cosa significa trasmettere e ricevere. In qualsiasi continente viviamo, dappertutto c'è la vita presente nel profondo dell'anima di ogni uomo, anche negli animali che provengono dal soffio di Dio e che vivono sulla terra, nell'aria, sottoterra, nelle acque e nei mari.
3: Ora continuiamo la nostra passeggiata virtuale che ci conduce ad una radura. Al margine del bosco c'è un animale che bruca l'erba, mentre un altro sta bevendo acqua da un ruscello che scorre lì vicino. Gli animali non hanno ancora percepito la nostra presenza come uomini. Restiamo tranquilli per accogliere in noi il corpo sonoro eterico di uno dei due animali. Virtualmente ci troviamo al margine del bosco. Smistiamo ciò che c'è in noi, ovvero cerchiamo di mettere da parte i pensieri eventualmente ancora presenti per svuotarci il più possibile, ossia per avere la maggiore attenzione possibile. Come abbiamo fatto prima con l'essere dell'uccellino, accogliamo virtualmente in noi l'immagine di uno di questi animali. Può esserci di aiuto chiudere di nuovo brevemente gli occhi e inspirare ed espirare profondamente alcune volte. Mentre inspiriamo, accogliamo in noi un animale come immagine che prende forma a poco come suono eterico in noi. Ascoltiamo nel profondo del nostro corpo fisico per percepire il fluido dell'animale, il suo corpo sonoro. Nel sistema nervoso centrale, in particolare nel cosiddetto plesso solare, si forma una certa energia che ci accorda e che genera in noi una risonanza positiva che non abbiamo mai percepito prima. Potrebbe essere il fluido eterico, il corpo sonoro dell'animale. Restiamo tranquilli. Non pensiamo a nulla e lasciamo affiorare in noi i nostri sentimenti. Ci accorgeremo che c'è qualcosa che vibra e che è presente, che ci trasmette armonia e gioia. Lasciamo spazio a tutto ciò. Se non percepiamo ancora alcuna vibrazione, ricordiamoci che i primi passi sono sempre difficili. Con il tempo ci accorgeremo che le vibrazioni più elevate ci rendono gioiosi e armoniosi, ci trasmettono un soffio di un'altra parte della nostra vita che ci fa presagire che tutto, veramente tutto, è suono, colore, forma e profumo.
4: Wer immer mehr lernt,
2: chi impara sempre di più quale effetto hanno sul corpo sonoro personale il vedere, il contemplare, il sentire, l'ascoltare, e chi riesce ad accettare che tutto vive, che tutto trasmette, capirà sempre più che la vera vita cosmica si esprime in tutti e in tutto. È l'unico universale che parla. Facendo le nostre passeggiate virtuali, ci accorgeremo che quando chiudiamo gli occhi, ci avviciniamo a noi stessi e quando li apriamo, ricominciamo subito a pensare, perché percepiamo cose diverse che ci distraggono da ciò su cui desideriamo concentrarci in quel momento. Nemmeno questo sarebbe un caso, poiché tramite il nostro organo visivo potremmo ricevere un messaggio. Questo messaggio potrebbe eventualmente essere: utilizza bene la giornata. Non saltare da una cosa all'altra con i pensieri. Ciò che fai, fallo in modo totale e impara a controllare i tuoi sensi e così anche i tuoi sentimenti e così le tue sensazioni cambieranno, indicandoti la direzione da seguire.
1: Impariamo e ci esercitiamo. Possiamo raggiungere l'etica e la morale soltanto tramite l'autoconoscenza e ritrovando noi stessi, se non facciamo più ciò che fino a questo momento abbiamo considerato normale, come per esempio il fatto di imitare comportamenti contrari all'etica e spesso immorali che altri sfoggiano senza riflettere. Se non impariamo in modo retto e coscienzioso su noi stessi, siamo spesso come persone spinte dai propri istinti che sacrificano senza riflettere la propria coscienza alla frenesia quotidiana e permettono eventualmente ad altri di calpestarla. Ciò non solo rende dipendenti, ma ci priva anche della libertà. Per questo impariamo e ci esercitiamo a raggiungere valori più elevati che rendono veramente liberi. In questo modo potremo sperimentare che ogni giorno e le nostre ore di riposo diventano un beneficio. Sperimenteremo inoltre che cos'è la vera vita, che è l'unità universale.
3: Ora continuiamo la nostra passeggiata virtuale. Usciamo virtualmente dal bosco e vediamo davanti a noi un prato in fiore, dove dimorano anche molte erbe, tra le quali anche erbe officinali. Osserviamo il fiore più vicino. Al centro di ogni fiore, di qualsiasi specie, si vede il germe da cui ha avuto origine il germe di vita, chiamato anche pistillo, grazie al quale avviene la riproduzione della specie. Nell'eterno essere, l'essenza spirituale della rispettiva specie di fiori costituisce il suo germe vitale eterico che, nella culla del creato e dell'opera della creazione di Dio, si sviluppa passo per passo fino a divenire il nucleo centrale. Desideriamo ricordare ancora che non dovete per forza accettare e credere a tutto ciò che sta scritto in questo libro. Secondo la legge di Dio, siete liberi. Non fatevi costringere in alcun modo. Se lo desiderate, potete provare a farlo. Con un po' di pazienza e di esercizio, vale la pena di fare questa esperienza. Impariamo e ci esercitiamo. Virtualmente, concentrate il vostro sguardo su un fiore nel prato fiorito, nel giardino di Dio. Ora avete un'immagine virtuale di un fiore. Vedete la sua struttura e la sua specie. Vi accorgete che nessun fiore è uguale all'altro in tutti i dettagli, nemmeno se è della stessa specie. Ogni specie eterica di fiori vive comunque in una sfera spirituale specifica, relativa al suo genere, all'interno della quale la stessa specie presenta diversi livelli di coscienza. Ogni specie di fiore che osserviamo da vicino e con la quale instauriamo un rapporto interiore può cominciare a vibrare nel nostro corpo, nel piano di risonanza fisico, se noi impariamo ad accogliere in noi l'essere del fiore. Ognuno di noi determina se ci riuscirà. Se siete in grado di far tacere i vostri pensieri, ossia di svuotarvi per mettervi in ricezione, percepirete a poco che nel vostro corpo fisico comincia a vibrare qualcosa, un corpo eterico di vibrazione, la vita della specie del fiore. Come abbiamo già detto, ogni cosa deve essere imparata ed è necessario esercitarsi.
4: Alles bedarf des Lernens und des Übens.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici che ci ascoltate alla radio e alla televisione, imparando ed esercitandosi, ognuno farà le proprie esperienze. Una volta ho provato a fare questi esercizi non come passeggiata virtuale, ma sono andato nei prati e nei campi. Il fruscio degli alberi, il cinguettio degli uccelli, il vento, tutte queste cose mi distraevano dal mio passo per imparare. Sono andato di nuovo nel bosco e ho provato a fare una cosa. Mi sono messo dei tappi per gli orecchi e andava già meglio. I rumori del mondo esterno sono scomparsi. Ho fatto l'esperienza che così c'è un completo silenzio. Non c'è più alcuna distanza tra noi e gli alberi, tra gli arbusti, le erbe. Sentii di condividere lo spazio con loro. L'albero che si trova più lontano non ci è estraneo, è vicino con il suo modo di essere. Condivide lo spazio vitale ed è parte della vita intera che ci circonda. Il silenzio della natura ci avvolge e si percepisce un soffio delle spiegazioni che ci vengono date riguardo all'unità universale che parla, la parola dello spirito universale. E quindi silenzio, pace, collegamento, la grandezza e la forza dell'universo.
5: Verbundenheit, die Größe und Kraft des Alls.
2: Si percepisce l'albero possente che irradia la sua stabilità, la sua fedeltà e la sua continuità, il fiore delicato che irradia la sua fedeltà al Creatore. È un'esperienza interessante. Io l'ho fatta in questo modo. Se volete, provate anche voi.
3: Cari amici, vale quindi la pena di provare e di fare un altro passo virtuale, un altro esperimento da fare. Cercate di mettere i vostri pensieri in secondo piano, soffermandovi nel vostro interiore e respirando in modo consapevole, come abbiamo già spiegato diverse volte. Se accompagnate il vostro respiro e sentite come viene e va, i vostri pensieri si allontaneranno sempre più da voi. Inspirate ed espirate alcune volte profondamente. Come abbiamo detto, stiamo facendo una passeggiata virtuale. Se volete, chiudete di nuovo gli occhi per non essere distratti. Osservate, ossia contemplate un altro fiore, come essere nel vostro interiore. A poco percepirete leggerezza e freschezza, perché il fiore stimola il vostro sistema nervoso centrale. Ciò che percepite può essere un soffio che proviene dal sia fatto divino, un soffio che proviene dal nucleo centrale nel profondo della vostra anima. Quando vi sarete esercitati almeno in parte nella percezione interiore, con il tempo coglierete anche il suono e il sottile profumo eterico del fiore, poiché, come abbiamo detto, tutto è suono, colore, forma e profumo.
2: Continuiamo ora la nostra passeggiata virtuale per imparare a vedere più in profondità e a comprendere che tutto è unità e che l'unico universale che parla è onnipresente. È con la pratica che si diventa maestri e con il tempo si comprende che tutto ciò che è puro, tutto l'essere, è in noi. E non esiste quindi il trovarsi qui o là, in alto o in basso, dietro, davanti, a destra o a sinistra.
4: Kein hier und dort, kein oben und unten, kein hinten und vorn, kein rechts und links gibt.
2: Nella nostra passeggiata virtuale vediamo una pianta officinale nel grande prato in fiore. Che cosa ci vuole comunicare la parola pianta officinale? Ci vuol dire che è un'erba che fa bene ad uno o più organi dell'uomo, oppure al suo sangue, e che serve per calmare i suoi nervi, e tante altre cose del genere. Il fatto che esista un gran numero di piante officinali ci dimostra che l'unico universale si prende cura del corpo dei suoi figli in veste umana. La pianta medicinale che vedete nel prato in fiore si trova come germe nel collettivo spirituale anche nel nucleo centrale in voi, dove prende vita l'immagine essenziale.
4: Von wo aus das essentielle Bild lebendig wird.
2: Senza che la raccogliamo virtualmente. Essa desidera comunicarci con il suo profumo, che anche lei è una forma di vita, ovvero un piccolissimo essere vivente nel possente collettivo spirituale dell'infinito. Anche senza che la raccogliamo, essa potrebbe aiutarci già con il suo profumo se siamo in grado di percepirla in modo giusto con i nostri sensi. E nel momento in cui riusciamo a far divenire vivi il suo essere e il suo profumo nel nostro corpo, nei nostri organi.
3: Quando sentiamo la frase «riusciamo a far divenire vivi noi», si presenta la domanda: la pianta medicinale ci può raggiungere? Dipende sempre da come vibra il nostro corpo sonoro, ossia il nostro fisico con tutti i nostri organi e tutte le parti del corpo. Virtualmente ci chiniamo su una pianta medicinale per accogliere il suo profumo. Inspirate ed espirate alcune volte in modo profondo e, restando virtualmente chinati sulla pianta medicinale, assorbite il suo profumo nel vostro corpo. È sempre possibile farlo, soprattutto quando fate una passeggiata come esseri umani, ossia realmente e non virtualmente, e vi chinate su una pianta medicinale per coglierne l'essere e il profumo con i vostri sensi. Facendo questo esercizio, pensate al fatto che tutto è presente, perfino il profumo delle piante officinali. Presente significa che non dovete andare in un luogo o nell'altro, ma che la vita è in voi. Voi stessi siete natura. Ora ci orientiamo esclusivamente sul profumo della pianta officinale. Con il tempo, dato che è necessario un certo tempo per percepire la vita dentro di sé, percepirete come nel vostro corpo sonoro, grazie al profumo della pianta medicinale, si sviluppa una sensazione di benessere, anche in determinate funzioni del vostro corpo. Forse vi sentite anche più liberi e più freschi, e anche il vostro sistema nervoso centrale si rilassa.
1: Cari amici, teniamo presente quanto segue. Quando farete una passeggiata vera e propria e raccoglierete, per esempio, alcune foglie di una pianta medicinale per fare una tisana o per altri scopi curativi, ricordatevi che la pianta medicinale desidera dispiegare completamente il suo effetto in voi senza altri additivi. La cosa importante è il modo in cui vi avvicinate alla forma di vita. Se essa è per voi soltanto un mezzo per raggiungere un fine, eventualmente come medicinale, oppure se la pianta medicinale può portare un aiuto dispiegandosi nel vostro corpo, nei vostri organi, come abbiamo accennato nella passeggiata virtuale. Non mettete mai da parte il pensiero che tutto è comunicazione e che l'uomo intero è in comunicazione con il macrocosmo materiale e che la parte più profonda della vostra anima comunica con l'essere universale, l'unico universale, con il creatore dell'infinito.
2: Ancora una precisazione sull'utilizzo delle piante medicinali. Se raccogliete delle piante medicinali, ricordatevi che le radici appartengono alla madre terra. Lasciate le radici alla Madre Terra e raccogliete, facendo attenzione, soltanto la quantità necessaria della pianta medicinale. Imparare significa anche non sprecare nulla di ciò che lo Spirito Creatore ci dona tramite la Madre Terra. Possiamo fare questi esercizi anche se viviamo in una città o se nelle nostre vicinanze non ci sono piante officinali nella natura. Infatti tutte le forme di vita sono in comunicazione tra loro. Ciò significa che per la comunicazione universale non esistono distanze. La comunicazione universale è sempre presente. Il tempo non esiste e nemmeno le distanze, e quindi non ci sono neanche tempi di attesa. La coscienza dell'universo che trasmette riceve simultaneamente in modo immediato. Ciò vale anche per una pianta officinale. Essa può essere raggiunta sulla sua lunghezza d'onda diretta se questa frequenza è attiva nella nostra coscienza. È possibile che si verifichi una risonanza di comunicazione se noi rispettiamo ampiamente i regni della natura, se apprezziamo gli animali, le piante e i minerali e se non siamo indifferenti verso queste forme di vita, ma siamo invece cordiali e siamo disposti ad aiutarli. Non dipende quindi dalla distanza.
3: Cari amici, noi uomini spesso crediamo che se cominciamo ad esercitarci oggi, domani tutto dovrà già funzionare alla perfezione. Ma non è possibile farlo dall'oggi al domani. Ciò che conta è continuare ad esercitarsi, chiedendo se stessi come sono nella mia vita quotidiana, come sono i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni. Solo questo determina la nostra vita e tutto questo si basa unicamente sul principio trasmettere e ricevere. Cari amici, prima di terminare la nostra passeggiata virtuale, lasciamo agire su di noi anche la strada di campagna o il sentiero nel bosco. Recepiamo pietre piccole e grandi, in mezzo ad esse dei fili d'erba. Qua e là fa capolino un fiore. Solo poche persone che vanno a passeggio o passanti o chi è per strada con il proprio veicolo riflettono sulle pietre e i sassolini sulle strade. Poche persone si rendono conto che stanno calpestando l'erba e che di tanto in tanto schiacciano un fiore o un animaletto. Sentieri, strade, gallerie e binari ferroviari, le rotte seguite dagli aerei e dalle navi e molto altro ancora, come tutto ciò che avviene sulla terra, sottoterra e sopra di essa, sono tutte cose che l'uomo infligge al pianeta.
2: L'agricoltore riflette forse sul fatto che con i macchinari pesanti con cui lavora la terra non soltanto prepara i campi alla semina, ma comprime anche il terreno senza riguardo, mettendo così in difficoltà la vita presente nel terreno fino ad uccidere alcuni animaletti e non per ultima cosa ad avvelenarli con concimi di sintesi, pesticidi, erbicidi e altre cose del genere? L'uomo si rende conto con quanta brutalità i minerali sono stati e vengono sottratti alla terra? La terra è un organismo vivente? L'uomo ha mai riflettuto su cosa comporta la costruzione di dighe o di grattacieli per la terra? Questo non riguarda la costruzione di abitazioni, ma piuttosto l'intervento in grande stile effettuato sulla terra che disturba in modo notevole il suo equilibrio.
3: Cari amici, se ora rivedete la vostra passeggiata virtuale e vi ricordate delle passeggiate che avete fatto realmente nel bosco e tra i campi, potrete presagire che colui al quale appartiene la terra ha molta pazienza con noi uomini. Anche il modo in cui viene depauperata la Madre Terra costituisce un grave crimine contro la vita. Lo stesso vale per l'assassinio delle sue creature, gli animali e le piante. Tutto ciò che porta in sé la vita, e ogni cosa ha in sé la vita, fa parte della grande famiglia di Dio. A questo proposito, ricordiamo ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà. Dio ha affidato all'uomo il pianeta Terra dandoglielo soltanto in prestito, affinché egli possa ritrovare la sua vera origine nel corso della sua vita terrena. Anche i suoi fratelli animali e gli esseri delle piante gli sono stati soltanto posti a fianco affinché egli possa dischiudere di nuovo dentro di sé l'unità con tutte le forme di vita. Egli, l'unico universale, il creatore di tutto l'essere, ha fatto crescere piante medicinali per il benessere fisico dei suoi figli in veste umana e ha donato loro i minerali per rinforzare il loro corpo. L'Eterno disse a senso che i frutti del bosco e dei campi, i frutti degli alberi, dovrebbero essere il nutrimento per l'uomo. Anche gli elementi che sono nelle mani di Dio servono per preparare i regni della natura e in tal modo aiutano noi uomini. Egli fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi. Egli, l'Eterno, fa piovere, fa soffiare il vento e dona l'aria per respirare. Questi e molti altri sono i suoi doni per noi uomini. E che cosa ha fatto il cosiddetto uomo civilizzato con tutto ciò che l'Eterno Creatore ci ha donato e ci dona?
2: Se ora, al termine della nostra passeggiata virtuale, teniamo conto di tutte queste cose e prendiamo coscienza dei crimini senza limiti perpetrati nei confronti della creazione di Dio, qualcuno penserà: sì, a livello spirituale siamo rimasti uomini dell'età della pietra, malgrado il cosiddetto progresso tecnico e scientifico. E qualcuno giungerà alla conclusione che è forse proprio il progresso scientifico che ha reso gli uomini degli analfabeti spirituali, che non sono all'altezza dei popoli primitivi che vivevano in sintonia con la natura. Teniamo presente che tutto ciò di cui siamo consapevoli e molte altre cose di cui non siamo ancora coscienti pulsano in noi come essenza, luce, forza e come vita. Chi lo riconosce sicuramente non getterà lontano, per esempio, una semplice pietra che ci sembra insignificante solo perché abbiamo voglia di farlo.
4: Einfach aus Lust und Laune von sich werfen.
2: Non sprecheremo più senza riflettere nemmeno i minerali. Le persone che si sono risvegliate spiritualmente nella passeggiata virtuale vivono sempre più nella consapevolezza che tutto è energia e che tutto ciò che si trova sulla terra, sottoterra e sopra di essa, nelle acque e nei mari, è eterna legge, la vita che proviene dal soffio di Dio. Queste persone riconoscono e sperimentano che l'uomo è solo un abitante di passaggio su questo pianeta, con lo scopo di prendere di nuovo coscienza che nel profondo della sua anima vive un tesoro inestimabile, il nucleo centrale in lui, l'onnipotenza universale di Dio e il suo amore. Auguriamoci che le nostre passeggiate virtuali stimolino molti di noi a sperimentare in modo simile anche le passeggiate che facciamo realmente.
1: Cari amici, il presente capitolo termina con la seguente frase, con la quale giungiamo anche al termine della nostra trasmissione di oggi. Solo con la percezione interiore delle forme di vita e degli esseri viventi che ci circondano possiamo sperimentare e comprendere quale tesoro si trova nella nostra anima. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, ovunque andiamo, c'è l'operato profondo dell'unico universale. Mentre andiamo al lavoro, quando facciamo la spesa, quando lavoriamo, in tutto ciò che sperimentiamo, anche mentre facciamo i lavori di casa, quando siamo in famiglia, con gli amici, riconosciamo l'operato universale di Dio. Non dimentichiamo che Dio, la vita universale, è sempre presente. Anche quando ci sono dissidi o liti, possiamo imparare a trovare un punto positivo per parlarne poi in modo cauto e mirato. Il bene è sempre presente e c'è sempre un punto di partenza verso ciò che è positivo. Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, con queste parole desideriamo concludere la nostra trasmissione di oggi. Vi invitiamo cordialmente a seguirci anche la prossima puntata, quando parleremo tra le altre cose del grande evento cosmico che Dio, l'Eterno, ha già annunciato da millenni e che ha avverato nei nostri giorni. L'Eterno, il Creatore dell'infinito, ha concluso un'alleanza con gli animali e con tutta la natura e con la Madre Terra. Cari amici, arrivederci alla prossima puntata, se lo desiderate. Un saluto in Dio.

0: Un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione, cari amici. Sicuramente ognuno di noi ama fare una passeggiata nella natura, osservare una pianta, un albero o i fiori. Nella nostra rubrica di oggi vogliamo parlare di come possiamo conoscere meglio la natura, scoprendo anche le sue proprietà terapeutiche, che sono contenute ad esempio nelle piante officinali. Conoscere ed usare nel modo appropriato le proprietà terapeutiche delle piante può contribuire in modo naturale al nostro benessere. Esse possono anche sostenere e stimolare le forze di autoguarigione che sono presenti in ognuno di noi. Per questo, anche oggi vogliamo fare la conoscenza di alcune piante officinali e salutiamo di nuovo qui con noi in studio Diana Ciprandi, esperta di nutrizione, che oggi ci parlerà dell'equiseto o coda cavallina e anche della lavanda, due piante diffuse anche nel nostro paese, le possiamo vedere qui nel nostro studio. Dunque Diana, a te la parola, raccontaci un pochino cosa hanno di particolare queste due piante.
1: Sì Stefano, buongiorno, vorrei raccontarvi qualcosa su queste due piante che hai appena citato, l'equiseto e la lavanda, che sono piante che crescono in tutto il nostro territorio e conosciute dalla maggior parte delle persone e come diceva Paracelso, questo famoso medico del Rinascimento, nella natura tutto il mondo è una grande farmacia che non ha nemmeno il tetto e in effetti in ogni stagione crescono tante piante che possono contribuire al nostro benessere e alla nostra salute. L'uomo moderno non presta molta attenzione a queste possibilità semplici anche di curarsi, di aiutare la salute con la natura, ma in passato, quando si era più collegati con la natura, più dipendenti da essa, l'uomo ha dedicato molto tempo a osservare e a studiare le piante per cercare di riconoscere le proprietà curative di queste. E magari prendeva anche spunto dalla forma delle piante, oppure osservava come queste interagiscono con gli elementi, per esempio col vento, la pioggia, o come si comportano quando cala il sole o quando sorge il sole. Comportamenti delle piante che spesso assomigliano a delle funzioni del nostro corpo. O naturalmente il modo più facile era osservare come si comportano gli animali, come le usano. Infatti sappiamo che se gli animali possono vivere in libertà, nel loro habitat, indisturbati, fanno sempre un uso molto appropriato delle piante e quindi ci fanno vedere come possiamo utilizzarle anche noi. E un altro detto popolare dice: per ogni malattia cresce un'erbetta nel giardino del Signore. E come possiamo riconoscere queste erbette? Appunto, dicevamo, in passato l'uomo usava anche osservare la forma delle foglie, dei fiori, addirittura delle radici, che spesso hanno una spiccata similitudine con alcuni organi umani. Quindi in questo modo prendevano spunto per provare a vedere se questa pianta aiutava a curare questo organo. In gergo si dice il principio della segnatura. È una teoria molto antica, conosciuta in tutte le grandi civiltà del passato. E il primo medico che se ne è occupato in modo molto intenso è Paracelso, di nuovo questo famoso medico del Rinascimento, che ha scritto i primi trattati sulla dottrina della segnatura. E li ha diffusi al popolo. Infatti era il primo medico che era convinto che fosse importante coinvolgere il paziente nel processo di guarigione e che il paziente stesso contribuisse attivamente alla sua salute. Ma forse per capire meglio che cos'è la segnatura, la teoria della segnatura, facciamo degli esempi. Stefano, se pensiamo ad una noce, che cosa ti viene in mente, che cosa ti ricorda?
0: Ma dentro c'è, mi ricorda la forma, mi ricorda il cervello e fuori questo guscio si potrebbe dire una bella testa dura.
1: Sì, infatti la noce ci ricorda il cranio, in particolare il guscio, la calotta cranica, il frutto, il gheriglio ci ricorda la corteccia cerebrale, la pellicina che ricopre il gheriglio, la membrana cerebrale. Questo è un esempio di un'analogia morfologica, ossia dove ritroviamo in un frutto, in una pianta, degli aspetti aspetti simili agli organi umani. Questo concetto era molto caro sia agli antichi egiziani, agli antichi cinesi, agli alchimisti del Medioevo, agli indiani d'America e appunto, come dicevamo, a Paracelso che ha diffuso questa dottrina della segnatura che in fondo ci indica che la natura e il cosmo sono come un grande organismo vivente costituito da più parti, così come il nostro corpo umano è costituito da più organi e quindi esiste una correlazione tra tutte le cose, si può dire in fondo dagli astri agli animali, dagli animali alle piante, dalle piante ai minerali, fino ad arrivare a tutte le componenti del nostro organismo, alle nostre cellule, c'è un collegamento, un filo comune, una similitudine che praticamente collega sostanze, strutture della stessa natura o con le stesse funzioni insieme. E questa caratteristica che le collega, questo segno da cui nasce la teoria della segnatura, appunto è quello che poi ritroviamo guardando una pianta che ad esempio ha delle foglie a forma di cuore e magari, naturalmente non vale per tutte le piante, però molte magari aiutano anche il nostro cuore.
0: Cari amici, io credo che sia una cosa molto molto interessante. Se capisco bene, possiamo dire, così come ho capito, che vi è una corrispondenza generale tra l'universo, il cosmo e il nostro organismo, l'organismo umano, al punto tale che ci sia una somiglianza morfologica che può creare una risonanza basata su aspetti comuni tra alcune piante e il corpo umano, come tu hai detto ad esempio la noce o mi vengono in mente anche i fagioli o altre cose. Quindi a seconda dell'angolatura dalla quale guardiamo tutte le cose naturali, potremmo anche dire che il microcosmo racchiude in sé tutto il macrocosmo e viceversa il macrocosmo si riflette nel microcosmo.
1: Sì, nella medicina empirica si dice il simile cura il simile. Non so se magari ci vengono in mente altri esempi. Stefano, ti viene in mente qualche altro, magari anche frutto, non solo ortaggio?
0: Ma bisognerebbe provare, non è che me ne intendo molto, però così spontaneamente magari i fagioli rossi che usiamo anche in cucina mi ricordano un po' la forma dei reni.
1: Mm-hmm, giusto.
0: Oppure se penso al cuore, la cipolla, questa forma così un po' come il cuore o anche altre foglie che tu hai nominato di particolari.
1: Esatto, sono tutte cose esatte quelle che hai detto, perché sia i fagioli rossi che fanno bene ai reni e la cipolla fa bene al cuore, oppure se prendiamo degli altri esempi, se tagliamo una fettina di carota, tagliando la carota di traverso e la mettiamo contro luce, riconosciamo per esempio un occhio umano, vediamo addirittura il centro con la pupilla e queste linee a raggiera che ci ricordano l'iride e in effetti già le nostre nonne dicevano che le carote fanno bene agli occhi. E la scienza lo conferma, oppure un frutto, un ortaggio che in Italia è molto diffuso, il pomodoro, se lo tagliamo anche questo di traverso, ha quattro camere, è rosso, cosa ci ricorda? Quindi il cuore che ha queste quattro camere, i due ventricoli e i due atri ed è rosso. In effetti il pomodoro contiene moltissimo licopene che è importante per il cuore e per tutta la circolazione.
0: Imparare moltissimo anche alimentarci in modo più sano, magari provando, bisogna fare delle prove, magari non per tutti uguali, però è molto interessante.
1: Esatto.
0: Ma veniamo dunque alle piante che abbiamo detto all'inizio di cui vogliamo parlare oggi. L'equiseto o detto anche coda cavallina. Cos'ha a che fare questa pianta con la teoria delle segnature? Dici un po' qualcosa.
1: Sì, l'equiseto è appunto il nome botanico che proviene dal latino equisetum e sia il nome botanico che quello popolare coda cavallina si riferisce in effetti alle sue caratteristiche fisiche. Questa è una pianta che non ha foglie, non ha fiori, ma dei rametti sottili al posto delle foglie che effettivamente, lo vediamo anche qui dietro, ricordano un pochino la coda del cavallo, il crine del cavallo. E in effetti questa pianta fa anche molto bene ai capelli, ma questa struttura particolarmente articolata, strutturata, quasi architettonica, ci ricorda anche molto lo scheletro umano, quindi le ossa, la colonna vertebrale con le sue vertebre. E in effetti questa è una pianta che viene utilizzata per tutte le affezioni che provengono dalla colonna vertebrale, per rinforzare le ossa e tutto quello che è collegato anche alle ossa. Quindi in questo senso ritroviamo questa segnatura. È una pianta che esprime struttura, ordine, organizzazione molto articolata, abbiamo detto, e ha una forma quasi architettonica. E in questo senso ci rispecchia anche questi aspetti per la nostra vita. È una pianta che interviene quando, ad esempio, c'è bisogno di un pochino di struttura nella vita, nel pensiero, la capacità di porsi degli obiettivi, di prendere delle decisioni. Però nello stesso tempo, come spesso nelle piante, aiuta anche per l'opposto, quando questa caratteristica magari è addirittura un pochino esagerata e porta più a irrigidimento o a un eccesso di volontà propria. Sul piano fisico, questa pianta contiene molto silice, quindi un minerale, e lo contiene a tali livelli che potremmo dire è una pianta che avvicina un pochino il mondo vegetale a quello minerale. Quindi è una pianta che è un po' pianta, ma è anche un po' minerale. È proprio in questo delicato equilibrio che sta la sua forza. Infatti questo contenuto di silice aiuta e interviene laddove è necessario portare stabilità, consolidare, rassodare, rinforzare, quindi per le ossa abbiamo detto, ma anche per tutto quello che necessita di essere indurito, per esempio per i denti, per i capelli fragili, ma anche per la pelle. È una pianta che viene utilizzata su larga scala, sia a livello cosmetico, per esempio per la pelle, anche in caso degli inestetismi della cellulite, per assodare i tessuti o per le smagliature, ma anche per le malattie della pelle, quindi psoriasi, eczemi e tutte quelle ferite della pelle che non cicatrizzano bene. Infatti questa pianta contiene, ha proprietà cicatrizzanti, proprietà anche antiemorragiche, e appunto abbiamo detto la capacità di consolidare e nello stesso tempo di sciogliere, quindi aiuta per esempio anche in caso di tumefazioni interne, quando per esempio dopo una botta non sfocia la ferita e rimangono all'interno queste sostanze che vanno sciolte, come delle ghiandole che si induriscono, oppure dopo un'operazione quando è necessario cicatrizzare i tessuti interni o quando c'è un cedimento addirittura dei tessuti interni. Quindi vediamo una larga scala di proprietà. In passato era forse più conosciuta per le malattie dei polmoni, infatti queste sue capacità cicatrizzanti e antiemorragiche aiutavano, quando ancora non c'erano gli antibiotici e la penicillina, per tutte le malattie dei polmoni, anche gravi e anche croniche, come la tubercolosi. Nella medicina moderna è più conosciuta forse per queste proprietà di tipo antinfiammatorio e anche diuretico. Nella fitoterapia moderna l'equiseto è la pianta per eccellenza per i reni, quindi tutte le volte che c'è un'infiammazione dei reni o della vescica si può ricorrere a questo rimedio naturale, anche per prevenire la formazione della renella e dei calcoli, perché abbiamo detto da una parte indurisce, ma dall'altra aiuta anche a sciogliere tutto quello che si è cristallizzato, pietrificato, potremmo dire, come appunto nel caso della renella e dei calcoli ai reni.
0: Caspita Diana, stupisco per tutte queste conoscenze e sicuramente sono presenti anche nella tradizione popolare, dovremmo saperne di più, perlomeno non perdere tutte queste conoscenze di cui tu adesso hai fatto degli esempi riguardo all'equiseto. Però a un certo punto, se io scopro che sono una persona disordinata, che ho bisogno di strutture, che ho bisogno di mettere a posto delle cose nella mia vita, nei polmoni o come sia, certamente non mi basta nutrirmi di tè all'equiseto o che ne so, di bevande. Cosa ne dici? Abbiamo parlato di queste teorie del microcosmo, del macrocosmo.
1: Certo, senz'altro, non, come dici tu, non è così semplice. Le piante servono un pochino da spunto, appunto dicevamo, le loro caratteristiche, anche il loro carattere, il loro essere può farci notare magari degli aspetti che possiamo mettere in ordine nella nostra vita, ma sicuramente non basta la tisana, ma anche lavorare attivamente proprio nel momento in cui riconosciamo degli aspetti che forse non sono così del tutto positivi del nostro carattere, porsi degli obiettivi, appunto, dicevamo, e cercare piano piano di cambiare questi aspetti, lavorando magari un pochino su se stessi.
0: Quindi l'atteggiamento positivo che dobbiamo avere anche quando magari abbiamo degli scompensi e queste erbe ci aiutano, ci sostengono, è certamente di cambiare noi qualcosa di positivo. Se la mia stanza è in disordine non cambia da sola, devo fare ordine, devo, come dire, cambiare il mio programma di disordine e iniziare io stesso a pormi in un atteggiamento più positivo verso la vita. Quindi cambiare alcune cose, no?
1: Questo a volte è un pochino, diciamo, il vantaggio di un disturbo, di una malattia. Spesso in queste occasioni ci fermiamo un attimino a riflettere che cosa non va nella nostra vita. Quando stiamo bene, tutto va bene e siamo in corsa, diciamo, non magari riflettiamo su aspetti del nostro carattere che magari il nostro prossimo ci fa notare continuamente, ma noi non li vediamo. Quindi a volte il fermarsi, appunto, a causa dei disturbi aiuta anche a riflettere che cosa al di là del problema fisico potrei cambiare per ritrovare una certa armonia, una certa positività nella mia vita e fare un passettino avanti, perché comunque ognuno di noi tende all'evoluzione.
0: Adesso, tornando sul concreto, come si prepara ad esempio l'equiseto?
1: Sì, l'equiseto si può prendere come infuso, quindi come tisana, lasciandolo magari nell'acqua bollente un pochino più a lungo rispetto a altre erbe perché è un pochino più legnoso. Se vogliamo usarlo a livello come depurante del sangue, perché contiene moltissimi minerali oltre alla silice ed è anche fortemente alcalinizzante, quindi ha un effetto diretto sul sangue, depura il sangue. Oppure in primavera, appunto, come ricostituente, ma se, diciamo, ne abbiamo bisogno in particolare per questo contenuto di silice, quindi per rinforzare le ossa, per rinforzare i denti, per affezioni della bocca piuttosto che per depurare internamente i reni, è meglio fare un decotto in modo che il silice possa sciogliersi nell'acqua, ma naturalmente cotto a lungo. La cosa migliore sarebbe addirittura metterlo a bagno la sera prima, lasciarlo una notte a bagno e poi cucinarlo a fuoco lento per almeno 20-30 minuti. Questo decotto lo possiamo bere, ma lo possiamo anche utilizzare per degli impacchi, per esempio, abbiamo detto, per questi problemi della pelle, perché l'equiseto ha questa capacità di assorbire le tossine dalla pelle, quindi possiamo provare a fare o un bagno della parte malata o un impacco o addirittura metterlo nella vasca da bagno. Quindi ci sono varie possibilità di utilizzarlo, semicupi, pediluvi, una vasca da bagno con, per esempio, una pentola da spaghetti in cui abbiamo cotto questo decotto, sarebbe sufficiente per disintossicare completamente un po' tutto l'organismo.
0: È molto interessante, ma tu parli adesso sia della pianta fresca, che chi può magari la raccoglie in determinati periodi dell'anno, normalmente però si trova come fosse un tè, quindi secco, no?
1: Sì, esatto. Sì. In questo caso, allora, diciamo, per una vasca da bagno si può prendere due manciate di erba secca in una pentola, appunto, da spaghetti, quindi saranno più o meno 5 litri, oppure se si prende la pianta fresca bisogna prenderne grosse quantità, naturalmente.
0: Ok, andando a caccia di equiseto. Dove lo si può trovare e in che periodi dell'anno lo si può raccogliere?
1: Sì, questa pianta è una pianta che cresce alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, quindi diciamo verso i primi di giugno la possiamo raccogliere per tutta l'estate fino più o meno, insomma, alla fine di luglio, agosto, ed è una pianta che si trova soprattutto in terreni brulli, abbiamo detto aridi, è una pianta molto resistente che ha bisogno di poco, lo vediamo anche molto concentrata, non sviluppa né foglie né fiori. Tuttavia è una pianta che appartiene a una grande famiglia con diverse qualità, ce ne sono almeno 35, in Italia una quindicina, e non tutte fanno bene internamente, quindi non tutte si possono bere. E la pianta di cui stiamo parlando ora è l'Equiseto arvense, ma ci sono anche quello palustre, quello campestre, quello silvestre. Quindi se non conosciamo bene le differenze della pianta, che sono abbastanza chiare, però si può sbagliare facilmente, è meglio comprarla in erboristeria. Quindi non fare esperimenti se non la conosciamo bene, perché a livello esterno si può sempre usare, ma a livello interno si parla dell'Equiseto arvense.
0: Senti, adesso abbiamo parlato molto degli aspetti terapeutici. Ci sono altri campi particolari in cui viene usato?
1: Ma oggigiorno forse meno, veniva usato più in passato, si sa, si usavano le piante anche per uso più domestico, per esempio per pulire le stoviglie di peltro o l'argenteria. Infatti il nome comune tedesco contiene la parola stagno, perché questo è un metallo che era contenuto nelle stoviglie di peltro. Questo silice ha la capacità di lucidare, quindi l'argenteria, i metalli. Altrimenti con questo decotto di cui abbiamo parlato si può anche innaffiare le piante quando hanno dei parassiti o dei funghi. È una pianta che agisce in questo senso, aiutando anche la salute delle altre piante.
0: Diana, oggi volevamo parlare anche di un'altra pianta, e credo si trattasse della lavanda, una pianta che tutti conoscono per il suo bel colore, il suo bel profumo, è usata nella fitoterapia. Bene, parlaci un pochino della lavanda.
1: Sì, la lavanda è una pianta che è molto diffusa nel nostro paese, in tutta la macchia mediterranea, proviene dalla macchia mediterranea, ed è una pianta molto resistente che sopporta bene sia i climi molto torridi che i freddi molto rigidi. Per questo motivo è una pianta che ben presto si è insediata anche nel nord Europa, se pensiamo all'Inghilterra, alla Francia, che ne sono grandi esportatori, e che è passata, diciamo, oltre le Alpi con i monaci dei conventi. Quindi i primi trattati sulla lavanda, le prime informazioni sulla lavanda a livello fitoterapico le troviamo proprio nel nord, quindi nella Germania, grazie alla famosa badessa Hildegarda di Bingen, una mistica tedesca, una grande donna studiosa di scienze naturali e di medicina, che è stata la prima a scrivere sulle proprietà della lavanda. Ma si sa che questa pianta era già conosciuta dagli antichi romani, che usavano mettere dei mazzetti di lavanda nei loro bagni termali, da qui naturalmente probabilmente l'origine del nome dal latino. Infatti questa è una pianta che aiuta a detergere, a pulire, e da qui infatti il nome lavanda.
0: Sì, credo che ognuno di noi abbia provato, forse ha nell'armadio un pochino di lavanda per profumare i vestiti o l'ambiente. Ma oltre a questo, come viene utilizzata?
1: Sì, i principi attivi sono soprattutto questi oli essenziali, che hanno queste proprietà appunto detergenti, disinfettanti, e che sono contenuto nell'olio che si può estrarre dai fiori della lavanda. Quest'olio si può utilizzare anche a livello fitoterapico, a livello curativo, per soprattutto le sue proprietà calmanti e sedative. Infatti nel frattempo ci sono anche molti fitopreparati per esempio per dormire, che contengono la lavanda. Queste capacità sedative e calmanti sono conosciute fin dall'antichità, e si può utilizzare l'olio essenziale, per esempio mettendo qualche goccia sulle tempie, oppure in un fazzolettino vicino al cuscino, sotto la federa o sul comodino, per favorire un sonno più tranquillo, ma anche in caso di agitazione, di nervosismo e soprattutto di emicrania, di mal di testa. Quindi queste sono le proprietà più famose. La lavanda però è anche conosciuta per le sue proprietà disinfettanti del tratto digestivo, quindi possiamo utilizzarla anche internamente, per esempio quando ci sono dei ristagni di fermentazioni di gas nel tratto gastrointestinale. Quindi avendo anche delle capacità un pochino antispasmodiche, si può utilizzare quando si hanno dei dolori addominali o una pesantezza di stomaco, facendo una tisana per esempio di lavanda, di fiori di lavanda.
0: Bene, nel caso esterno è chiaro, come l'hai spiegato, c'è quest'olio, ma nel caso della tisana si prepara nello stesso modo qualunque come le altre tisane o come?
1: Sì, si prendono soprattutto i fiori della lavanda secchi, ne basta un cucchiaino per una, due tazze di tisana, oppure si può mischiare, soprattutto se si fa una tisana a scopo rilassante per la sera, si può mischiare con dei fiori di tiglio, di melissa, di camomilla, anche per darle un sapore più interessante. Oppure la tisana di soli fiori di lavanda, appunto si usa più che altro per lo stomaco, per l'intestino, per fluidificare la bile, allora in questo caso basta un cucchiaino appunto di fiori in infusione. Anche questa pianta si può utilizzare per fare dei bagni, per rilassarsi, metterla nella vasca da bagno facendo un decotto di fiori di lavanda, oppure ricorrendo di nuovo all'olio essenziale può venire utilizzata anche per disinfettare la pelle, innanzitutto anche in caso di punture di insetti, quando si formano anche dei gonfiori, aiuta a decongestionare e a disinfettare, ma anche per disinfettare gli ambienti, per esempio qualche goccia di lavanda potrebbe a volte sostituire anche dei detersivi, si può mettere nell'acqua per lavare il pavimento o piuttosto che per lavare le superfici, oppure per esempio, visto che disinfetta sia le superfici che l'ambiente, può venire spruzzata un pochino in una stanza dove ci sono delle persone malate. Sì, a questo proposito mi viene in mente la leggenda dell'aceto dei quattro ladroni. Non so se la conosci, Stefano. Ti dice
0: conosco
1: qualcosa?
0: Conosco tanti ladroni, però magari sarebbe interessante per i nostri ascoltatori se ci racconti un pochino questa storiella.
1: Infatti, nel periodo della peste in Francia si scoprirono un gruppo di quattro ladri che saccheggiavano le case dei malati di peste o dove le case abbandonate dei malati di peste. E la leggenda racconta che questi quattro ladri furono interrogati e gli fu promessa la libertà in cambio del segreto di come avessero fatto a non farsi contagiare. E appunto la ricetta è questo aceto dei quattro ladroni che ancora adesso in alcune farmacie francesi è possibile acquistare, la cui base è appunto un aceto in cui è stato fatto macerare della lavanda, della salvia, del timo e del rosmarino, quindi delle piante tutte disinfettanti che hanno la capacità di tenere lontani i batteri. Quindi tornando alla nostra lavanda, qualche goccia di lavanda nell'acqua per pulire le superfici oppure quando c'è qualcuno malato in casa, ma anche in ufficio, quando ci sono i raffreddori e le epidemie di influenza, si può portarsi appresso sempre un po' di lavanda, un po' di rosmarino per tenere lontano i batteri.
0: E vediamo cosa succede nei nostri uffici, possiamo benissimo provare, perché no? Adesso ci hai parlato di cose terapeutiche, veniamo un attimino alla cucina, come si può usare la lavanda in cucina?
1: Sì, si può usare anche in cucina, in effetti molti pensano la lavanda è più che altro un profumo, viene utilizzato per i saponi, per i bagni, ma in realtà si può usare anche come spezia se naturalmente si ama questo profumo, questo sapore un pochino intenso. Più che altro la lavanda viene utilizzata al nord per confezionare dei dolci, dei biscotti, delle torte, oppure per molti dessert al cucchiaio, come per esempio la panna cotta alla lavanda, ha un sapore molto delicato e molto interessante, oppure appunto per aromatizzare degli aceti, in questo caso per l'insalata associata all'alloro, al rosmarino, o messa un pochino nell'insalata o nelle frittate. Quindi possiamo incoraggiare i nostri ascoltatori anche a utilizzare la lavanda come spezia.
0: Diana, anche oggi ci hai dato una molteplicità di informazioni, sono sicuro che anche i nostri ascoltatori a casa hanno ricevuto consigli utili sull'uso di alcune piante, nonché anche aspetti del carattere delle piante. Infatti abbiamo sentito che le piante aiutano non solo grazie ai loro principi attivi, ma anche rispecchiandoci la loro natura nobile, da cui possiamo prendere un esempio se anche noi vogliamo provare ad affinare il nostro carattere. Cari amici, vi ringraziamo di averci seguito in questa trasmissione e speriamo di aver risvegliato in voi la voglia e l'interesse di conoscere di più e più da vicino le piante e la natura che ci circonda. Grazie di nuovo a te, Diana. Sicuramente avremo occasione di averti di nuovo in studio e continueremo questo tema sulle piante e delle erbe medicinali. A voi tutti, cari amici, un caro saluto. Arrivederci alla prossima puntata.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
0: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e toglierli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli.

0: Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazaret 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi che possiamo trasmetterli a voi una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
1: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante, che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
0: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono. Poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge, Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
1: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
0: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo che in ogni cosa di aiutarci e starci vicino e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo. Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione, per il Cristo o contro di Lui.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico. Non cerca. è in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
0: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
1: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
0: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
1: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo. Mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza. Ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine, e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito: anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, Tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché dopo la morte del nostro corpo fisico possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: «Voi siete figli della pienezza», oppure «Voi siete figli di re». Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliono dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
0: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata?

Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem Geist.

0: lustigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine. Lì giunto, non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera. Le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi. Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale. Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Nun atme ich wieder normal.
1: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
0: Ich bin still geworden.
1: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

del mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà. Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo
ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: betet in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei.

0: in Empfindungen begleite ich
1: con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine,
0: zur Stufe des Willens,
1: al grado della volontà,
0: zur Bewusstwerdung,
1: alla presa di coscienza della sapienza,
0: zum Bewusstseinsbereich,
1: al centro di coscienza della serietà,
0: zur Stufe der Geduld,
1: al grado della pazienza,
0: zum Bereich innerer Liebe,
1: al centro dell'amore interiore,
0: bis hin zur Schwelle der
1: fino alla soglia della misericordia.
0: Das Tor zur
1: La porta che conduce all'assoluto è aperta.
0: Ich blicke hinein,
1: io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni, le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo

Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore.

0: che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia.
1: la
0: forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: des Lebens.
1: La forza della vita.
0: Das all
1: l'essere che pervade ogni cosa.
0: Strömt.
1: Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und
1: e voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco
0: strömt,
1: fluisce. Voi respirate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Sie
1: voi
0: atmet.
1: Respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Inizia una nuova giornata, la domenica. Questa giornata dovrebbe portarci calma e riposo. Molti fanno delle gite oppure si sono riproposti di andare a trovare parenti o conoscenti. Altri rimangono semplicemente a casa. Forse desiderate leggere un libro con un contenuto che vi interessa. Qualsiasi cosa intraprenderemo o faremo, non incontreremo soltanto i nostri simili, ma incontreremo soprattutto noi stessi, in ciò che pensiamo e diciamo sugli altri, nel modo in cui ci comportiamo nei confronti della natura, oppure nei pensieri che abbiamo mentre leggiamo un libro. Siamo corresponsabili per tutto ciò che la giornata ci porta, sia per ciò che è positivo, sia per ciò che è negativo. Possiamo riconoscere in che modo e per che cosa siamo corresponsabili se esaminiamo la scala dei nostri pensieri, parole o addirittura azioni. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, qualsiasi cosa farete oggi, questa domenica, potreste prendere coscienza già ora, al mattino, delle seguenti parole di Gesù. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: denken wir normalerweise an Menschen.
1: Quando sentiamo queste parole, normalmente pensiamo alle altre persone. Ma della nostra dimensione spirituale della vita fanno parte anche i regni della natura, gli animali, le piante e i minerali. Se lo desiderate, chiedete al Cristo che vi ricordi queste parole di Gesù in particolari situazioni della giornata. E riconoscerete e percepirete che Dio ci parla attraverso innumerevoli bocche. Per esempio, se mentre passeggiate date un calcio a una pietra come a un pallone, o se volete strappare un ramoscello che vi intralcia il cammino, oppure se passate davanti a un cespuglio in fiore senza notarlo, potete percepire lo spirito universale, lo spirito creatore che vi parla tramite il cespuglio, il ramoscello o la pietra e vi dice nella vostra coscienza: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.

Dio, la vita, parla attraverso le molteplici forme di tutta la natura. Dio, lo Spirito Onnipotente, vi ammonisce però, anche quando denigrate il vostro prossimo, quando siete indifferenti nei suoi confronti, poiché Dio è sempre colui che ammonisce a fare il bene, che aiuta ed è colui che vi dona gioia e felicità. Se lo desiderate, lasciate che oggi Dio vi parli per mezzo di innumerevoli bocche e percepitelo nella vostra coscienza, quando state per porre l'ombra dei vostri pensieri sui vostri simili o sulle altre creature. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: Gehen Sie so in den Tag.
1: Iniziate la giornata in questo modo e così anche questa sera avrete di nuovo la possibilità di fare un bilancio della giornata chiedendovi: il potente spirito universale ha potuto raggiungere la mia coscienza? E se è così, come mi sono comportato? E che cosa ho imparato? Che cosa è andato bene? Che cosa è stato meno positivo? E che cosa posso e desidero migliorare in futuro? Anche la domenica potrà quindi essere una giornata per imparare e ricca di esperienza, se durante il giorno prendiamo coscienza delle parole di Gesù.

La domenica sera potrebbe essere una serata in cui teniamo dei buoni colloqui se ogni membro della famiglia racconta le proprie impressioni della domenica e ognuno cerca di imparare dall'altro. Poiché ognuno di noi si trova giorno per giorno nella scuola terrena e ognuno può imparare dall'altro se lo desidera.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, alla domenica sera pensate anche alla nuova settimana che sta per iniziare con il lunedì mattina. Se lo desiderate, preparatevi in pensieri alla nuova settimana. Non lamentatevi che sta per ricominciare il grigiore della vita quotidiana. Nei vostri pensieri fatevi un'immagine piena di sole delle vostre giornate lavorative, poiché ogni giorno ha anche i suoi momenti pieni di sole. Se guardiamo sempre più i momenti di sole della nostra giornata, avremo anche la forza per portare luce nelle ore segnate dalle ombre. Un atteggiamento positivo verso la vita quotidiana motiva. Inizieremo con più gioia il nostro lavoro, che riusciremo così a svolgere anche più facilmente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguro una giornata ricca di cose da imparare e di riposo e di iniziare bene la settimana. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola e la vita. Oggi con il tema Mantieni la calma interiore in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere? Forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro animo, con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo «Perché non sono rimasto calmo? Cosa mi stava succedendo? Oppure come potrei comportarmi diversamente la prossima volta?» Riceviamo risposte a queste e a molte altre domande dalla fonte più elevata, dalla sapienza divina. In quasi 5 decenni, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato innumerevoli indicazioni e insegnamenti per tutti i campi della vita dalla sua coscienza dischiusa. È un'offerta rivolta alle persone di ogni cultura per orientare la propria vita su Dio, che dimora in noi e in ognuno dei nostri simili. Oggi presenteremo alcuni estratti da una di queste istruzioni.
2: Gabriele ha iniziato le sue spiegazioni con le seguenti parole. Dio è un Dio vicino.

0: interiore in ogni situazione. Questo significa anche rendersi conto che Dio è vicino a ognuno di noi. Manteniamo questa consapevolezza nel nostro cuore. Dio ci è molto vicino. Dio è il nostro interlocutore. Dio, l'amore, Dio nostro Padre, lo Spirito dell'amore in noi ci conosce, conosce i nostri pro e contro. Manteniamo nel nostro cuore la consapevolezza che possiamo parlare con Lui, che Egli ci ama e non ci punisce mai, che tutte le negatività che ci accadono, come disgrazie, preoccupazioni e cose simili, sono ciò che noi stessi abbiamo immesso, come anche odio, invidia, distruzione. Ma Dio, nella sua legge, non conosce né odio, né invidia, né distruzione. Dio è l'amore che aiuta e dona sempre allo stesso modo. Egli è il Padre con cui possiamo parlare. Anche se diciamo «non lo sentiamo», dobbiamo ammettere che vogliamo sentirlo come vogliamo noi. Ma Dio si rivela a ciascuno di noi. Si rivela non solo attraverso la parola «Io sono», ma anche nelle situazioni che ci si presentano. Dio si rivela a noi negli eventi quotidiani. In genere, quando ci capita una situazione spiacevole, sentiamo ribollire il sangue nelle vene e veniamo presi dall'irritazione. Cosa significa questo? Ho ragione io. Voglio risolvere la situazione come io credo che sia giusto. In questo modo non possiamo sentire Dio. Dio è giusto, poiché in ogni situazione spiacevole che ci mette in agitazione, abbiamo anche noi una parte di responsabilità per ciò che è negativo. Dico consapevolmente, abbiamo una parte, perché anche il nostro prossimo, che è coinvolto nella situazione, può avere una parte di colpa. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Non permettiamo a Dio di agire. Ma in ogni situazione c'è Dio, c'è l'aiuto che è Dio. E in tutto ciò che è negativo, in cui anche noi abbiamo una parte di responsabilità per come stanno le cose, c'è di nuovo Dio come aiuto.
1: Gabriele lehrte weiter.
2: Gabriele ci insegna inoltre, affinché Dio ci risponda nella situazione, affinché Dio risolva la situazione per noi, è necessario prima il passo della fede. Crediamo nel Dio vicino? Crediamo che Egli è in grado di aiutarci a uscire da qualsiasi situazione? Crediamo che è nostro Padre? Crediamo di essere i Suoi figli? Crediamo che Egli ci ama? Crediamo che ci aiuta, non solo dicendoci come dovremmo fare, ma che è giusto e desidera aiutare tutti coloro che sono coinvolti nella situazione? Quando la fede è più grande di un granello di senape, cominciamo ad avere fiducia. E quando sentiamo di nuovo ribollire il sangue nelle vene, diciamo, «Signore, Tu sei il silenzio. So di avere una parte di colpa in questa situazione, ne sono in parte responsabile. Sistemo questa mia colpa, la mia parte. Tuttavia, Tu aiuti tutti noi a risolvere questa situazione secondo la Tua sacra legge dell'amore e della giustizia». E Gabriele continua dicendo: se possiamo esprimere tutto questo colmi di fiducia,

0: brucia nel nostro cuore, improvvisamente percepiamo un calore in noi, diventiamo più calmi, il nostro animo agitato si calma e presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente raggiungiamo la calma interiore, i nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Il senso dell'udito diventa tutto a un tratto completamente calmo e nella calma diviene molto attento e sentiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice, possiamo eventualmente sentire un aspetto della soluzione. È la risposta di Dio attraverso il nostro prossimo. Parlando con un'altra persona, durante la conversazione sentiamo a un tratto aspetti che ci riguardano e così riconosciamo sono i nostri aspetti del peccato, la nostra parte di colpa in questa situazione. Sentiamo poi nel nostro cuore che diventiamo sempre più calmi perché la soluzione prende forma per noi personalmente e per la situazione.
1: Sì, cari amici, impariamo da Gabriele che continua a spiegare. Mantenere la calma nella situazione significa quindi chiedersi per prima cosa: crediamo? Ci affidiamo a Lui, a Dio? O vogliamo che Lui risolva tutto come vogliamo in realtà noi? Chi ci conosce meglio? Il nostro prossimo ci conosce forse? Non ci conosce. Nemmeno noi conosciamo noi stessi fino alla radice del male. Dio invece ci conosce. E se ci rendiamo conto che Lui non vuole punirci per i nostri aspetti del peccato, ma vuole aiutarci a uscire dalla situazione, aiutarci a riconoscere e sistemare la nostra parte del peccato, allora sviluppiamo fiducia nella consapevolezza che solo su di Lui si può fare affidamento. Lui è l'unico su cui si può contare. Se riusciamo a mantenere nel nostro cuore anche questo, ossia che possiamo contare solo su di Lui, dove ci rivolgeremo poi? Solo a Lui, a meno che non vogliamo qualcosa da altre persone. In questo caso ci rivolgiamo agli altri. E gli altri trasmettono sempre i loro aspetti umani, trasmettono il loro sé egocentrico. Se ci accontentiamo di questo, non saremo mai in grado di risolvere una situazione in modo giusto, secondo la volontà di Dio, ma dalla situazione creeremo di nuovo ulteriori situazioni negative. Pertanto, mantenere la calma nella situazione significa anche esaminarci chiedendoci: com'è il nostro rapporto con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? Si tratta di raggiungere la consapevolezza, una consapevolezza quotidiana che dovremmo riprendere continuamente, che è un Dio vicino. È la consapevolezza che dobbiamo mantenere nel nostro cuore, che Dio ci ama, Dio ci conosce, su di Lui si può fare affidamento. Egli risolve in modo giusto ogni situazione con noi, attraverso di noi e attraverso gli altri, in modo che non insorgano ulteriori difficoltà. Se ci rendiamo conto di questo e se con il passare del tempo entriamo sempre più nel nostro interiore e riconosciamo che non serve a niente costruire sul nostro ego e nemmeno sull'ego del nostro prossimo, poiché questo ci confonde soltanto e porta sempre più difficoltà, allora ci affidiamo a Lui. Ma affidarsi a Lui significa di nuovo: così come tu risolvi la situazione, così come tu agisci attraverso di me è il modo giusto.
2: E la giustizia di Dio in genere è diversa da come vorremmo noi, dal nostro voler aver ragione. Così continua Gabriele. Sono infatti i nostri problemi e le nostre difficoltà. L'ego si mette sempre al di sopra di Dio, vuole sempre avere ragione. E finché vogliamo avere ragione, vogliamo risolvere noi la situazione e in questo modo creiamo altre difficoltà. Questa è l'inquietudine del nostro animo e così non giungeremo mai alla calma, a Dio, e non potremo nemmeno vedere e sentire come agisce la giustizia di Dio. Mantieni la calma in ogni situazione. Se lasciamo agire questa affermazione nei nostri pensieri o nei nostri sentimenti, riconosceremo perché non riusciamo a mantenere la calma in una certa situazione. Dalle spiegazioni di Gabriele comprendiamo che non si può raggiungere la calma interiore semplicemente con la preghiera o con una determinata tecnica. La calma interiore deve essere conquistata lavorando su noi stessi. La prossima volta che stiamo per arrabbiarci, proviamo a mettere in pratica le indicazioni date da Gabriele ed esercitiamoci a riconoscerci nella situazione. In questo modo, col tempo, non solo impareremo a mantenere la calma, ma giungeremo sempre più a Dio in noi e svilupperemo una comunicazione positiva e aperta con i nostri simili.
0: All'istruzione sulla calma interiore è seguito un colloquio di scambio in cui si è parlato anche della preghiera, del dialogo interiore con Dio e della richiesta di aiuto quando non riusciamo a riconoscere noi stessi. Gabriele lo ha definito anche come un dialogo con il Signore, dicendo: preghiamo e la risposta o la soluzione arriva. Non deve necessariamente affiorare dal nostro cuore. La percepiamo tutto a un tratto nei nostri sentimenti o vediamo un'immagine o un'altra persona ci dice «guarda qui o là». Le risposte sono molteplici. Questi sono dialoghi con il Signore. Gabriele ha continuato spiegando come possiamo ricevere velocemente la risposta, la soluzione di un problema, se ci rivolgiamo a Dio in noi e quale gioia interiore percepiamo, perché è la risposta che ci viene data dal Dio vicino. Gabriele disse: con la richiesta che rivolgiamo nell'interiore, per favore aiutami, ci affidiamo. Ora, in questo momento, il figlio si affida. Diventiamo più tranquilli e la risposta è da un lato che riconosciamo la nostra parte. Riconosciamo quello che dovremmo sistemare e non ripetere più. E nel momento in cui ci proponiamo fermamente di non farlo più, sentiamo questa liberazione meravigliosa. È una sensazione dell'interiore che è indescrivibile quando Dio ci risponde anche in questo modo. Sicuramente molti di noi hanno fatto l'esperienza che a volte non è così facile trovare subito la soluzione in una situazione ed essere subito di nuovo liberi nei nostri sentimenti. Gabriele ha dato il seguente suggerimento in merito. Se non riusciamo a sistemare subito qualcosa, potrebbe esserci di aiuto continuare a ripetere: Padre, si compia la tua volontà, non la mia. Tu conosci la soluzione e al momento giusto verrò a conoscenza della soluzione. Se questo proviene dal cuore, sentiamo subito dei moti dell'interiore e sapremo come possiamo contribuire da parte nostra alla soluzione. Tuttavia, è necessario rimettersi e affidarsi continuamente a Dio. Padre, si compia la tua volontà, non la mia.
1: Al termine dell'istruzione, Gabriele riassume dicendo: il nostro tema di oggi era «Mantieni la calma interiore in ogni situazione». Cosa possiamo imparare da questo per la prossima settimana? Anzi, per la nostra vita in futuro? Cerca il dialogo con Dio. Questo non significa che dovremmo metterci in ascolto in noi, anzi vi prego di non farlo, ma significa affidarsi a Dio. Cominciamo a chiederci: crediamo? Abbiamo fiducia in Lui? Possiamo abbandonarci a Lui? Nella preghiera profonda, nella richiesta di aiuto, nel rivolgersi di cuore, troviamo il dialogo con Dio. Molte volte Egli non ci risponde in parole che provengono dal cuore, ma ci risponde, come abbiamo già sentito oggi, attraverso il nostro prossimo, nella situazione. Tutto a un tratto proviamo una sensazione di calore. Affiora un'immagine e molto, molto altro ancora. Dio ci parla attraverso molte bocche. Manteniamo questa consapevolezza. Dio ci parla, ma il suo amore e la sua giustizia desiderano qualcosa di diverso da come lo vogliamo noi, da come vuole l'ego. Per questo è necessario affidarsi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questi insegnamenti di Gabriele abbiamo ricevuto aiuti ed esercizi preziosi. Ci mostrano come possiamo riconoscerci nelle situazioni della nostra vita attraverso i moti di agitazione del nostro animo e come possiamo giungere alla calma interiore affidandoci a Dio in noi. In questo modo diventiamo sempre più sensibili per comprendere come Dio ci risponde e col tempo diventiamo anche più comprensivi verso il nostro prossimo e contribuiamo così in modo positivo all'essere in unità e gli uni per gli altri. Cari amici, esercitarsi aiuta ad imparare. Chi lo desidera può provare a mettere in pratica queste indicazioni e fare le proprie esperienze, perché la vera scuola è la vita. Auguriamo a tutti noi delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date, vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
2: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
2: hat ein
1: ha
2: oder mehrere
1: una
2: Anliegen.
1: O più richieste.
2: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
2: der Heilung,
1: di guarigione,
2: des Beistandes.
1: Di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente.
2: Eines Familienangehörigen.
1: Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in Lymphe und Hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres Nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge. E preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
2: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer,
1: i pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande Spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner Liebe,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren Körper, tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
2: Es atmet.
1: Respira.
2: Es verbinde.
1: Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn durchflutet
1: poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire
2: und ihr spürt
1: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la Madre Terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In Liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita, oggi sul tema La legge della rispondenza, e un saluto di cuore. Da circa 5 decenni, Gabriele opera quale profetessa istruttrice e messaggera del Dio eterno, unico universale, e porta agli uomini la parola eterna dal regno di Dio in centinaia di rivelazioni. Oltre a questo, in moltissime istruzioni spiega la legge della vita, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Queste istruzioni riguardano temi che ci indicano di nuovo la via per giungere al nostro vero essere divino e per questo sono di un valore incommensurabile. In questa serie di trasmissioni abbiamo la possibilità di presentare alcune di queste numerose istruzioni e anche seminari. Le istruzioni date da Gabriele non sono teoria, ma sono concrete e invitano a provare a mettere in pratica quello che si ascolta e a fare le proprie esperienze. Ci siamo mai chiesti, ad esempio, perché in certe situazioni ci comportiamo sempre in un determinato modo o perché ci arrabbiamo quando una persona ci dice una determinata cosa? Una chiave per poterci riconoscere meglio è la legge della rispondenza, secondo la quale tutto quello che ci capita e ci tocca o ci irrita non avviene per caso, ma ha qualcosa a che fare con noi personalmente, appunto corrisponde a noi stessi. È un po' come quando si suona una nota con uno strumento e se c'è accanto una chitarra inizia a vibrare la corda corrispondente. Così avviene anche con noi esseri umani. Quando qualcosa colpisce una rispondenza che si trova in noi, questo aspetto, questo complesso, inizia a vibrare in noi e può eventualmente provocare reazioni anche forti. La legge della rispondenza può essere per noi una grande possibilità per riconoscere noi stessi, per scoprire i nostri aspetti negativi e sistemarli e liberarci così dalla zavorra della nostra anima nel corso della nostra vita terrena. Ascoltiamo ora cosa ha spiegato Gabriele su questa legge della rispondenza.
2: Cos'è la legge della rispondenza e da dove proviene? Fa parte della nostra eredità spirituale? Pensiamo all'essere radioso più elevato. È Dio, nostro eterno Padre. Dio, nostro Padre, è amore assoluto.

0: assoluto. È possibile che questo essere radioso, sublime, Dio, nostro Padre, abbia rispondenze? No. Pertanto dobbiamo chiederci, da dove provengono allora le rispondenze? Noi siamo a immagine di nostro Padre. Il nostro eterno Padre non ha rispondenze. È amore assoluto che fluisce eternamente. La nostra eredità è amore divino. Nell'amore divino ci sono pace, armonia, umiltà, bontà, ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Questa è la nostra eredità spirituale, è il macrocosmo, le sette forze basilari di Dio, e queste sette forze basilari sono in noi. Il nostro essere interiore è quindi il microcosmo nel quale sono contenute mitezza, umiltà, bontà e tante, tante forze incluse in queste sette forze basilari. Potremmo quindi dire che la legge della rispondenza è stata in definitiva creata dagli esseri della caduta e tutti coloro che si immergono nella caduta e pertanto si incolpano, edificano la legge della rispondenza. Ogni colpa, chiamata anche peccato, è una vibrazione di basso livello nella nostra anima e questa vibrazione reagisce subito quando veniamo raggiunti da qualcosa che vibra allo stesso modo o analogamente. Ogni volta che qualcosa vibra verso di noi e ci irrita, possiamo perciò giungere alla conclusione che in noi si trovano aspetti uguali o simili.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. E come possiamo superare questa legge della rispondenza? Come possiamo sistemare ciò che ci raggiunge come vibrazione e ci irrita? Se vogliamo ridiventare perfetti, immagini consapevoli del nostro Eterno Padre, esseri spirituali radiosi, sulla base delle nostre rispondenze, dobbiamo riconoscere molte cause che abbiamo posto. Infatti, se in noi sono presenti grandi parti di rispondenze che non sperimentiamo, che non guardiamo, continueremo a rafforzarle. Per questo motivo, l'autoconoscenza è un fattore essenziale, la base affinché la luce redentrice possa ingrandirsi in noi. Gabriele continua. Il Cristo ci ha portato alla scintilla redentrice, ma la redenzione in ognuno di noi sarà compiuta solo quando non avremo più alcuna rispondenza. Finché abbiamo rispondenze, ci troviamo sotto il segno della redenzione. Solo quando avremo riconosciuto e rimesso le nostre rispondenze e vivremo sempre di più la legge di Dio, giungeremo come esseri nelle tre caratteristiche della figliolanza, nelle sfere di preparazione, dove potremo apprendere come utilizzare le leggi eterne e quindi come riconoscere a fondo il nostro corpo spirituale, ogni raggio cosmico, ogni atomo spirituale. Vivere nella legge della rispondenza è molto pericoloso. Infatti, se non siamo desti e non guardiamo subito la nostra irritazione o non la rimettiamo al Cristo, continueremo a ingrandire queste rispondenze, quindi colpe, chiamate anche peccati. Ma ogni giorno ci viene data la possibilità di sperimentare quel tanto che dovremmo riconoscere in quella giornata. E questo avviene dal mattino presto alla sera tardi.
2: Gabriele spiega inoltre, alcuni aspetti che ci raggiungono come vibrazione non ci irritano. Si presentano però molte cose verso le quali percepiamo un fremito nel nostro interiore. Sentiamo un senso di malumore, ci accorgiamo che affiorano aggressività, invidia e molto altro. Vediamo il nostro prossimo e di lui ci piacciono diverse cose che noi non abbiamo. Ne consegue l'invidia e diventiamo invidiosi. Se non vi prestiamo attenzione, questo impulso se ne va senza che lo cogliamo. Tuttavia non è stato sciolto, ma solo rimandato. Eventualmente, se continuiamo a rimuginare sull'invidia, su quello che il nostro prossimo ha e noi non abbiamo, e parliamo forse in modo negativo di lui, ingrandiremo questo complesso di invidia che prima o poi ci raggiungerà in modo più forte. Le giornate sono quindi un dono di Dio, e ogni mattina, quando ci svegliamo, possiamo essere certi che Dio ci ha posti in questa giornata perché oggi ha molto da dirci. Se viviamo consapevolmente questa giornata, sperimentiamo le nostre rispondenze, ci vengono in mente dei ricordi e in essi percepiamo quello che abbiamo già superato. Le rispondenze ci mettono in subbuglio, mentre i ricordi ci fanno riconoscere con sovranità con quanto impegno e sofferenza abbiamo superato quello che ora ci raggiunge come vibrazione. Da questo si sviluppa anche la comprensione per il nostro prossimo, che ora lotta ancora con il complesso che noi abbiamo superato con tanti sforzi. Ne consegue la sovranità spirituale e l'atteggiamento interiore per aiutare il nostro prossimo nella misura in cui possiamo farlo, in preghiera, con alcune parole incoraggianti o con gli impulsi giusti, per spiegargli con cautela come abbiamo affrontato questo problema per superarlo.
3: Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Ogni giorno ci viene dato solo quel tanto che siamo in grado di sopportare, a meno che non continuiamo a rimandare qualcosa che dovremmo guardare a fondo, facendoci solo pensieri in merito, e ingrandiamo così le nostre rispondenze, le nostre colpe e peccati. In questo caso può arrivare il momento in cui questo complesso molto forte si abbatte su di noi. E in un primo tempo non sappiamo da che parte iniziare per scontare tutto il complesso. Tuttavia, se nel momento in cui ci rendiamo conto che si stanno presentando a noi più rispondenze o un intero complesso, preghiamo e chiediamo: Signore, dammi la possibilità di riconoscere come posso iniziare a sciogliere questo complesso. Riceveremo l'aiuto in genere dall'interiore. Tutto a un tratto riconosceremo con chiarezza che dal complesso delle rispondenze si presenta una parte, vale a dire che alcune sensazioni o pensieri di questo complesso si rafforzano in noi e noi riconosciamo. Ecco, è questo che devo iniziare a sistemare. Tuttavia, se si tratta di rispondenze più piccole, quindi spesso solo di brevi pensieri negativi, possiamo rimetterle al Cristo e opporci a loro, non appena si presentano, con le parole: No, non penso più in questo modo. Ora penso consapevolmente in modo positivo. Allora il Cristo trasforma questa forza negativa in energia positiva. In questo modo la luce redentrice in noi diventa più grande. Se abbiamo elaborato le nostre rispondenze più grandi insieme al Cristo e le abbiamo rimesse a Lui, queste rispondenze diventano ricordi. Quando ci raggiungono di nuovo vibrazioni uguali o simili, percepiremo in noi che restiamo tranquilli e sovrani e allo stesso tempo affiora l'impulso. Sì, questo aspetto l'ho superato. E nel nostro interiore percepiamo anche come lo abbiamo superato. Affiorano aspetti che ci indicano come abbiamo affrontato l'intero complesso, tutta la rispondenza, sistemandola così con il Cristo. Grazie a questo possiamo aiutare il nostro prossimo che si trova nella stessa situazione o in una simile.
1: Gabriele approfondisce un altro tema, dicendo: passiamo ad un altro tema. Come posso diventare pacifico? Molte volte vorremmo raggiungere rapidamente la pace interiore, perché in fondo la mancanza di pace ci disturba. La nostra anima anela alla pace, alla protezione, ma spesso l'essere umano si comporta in modo contrario. Perché? La base per raggiungere più rapidamente la pace in noi potrebbe essere la fiducia in Dio. Proviamo a riflettere. Perché in molti casi aggrediamo il nostro prossimo? Perché litighiamo con lui? Diciamo che sono le nostre rispondenze. Sì, è vero, sono le nostre rispondenze. Ma se abbiamo fiducia in Dio, potremo parlare in modo tranquillo e con chiarezza con il nostro prossimo. La base per raggiungere più rapidamente la pace è quindi la fiducia in Dio. Tuttavia, se abbiamo poca fiducia in Dio o non ne abbiamo per nulla, affiora sempre di più la paura e dalla paura l'aggressività e dall'aggressività la lotta e alla fine la guerra. Se abbiamo fiducia in Dio, possiamo esprimere con un altro tono quello che ci occupa. Pensiamo a queste parole, ciò che ci occupa. In noi c'è qualcosa che si muove e si tratta in fondo della rispondenza. Se ci rivolgiamo a Dio con questa rispondenza e diciamo: Signore, è una rispondenza, ma non voglio parlarne al mio prossimo nel modo in cui sta affiorando in me. Ho fiducia nella tua guida. Nello stesso momento, nel nostro interiore, percepiremo una certa mitezza e sentiremo tutto a un tratto come possiamo esprimere, in altre parole, quello che si trova in noi. E il nostro prossimo avrà comprensione e potrà eventualmente accogliere le nostre parole. Ci sarà una comunicazione positiva e alcuni aspetti potranno essere sistemati molto bene in questo modo.
2: Per concludere questa trasmissione, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo ascoltare insieme una registrazione originale dell'istruzione in cui Gabriele ci dà delle bellissime riflessioni che ci accompagnano nella nostra vita. Il Signore dice: divenite come i bambini. Accogliamo in noi questo pensiero: divenite come i bambini. Infatti, non appena diventiamo come i bambini, anche il nostro Padre Eterno ci è più vicini. Se mettiamo un po' più a tacere il nostro intelletto e non ci consideriamo soltanto come essere umano, ma anche quale figlio, quale figlia di Dio, che ama il Padre sopra ogni cosa, potremo andare anche incontro a nostro Padre più come bambini. Accogliamo in noi quanto segue. Verso di noi vibra un pensiero. Oppure ci viene detto qualcosa e nello stesso momento sale la rispondenza, come rabbia o aggressività o invidia o qualsiasi altra cosa. Se diciamo brevemente o invochiamo nel nostro interiore, Padre, non così. Quindi, non così come vuole fuoriuscire da me in questo momento. Nello stesso istante giungerà la forza e sentiremo che possiamo superare più facilmente questa rispondenza o che possiamo rivolgerci al nostro prossimo con tutt'altre parole. L'aiuto è presente. E anche in questo percepiamo quanto ci sia vicino Dio, lo Spirito del nostro Eterno Padre. Percepirlo ci infonde la fiducia di potergli affidare sempre ogni cosa, tutto quello che ci opprime. Oppure, quando in noi ribolle una rispondenza, di poter dire: Padre, non così. Dalla fiducia scaturisce la pace e la pace porta in sé la sovranità di essere al di sopra degli aspetti umani, di poter esaminare più attentamente e sistemare ciò che è ancora umano in noi. Lasciamo agire il Padre in noi e sforziamoci di essere più come bambini, non nel senso di essere infantili, ma bambini. Invochiamo Padre e lo Spirito del nostro Eterno Padre agisce in noi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo invito di Gabriele a far agire il Padre in noi e a cercare di essere di più come bambini può accompagnarci come sostegno di coscienza nella nostra vita quotidiana. Chi lo desidera può provare a esercitarsi con quello che abbiamo ascoltato, osservare se stesso e imparare, poiché la vera scuola è la vita. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci congediamo da voi e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per le prossime trasmissioni di questa serie. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti alla quinta puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Quando in questa trasmissione parliamo di ampliamento della coscienza, si intende tra l'altro che noi stessi dovremmo renderci di nuovo conto che siamo esseri di origine divina, che provengono originariamente dal regno di Dio e sono figli del Padre colmo di amore. E si tratta anche del fatto che, con l'aiuto di suo Figlio, il Cristo Dio, percorreremo di nuovo la via che ci riconduce al regno eterno del nostro Padre dei Cieli. Ma non preoccupatevi, non si tratta di una religione o chiesa, né di teologia, confessioni di fede o dogmi, e nessuno cercherà di convincervi di qualcosa o di minacciarvi addirittura con l'inferno o con la dannazione eterna. Nessuno viene costretto a fare qualcosa. Qui parliamo dello Spirito libero, Dio, l'Eterno Unico Universale, e della Sua parola eterna, e di quella di Suo Figlio, Gesù, il Cristo. La Sua parola, la Sua legge eterna, e l'amore per Dio e per il prossimo, che comprende la libertà. In Dio, l'Eterno, ognuno è libero e rimane libero. Presso l'Eterno, il Dio unico universale e suo Figlio, il Cristo, non esistono istituzioni, né religioni, né ideologie, né chiese di pietra, né sacerdoti, parroci, teologi, scribi o amministratori della religione di altro genere, o persone che rilasciano dichiarazioni. Nelle puntate precedenti di questa serie di trasmissioni abbiamo parlato di spiegazioni profonde date dal Regno di Dio, riguardanti la nascita del Regno di Dio e la vita nell'essere puro divino, la cosiddetta caduta e l'operato dell'avversario di Dio, fino ad arrivare agli aspetti più infimi del nostro mondo materiale, dove guerre e catastrofi, e soprattutto la catastrofe climatica, che non si può più ormai negare, dimostrano oggi più che mai gli effetti del transfer demoniaco e del suo codice numerico. Abbiamo inoltre chiarito come fin dai tempi più antichi il regno di Dio abbia portato agli uomini la verità tramite i suoi profeti di Dio e Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, per liberare tutti gli uomini e tutti gli esseri caduti dalle grinfie del codice numerico demoniaco e ricondurli dal loro eterno Padre nei cieli. Nell'ultima puntata abbiamo presentato diverse rivelazioni divine e testi di insegnamento che nella nostra epoca vengono tutti anche conservati per iscritto e su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Lì si trova tutto quello che chiunque sia alla ricerca di Dio deve sapere e di cui ha bisogno per giungere, come dice il titolo di questa serie di trasmissioni, all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione. Oggi vogliamo iniziare riprendendo questo tema.
2: Tramite il Cristo, il Figlio di Dio, dell'Altissimo, e per mezzo di tutti i profeti di Dio, il Regno di Dio ha portato sulla terra in tutti i tempi il messaggio dell'amore per Dio e per il prossimo, senza alcuna costrizione religiosa, senza inglobare nessuno, senza alcun tipo di violenza. Tutti i profeti provenienti dal Regno di Dio hanno sempre agito in base alla legge divina della libertà e dell'amore, lasciando a ognuno la libertà di decidere. Pertanto, anche oggi abbiamo la libertà di deciderci liberamente. Dipende da noi, siamo noi a decidere. Abbiamo la libertà di liberarci dal codice numerico demoniaco che ci ingloba. La risposta alla domanda su come sia possibile raggiungere questa libertà è stata data in tutti i tempi ed è sempre la stessa, vivendo passo per passo secondo la legge di Dio, dell'amore per Dio e per il prossimo. Oggi la dualità della sapienza divina, il cherubino proveniente dal regno di Dio e il serafino in veste terrena, la profetessa di Dio, Gabriele, ci guidano alla parola eterna dello Spirito libero e alla via dell'amore per Dio e per il prossimo che conduce al cuore di Dio. Questi aiuti provenienti dal regno di Dio non esistono solo da oggi. Tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, sappiamo che il regno di Dio ha inviato fin dai tempi più antichi la parola dell'Eterno e la sua chiamata ai figli ribelli affinché ritornassero a casa. In tutti i tempi i messaggeri di Dio hanno cercato di indicare alle anime e agli uomini ribelli la via per liberarsi da quello che hanno memorizzato e dalle catene demoniache con cui si sono legati da sé. In tutto questo, Dio, l'Eterno, rispetta sempre il libero arbitrio dei Suoi figli secondo la Sua legge della libertà. I Suoi messaggeri, come i grandi profeti di Dio, da Abramo a Gabriele, hanno sempre chiamato gli uomini e portato chiarimenti, ma non hanno mai imposto alcuna costrizione e non lo fanno nemmeno oggi. Nel corso dei tempi ci sono sempre stati esseri ribelli che hanno seguito la chiamata del regno di Dio, che sono cambiati e si sono messi in cammino sulla via per ritornare nella patria eterna. Tuttavia, ci sono ancora molte anime e uomini che sono succubi del dominio del sistema di Baal con il suo codice numerico. Ancora oggi, strutture artefatte di potere al suo servizio sottomettono gli uomini nella sfera di potere della loro rigida coercizione, che potremmo anche definire come coercizione di Baal. Con l'indottrinamento, minacce e violenza, la corporazione sacerdotale ha diffuso nei millenni il concetto del suo Dio irato, creato dai sacerdoti, la cui vendetta può essere mitigata e scongiurata solo con la mediazione dei suoi maghi, medici, sacerdoti o altri complici e soprattutto con un culto del sacrificio sanguinario. I servi di Baal in paramenti sacerdotali hanno organizzato a questo scopo cerimonie sfarzose e rituali di diverso genere, ma i loro succubi devono soprattutto sottomettersi alla verga dei sacerdoti e dei potenti loro alleati, permettendo alle loro guide di vivere nella ricchezza, nello sfarzo e nel lusso. La più ricca struttura religiosa a Roma proclama nei suoi precetti senza mezzi termini la sua pretesa globale e dittatoriale di predominio, affermando: pertanto dichiariamo, diciamo e definiamo essere necessario per la salvezza ad ogni creatura umana il sottostare al pontefice romano.
3: Non si può veramente documentare in modo più chiaro. Gli dèi e gli idoli dei conglomerati religiosi e i loro servi non hanno assolutamente niente a che fare con Dio, l'Eterno, e con la verità rivelata da tutti i profeti proveniente dal regno di Dio, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà, dell'unità e dell'uguaglianza. La religione è l'inganno manifesto delle persone per mezzo del codice numerico demoniaco, che spinge le persone a sottomettersi ad esso e a violare continuamente il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo, e quindi a peccare. Questo si esprime molto chiaramente, ad esempio, nell'insegnamento di Martin Lutero, nella sua esortazione pecca fortemente, ma con ancora più fermezza credi. Quindi pecca nella fede nel Dio di Martin Lutero. Con queste parole il codice numerico demoniaco si smaschera in modo palese. Dio, l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, non esortano a peccare. Il peccato è ciò che si contrappone alla legge dell'amore di Dio, ciò che corrisponde piuttosto alla legge demoniaca, alla legge della separazione, della discordia, dell'invidia e dell'odio, della violenza e della morte. In breve, al codice numerico demoniaco. Gli aspetti del peccato che l'uomo esprime con le sue sensazioni, i suoi sentimenti, pensieri, parole ed azioni costituiscono le energie di cui abbiamo parlato, che nutrono il complesso energetico proveniente dalle diverse vibrazioni del codice demoniaco e formano e rafforzano nel contempo gli engrammi negativi del singolo. Chi invece segue gli insegnamenti e le indicazioni dati dai profeti di Dio e rispetta i comandamenti di Dio con sensazioni, sentimenti, pensieri, parole ed azioni corrispondenti, non rafforza più i suoi engrammi demoniaci, ma al contrario inizia a scioglierli passo per passo, pentendosi dei peccati commessi, sistemandoli e ponendovi rimedio, per poi non ripeterli più. Proprio l'esempio di Martin Lutero dimostra con quanta raffinatezza coloro che indossano le vesti talari inducano in continuazione gli uomini a peccare, ovvero a servire come fornitori di energia per il sistema di Baal. In questo caso ciò avviene in modo particolarmente abietto, abusando e distorcendo definizioni come cristiano o fede. E le vittime non se ne rendono conto, perché non esaminano quello che si trova dietro le parole di coloro che fanno queste affermazioni e perché spesso semplicemente non usano la loro capacità di ragionare, come è stato loro inculcato di fare per decenni, fin dal battesimo. Analogamente avviene anche, per esempio, quando si nega la legge di semina raccolta, che dice: quello che l'uomo semina, la raccoglierà. È una legge che vige nel mondo materiale, che vale in modo indiscusso nella scienza come principio di causa ed effetto, o azione e reazione. È una legge che vale per tutto quello che accade, per l'intera esistenza su questa terra. E anche questa è una conseguenza della legge del codice numerico dell'avversario, dell'inversione e della trasformazione da lui compiuta della legge del trasmettere e ricevere, che vale in modo universale. La legge di causa ed effetto si compie inevitabilmente, in modo automatico, finché l'uomo è soggetto a questo codice numerico. Per sfuggire a questa inevitabile sequenza, l'uomo deve decifrare il codice numerico demoniaco e riconoscere come e con quali mezzi egli stesso ha contribuito o che contribuisce ancora a far sì che questo codice possa dominarlo. Invece, la congrega sacerdotale fa credere ai suoi succubi di poter procurare a coloro che le si sottomettono totalmente un posto presso il loro Dio e nel loro paradiso, indipendentemente da come vivono. Questo è il motivo per cui i culti sacerdotali, anche quelli delle chiese che si autodefiniscono cristiane, negano la legge di causa ed effetto, come anche la realtà della reincarnazione, che sono entrambi effetti inevitabili e ineluttabili dovuti al codice numerico demoniaco. Se non negassero queste realtà, ammetterebbero di non avere alcuna ragione di esistere. Non per niente, in ogni epoca, hanno fatto tutto il possibile per tenere lontana a ogni costo questa verità dai loro fedeli, che sono fornitori di energia del loro sistema di Baal.
1: Ma la verità non può più essere soppressa. Della verità tutta intera che è venuta sulla terra tramite il Cristo e la sapienza divina e viene diffusa in tutto il mondo, fanno parte, come già spiegato, anche i chiarimenti dati per smascherare l'avversario. Sempre più persone vengono a conoscenza della verità sul sistema di Baal e sui suoi complici. E sempre più persone si allontanano da lui e trovano la via del Cristo Dio, che li libera da ciò che li tiene legati, dall'influsso coercitivo del codice numerico demoniaco che li manovra. 2000 anni fa, con il suo atto di redenzione, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, ha dato inizio alla fine del sistema di Baal. Da 2000 anni, il Cristo, il Figlio di Dio, è direttamente a fianco di ogni anima e di ogni uomo che ha un'anima, quale Redentore e Salvatore. Grazie alla parola profetica di Gabriele, oggi il Cristo stesso e il Cherubino della Sapienza Divina ci spiegano il vero significato di questo evento. Vale a dire che, in veste di Gesù di Nazareth, con il suo sacrificio sul Golgota, il Cristo ha fermato l'evento demoniaco della caduta. Egli prelevò una parte del suo potenziale della figliolanza dalla sua parte di forza primordiale divina del Regno di Dio, per proteggere con essa, con la sua scintilla redentrice, il nucleo centrale, l'essenza del Regno di Dio in ogni anima in cammino, in ogni uomo che ha un'anima. Il Cristo stesso ha spiegato quello che ha compiuto per i suoi fratelli e sorelle della caduta in una rivelazione data tramite Gabriele a Magonza nell'aprile del 1984, che è disponibile nella biografia dell'opera del Cristo Dio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio, con le parole: in verità io vi ho redenti, impedendo che precipitaste ancor più in basso negli abissi, che cadeste nei regni minerali. Vi ho redenti dalla dissoluzione dei vostri corpi spirituali. Io arrestai interiormente questa caduta con la mia forza edificante e redentrice che dona luce. Da allora le tre sfere della caduta che si trovano più in alto, che sono più vicine al Regno di Dio e meno adombrate di tutte le altre, sono divenute le sfere di preparazione per le anime, per il loro ritorno nel Regno di Dio. In queste sfere di preparazione, inclusa l'ultima parte della quarta sfera di purificazione, il codice numerico demoniaco non può più esercitare alcun influsso. Le quattro sfere inferiori, che erano parte di quelle che un tempo erano le sfere della caduta, sono ora sfere di purificazione. Sono le sfere attraverso cui l'anima passa per superare passo per passo le sue colpe dovute al peccato, quello che ha memorizzato. In esse agisce ancora il codice numerico dell'avversario, e vi sono ancora attivi gli aspetti memorizzati che l'uomo stesso si è creato nel conscio, nel subconscio e nella coscienza spirituale, come abbiamo spiegato in una delle trasmissioni precedenti. I contenuti di questi aspetti di coscienza si influenzano reciprocamente in misura più o meno grande.
2: I contenuti delle negatività di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima sono memorizzati in una cronaca all'interno del sistema dell'avversario, in una specie di atmosfera. Questa cronaca va dalla Terra fino alle prime quattro sfere di purificazione e comprende anche la ruota della rinascita. In queste sfere tutto è soggetto al codice numerico demoniaco. Ogni anima e ogni uomo che ha un'anima vi sono registrati in una forma individuale che corrisponde ai suoi aspetti personali che vi ha immesso. Chi si sofferma completamente nelle sfere del primo e del secondo livello appartiene ancora del tutto alla materia ed è quindi ancora legato alla ruota della rinascita. Se l'uomo, vivendo secondo i comandamenti di Dio, inizia a sistemare gli aspetti del peccato che ha immesso e quindi a scioglierli, per salire dal primo al secondo livello e dal secondo al terzo, allora il codice numerico si attiva più intensamente per trascinare di nuovo in basso l'uomo. L'uomo viene colpito più intensamente da turbolenze e si ritrova in situazioni in cui viene ripreso dai vecchi aspetti che ha immesso, dalle sue abitudini del peccato e dai suoi errori che lo influenzano. Questo avviene quando compie il passo dal primo al secondo livello e anche quando sta per compiere quello dal secondo al terzo livello. Questa reazione continua fino a circa la metà del quarto livello. Solo allora l'influsso del codice numerico diminuisce sempre di più. L'uomo o l'anima diventano così più liberi e si preparano a passare nelle sfere di preparazione, dove il codice numerico non ha più alcun influsso. Per comprendere questo automatismo, è di aiuto rendersi conto ripetutamente che l'avversario e i suoi seguaci hanno bisogno delle loro vittime come fornitori di energia per il loro piano demoniaco e che l'intero sistema dell'avversario, i suoi codici numerici, sono predisposti per questo scopo. Il demone e gli esseri caduti infedeli vivono dell'energia delle loro vittime perché si sono staccati da sé dal flusso dell'energia divina che fluisce infinitamente. Per questo motivo viene attaccato in modo particolare chi percorre seriamente la via dal terzo al quarto livello, in quanto il transfer demoniaco rischia di perderlo in modo duraturo come fornitore di energia. È invece diverso per chi si accontenta di soffermarsi sul primo o sul secondo livello. In genere la sua vita scorre in modo più tranquillo, dato che il transfer demoniaco è sicuro di averlo come fornitore di energia. Tutti questi processi vengono manovrati dal codice numerico demoniaco. Tutto avviene in modo automatico, quindi autonomo, in base a come viene manovrato dal codice. Una persona potrà superare questo vortice verso il basso dovuto al codice numerico solo se la sua volontà di ridiventare divina è più forte della potenza del codice demoniaco che la trascina verso il basso. In questo ci aiuta lo Spirito, Dio, che è sempre presente nel profondo di tutte le anime e dell'uomo, per cui possiamo affermare Dio in noi. Egli desidera sempre aiutarci, ma lo Spirito, Dio in noi e anche la scintilla redentrice del Cristo Dio ci possono aiutare solo nella misura in cui lo vogliono l'anima o l'uomo, poiché si tratta del loro libero arbitrio, della loro decisione.
3: Fin dall'inizio della caduta si può riconoscere l'influsso del codice numerico, sempre dallo stesso principio. Separa, lega e domina. Si tratta quindi di separare dall'unità dell'eterno essere, di legare alle forze demoniache e dal loro principio di dominio, togliendo la libertà e condizionando la vittima, assoggettandola al loro codice numerico. Come già detto nei nostri tempi, questo principio influisce ancora sulle quattro sfere della caduta inferiori, incluso il mondo materiale. Si tratta sempre di dominio e sottomissioni totali. Non c'è unità e uguaglianza dei figli e delle figlie di Dio come nel regno di Dio. ai quali è stata donata tutta l'eredità divina della creazione eterna dell'essere. Bensì vi esistono persone che eseguono ordini, schiavi, marionette o robot manovrati dal suo codice numerico. In questo modo il sistema demoniaco cerca ancora di trionfare sulla creazione divina dell'essere e, nel caso in cui non ci riesca, di distruggerla. Ma non riuscirà a farlo. Per quanto il demone cerchi di distruggere con il suo codice numerico le parti che ha staccato dall'energia presa in prestito della creazione divina, Dio, lo spirito libero, è al di sopra di ogni cosa, anche al di sopra del codice numerico demoniaco e delle sfere della caduta, che arrivano fino all'universo materiale, poiché Dio, lo Spirito, è la vita in tutto. Egli è la forza che mantiene e vivifica tutto, ed è quindi anche nel profondo dell'interiore di tutte le forme raddensate demoniache, nel nucleo centrale di ogni anima. Questo nucleo divino è intoccabile. E dopo che il Cristo, con il suo atto di redenzione compiuto sul Golgota, ha trasmesso al nucleo centrale di ogni uomo e di ogni anima la sua scintilla redentrice come forza aggiuntiva di salvezza e di redenzione, ora, grazie all'operato della sapienza divina nella nostra epoca, per mezzo della profetessa di Dio, Gabriele, è stata assegnata la sconfitta definitiva del transfer demoniaco. Dio, l'Eterno, non interviene in quello che ha creato l'avversario, nemmeno nei corpi materiali degli uomini. Dio ha dato agli esseri ribelli un quantitativo di etere di luce da portare con sé, come prestito concesso per un certo periodo di tempo, che l'avversario conosce. Ha dato loro la libertà e la possibilità di dimostrare, in base alle loro idee, di poter creare una creazione migliore della creazione dell'essere, con il suo popolo di figli che Dio, l'Eterno, ha creato in base alla sua legge dell'amore. E della sua legge, come già spiegato più volte, fa parte la libertà. Se Dio intervenisse, agirebbe contro la sua stessa legge. Se fosse intervenuto nella libertà dell'avversario, togliendogli la possibilità di dimostrare che è in grado di operare meglio di Dio, avrebbe agito contro la sua stessa legge. E sarebbe proprio quello che l'avversario desidera. Pertanto il regno di Dio non interviene in modo diretto nella sfera dell'avversario. Si arriva fino al punto che chiunque vada dal regno di Dio nelle sfere della caduta deve sottomettersi alla legge dell'avversario che vige lì. E questo significa che deve sottomettersi anche a questo codice numerico demoniaco di cui è costituita la sostanza raddensata, da cui ha avuto origine anche la materia e il corpo materiale. Questo vale persino per i messaggeri del regno di Dio, i suoi profeti e profetesse, che si incarnano in un corpo umano. Infatti, il corpo umano è costituito dagli elementi della materia che sono stati generati.

0: Dio dal regno della codificazione demoniaca deve prima essersi liberato dal codice numerico demoniaco e portare in sé di nuovo completamente la legge divina che tutto collega, la legge dell'amore e della sapienza, della libertà e dell'unità, prima di poter passare attraverso la muraglia di luce che conduce nei mondi puri dell'eterno essere e che separa l'eterno essere dalle sfere della caduta. Gli universi, ovvero le sfere della caduta che si trovano al di fuori di questa muraglia di luce, fino ad arrivare all'universo materiale con la Terra, si sono formate in base alla legge di questo codice demoniaco e secondo le sue norme. Anche il serafino della sapienza divina, la profetessa di Dio, Gabriele, come essere umano si muove nella sfera del codice numerico demoniaco. Tuttavia, non solo ha superato il codice numerico, ma dopo aver operato per più di 40 anni con grandi sacrifici, quale profetessa e messaggera dell'Eterno nell'opera del Cristo Dio, la sapienza divina ha sconfitto anche nella sua manifestazione demoniaca colui che ha dato origine a questo codice numerico. Tramite la parola profetica, il Cristo, il Figlio di Dio, ha rivelato che il demone è stato sconfitto dalla sapienza divina, dal serafino in veste terrena, Gabriele, ed è stato gettato sulla terra. Da allora il demone stesso non ha più accesso alle quattro sfere inferiori della caduta, le cosiddette sfere di purificazione. Tuttavia, il suo codice continua ancora ad agire con la sua legge, arrivando fin nella quarta sfera. Lì il codice continua ancora a influenzare le anime e gli uomini, a seconda delle colpe individuali del singolo, vale a dire, nella misura in cui l'anima o l'uomo che ha un'anima si è creato un codice individuale nell'ambito della sfera di azione del sistema demoniaco, ossia si è incolpato. Il demone infuria sempre di più sulla terra. Si può riconoscere ora più che mai il suo principio di violenza, che mira a dividere e dominare. E ci si può rendere conto, come non mai, delle conseguenze. La suddivisione in continenti, la suddivisione in paesi, la suddivisione in gruppi etnici all'interno dei paesi, in città, in classi sociali ostili, la divisione in tante religioni ostili tra loro. Tutto è diviso e separato, ognuno è contro l'altro. Oggi più che mai le energie negative si fanno sempre più varco con la violenza, il terrore, la guerra contro le persone, contro gli animali e in modo sempre più palese in particolare contro l'ambiente e la natura intera. È chiaro che il codice numerico dell'avversario sta operando in tutto quello che il demone sta compiendo in questo mondo. E la catastrofe climatica irreversibile è solo un segno che dimostra che l'avversario sta facendo precipitare il mondo nell'abisso. Il Cristo, il Figlio dell'Eterno e coregnante del Regno di Dio, ha rivelato tramite la sapienza divina che l'avversario è stato sconfitto e che il suo tempo a disposizione e quello del suo codice numerico stanno per scadere. Egli disse: è compiuto, è stato fatto.
1: E proprio perché è stato compiuto, l'Eterno riconduce in patria tutto quello che appartiene all'Eterno. Il santuario di Dio, la patria, l'amore dell'Eterno ha dato in prestito un quantitativo proveniente dal suo etere di luce ai figli che volevano prelevare la loro eredità divina per dimostrare di saper far meglio di Dio, dell'Eterno. L'Eterno, unico universale, lo donò loro dal suo amore affinché potessero sperimentare se stessi e riconoscere che Egli è la legge e il compimento, è l'essere, oltre il quale non esiste nulla.

0: Nel susseguirsi di periodi di tempo lunghissimi, l'amore di Dio ha offerto in continuazione la sua mano ai figli ribelli, ha dato loro chiarimenti e li ha chiamati tramite i suoi profeti di Dio per ricondurli nella loro patria eterna. Ora che è chiaro che il loro piano è fallito e che sarebbero caduti sempre più in basso, l'Eterno ritira a poco il prestito concesso loro dal suo amore. Ma egli non punisce, non distrugge, non condanna. Il Padre, colmo di amore, porge la mano a tutti i suoi figli. È l'amore che riconduce a casa e non la punizione. Per amore, l'Eterno ha concesso ai suoi figli di provare a realizzare il loro piano. Per amore li chiama e per amore per lui faranno di nuovo ritorno. Come l'Eterno ha offerto la sua mano ai suoi figli nel corso di tutti i tempi per un periodo lunghissimo, così la porge loro anche oggi. Come dal tempo dei tempi ha portato la parola di amore nella sua parola eterna data tramite i profeti di Dio, così oggi la sua parola di amore si manifesta nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero. Nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, viene conservata la parola di Dio, la sua parola di amore. È il tesoro proveniente dal regno di Dio, dato nel grande ciclo dei profeti di Dio da Abramo a Gabriele nel corso di 4.000 anni. È rivelato di nuovo in tutta la sua pienezza nella nostra epoca, nel corso di oltre 40 anni, dalla sapienza divina. Nella nostra epoca, all'inizio dell'epoca messianica e sofianica, il regno di Dio ci rende più facile che mai prendere la decisione di percorrere la via che conduce al cuore di Dio. Infatti, mai prima nella storia dell'umanità di cui siamo a conoscenza è esistita una pienezza di spiegazioni e insegnamenti come oggi, sul regno di Dio, sulla nostra vera origine divina e sulla via che ci riconduce nella nostra patria eterna, nonché spiegazioni così dettagliate e aiuti, così tante istruzioni ed esercizi pratici come quelli dati oggi tramite Sofia, la sapienza divina, tramite la grande profetessa istruttrice di Dio, Gabriele. Tutto è stato raccolto in modo autentico e documentato per il presente e per i tempi futuri, per tutti gli uomini di tutti i popoli e di ogni cultura, nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia.
1: Davanti a Dio, tutti gli uomini sono uguali, tuttavia le loro mentalità sono diverse e ogni uomo ha la propria coscienza con un'impronta individuale. Alcune persone si sentono più toccate nel cuore da quello che leggono nei libri e negli scritti, mentre altre sono colpite dalle parole rivelate dallo Spirito di Dio tramite la voce di Gabriele, nelle registrazioni originali delle rivelazioni divine e meditazioni. Altre ancora sono impressionate dall'intelligenza divina della sapienza durante le ore di insegnamento che Gabriele ha dato dalla sua coscienza spirituale dischiusa. La parola eterna proveniente dal regno di Dio e la coscienza universale di Gabriele che abbraccia ogni cosa raggiungono quindi in modi diversi l'anima di ogni persona. Nelle registrazioni con immagini, sui supporti audio e negli scritti che si trovano nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, ognuno può ascoltare o leggere ciò che gli è di aiuto nella propria situazione. Ognuno è libero di decidere senza alcun influsso se desidera ascoltare o leggere qualcosa e in che misura. Per tutti coloro che desiderano visitare l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero con la Biblioteca Sofia, riportiamo alcuni estratti delle spiegazioni date da Gabriele. Se volete, lasciatevi guidare dalla vostra giornata nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, di libro in libro, oppure nei diversi punti di informazione con registrazioni e immagini, per ascoltare e ascoltare, guardare e guardare. Siete voi che decidete. Non verrete seguiti da nessun accompagnatore, da nessun maestro, da nessuno. Voi stessi siete il vostro maestro. In questa trasmissione è impossibile elencare tutto quello che è venuto sulla terra dal regno di Dio tramite Gabriele e che si trova a disposizione nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. Presentiamo di seguito come esempio alcune delle perle che vi può trovare chi è alla ricerca e ha deciso di percorrere in modo attivo la via dell'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione. L'opera di insegnamento completa per percorrere in modo attivo la via che conduce a Dio, la via interiore, è la grande opera di cui abbiamo già parlato, dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. È l'opera di insegnamento di base per la via interiore sui quattro gradi basilari dell'evoluzione, dell'ampliamento della coscienza dal grado dell'ordine al grado della volontà e della sapienza fino ad arrivare al quarto livello evolutivo della serietà. È la via che comprende tutti gli insegnamenti nell'opera del Cristo Dio dati tramite la sapienza divina. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato questa via tramite la parola profetica di Gabriele. La profetessa istruttrice Gabriele ha spiegato i singoli passi di apprendimento dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale inesauribile che ha acquisito nel corso di innumerevoli incarnazioni precedenti, spesso segnate da molte sofferenze, con le quali è stata preparata ed è stata al servizio del regno di Dio negli ultimi 2000 anni. La via interiore è il libro per ogni persona alla ricerca di Dio, che desideri orientare sempre più la sua vita su Dio in noi con la fede attiva. Chi sta valutando se desidera percorrere questa via di apprendimento intensivo che conduce alla coscienza cosmica nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, ha la possibilità di leggere in assoluta libertà le parole di Gabriele e del cherubino della sapienza divina, riportate all'inizio di quest'opera completa di quasi 1000 pagine, per poter decidere se è disposto a percorrere questa via intensiva con il Cristo, per amore per Dio e con disciplina e spirito di sacrificio eroico. Il cherubino della sapienza divina si rivolge agli allievi che si trovano all'inizio della via interiore dicendo: molti di voi ponderano se il sentiero dell'amore che conduce a Dio sia quello giusto, se sono già sufficientemente preparati per percorrere la via interiore e se assolvono i presupposti necessari. Amici, ogni anima è chiamata tramite la redenzione del Cristo. Le anime e gli uomini che orientano consapevolmente e seriamente la propria vita su Dio, la fonte interiore, realizzando le sacre leggi, sono elette. L'allievo che percorre il sentiero dell'amore consapevolmente, con determinazione, senza fanatismo, sarà un eletto. Cara sorella, caro fratello, esaminati quindi, chiedendoti se sei disposto ad attraversare gli alti e i bassi del tuo ego umano e ad analizzarli in modo da maturare verso la meta divina tramite l'autoconoscenza e la realizzazione. Il sentiero dell'amore è il cammino interiore verso il regno interiore. L'amore è la fonte suprema dell'universo.
0: Gabriele ci incoraggia a percorrere questa via e ci prepara anche agli ostacoli che incontreremo e a come potremo superarli. Riportiamo in merito alcune frasi tratte dalle spiegazioni date da Gabriele. Cara sorella, caro fratello, ci è comandato di sviluppare l'amore interiore, altruistico, l'amore di Dio. Questo richiede spirito di sacrificio eroico da parte nostra. Dobbiamo combattere contro la nostra bassa indole per poter, alla fine, vincere noi stessi. Tuttavia, il Cristo vince con noi e in noi. Egli ci dona la sua luce, la sua pace, il suo amore. Dio inviò suo Figlio per ricondurci al suo cuore, al cuore di Dio, nostro Padre, che desidera riaverci nuovamente presso di sé, nella luce della verità, quali sue immagini consapevoli. Gabriele ci spiega che cosa sia lo spirito di sacrificio eroico. Spirito di sacrificio eroico significa che devi avere il coraggio di riconoscere te stesso. Abbi coraggio e impugna la spada dell'amore altruistico. Mozza le molteplici teste dal corpo del serpente. L'egoismo, l'egocentrismo, l'invidia, l'odio, le passioni e i vizi. L'immagine del serpente utilizzata da Gabriele in questo contesto può essere considerata anche come un'immagine riferita al codice numerico demoniaco che si impossessa di noi e che può essere superato solo con spirito di sacrificio eroico e per amore per Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, nella prossima trasmissione presenteremo altri aiuti dati dal Regno di Dio e dalla coscienza della sapienza divina. Tutto quello che vi possiamo presentare è come sempre un'offerta. Siete liberi e restate liberi, poiché Dio, l'Eterno, è la libertà. Senza religioni e confessioni, senza parroci, senza preti o amministratori della fede di altro genere, e anche senza chiese di pietra, senza quote da pagare come associati e senza contributi per la Chiesa. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche la prossima volta. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

In tutti i tempi ci furono profeti di Dio. Da più di 40 anni Dio, l'Eterno, si rivela di nuovo per bocca profetica. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe che parla tramite la sua profetessa nella nostra epoca, Gabriele. La sua parola è la parola del Consolatore che è stato annunciato, come promesso da Gesù di Nazaret 2000 anni fa, e che ora ha avverato la sua promessa, quale Cristo Dio. Chi è questa donna al servizio dell'Eterno? Come è avvenuta la chiamata a profetessa di Dio? E che cosa ha comportato per la sua vita il compito ricevuto dall'Eterno? Una vita di donna al servizio dell'Eterno è un libro veramente unico, nel quale Gabriele stessa descrive in modo autentico e coinvolgente la sua vita, la sua chiamata, la preparazione al mandato profetico e il suo operato come profetessa di Dio. Il messaggio portato da Gabriele è forte e chiaro. Dio, lo Spirito libero, è in noi ed è lì che lo possiamo trovare, senza riti, senza dogmi, cerimonie o tradizioni, ma semplicemente accogliendo in noi la sua parola nella nostra epoca, i suoi insegnamenti. Gabriele non solo ha portato agli uomini una ricchezza di insegnamenti per ogni campo della vita, ma è anche l'esempio di come sia possibile metterli in pratica per avvicinarci sempre più a Dio e diventare persone pacifiche e altruistiche, mettendo in pratica l'amore per Dio e per il prossimo. Con le sue parole, in questo libro Gabriele risveglia in ognuno di noi il desiderio di avvicinarci a Dio in noi e ci indica il cammino che ci riconduce nella nostra vera patria. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele dovette subire e affrontare gli attacchi da parte delle autorità religiose che si sono poste come intermediari tra Dio e gli uomini e non vogliono perdere la propria posizione e il proprio potere. E molte volte dovette affrontare anche lo scherno e l'incomprensione da parte dei suoi contemporanei che non hanno riconosciuto la parola di Dio. Nella parte finale del libro, alcuni testimoni contemporanei descrivono l'operato di Gabriele, la sua incredibile forza creativa e l'impegno sovrumano che Gabriele ha sempre portato fino a oggi nella sua vita di donna per il regno di Dio, per il suo prossimo, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. La sapienza divina, Sofia, è venuta in tutte le generazioni per mettere in pratica quello che viene insegnato e che è stato annunciato. La Nuova Gerusalemme, che è la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Richiedete questo libro, un documento autobiografico dei nostri tempi, dal titolo Una vita di donna al servizio dell'Eterno, il mio cammino quale profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi. Un libro di 212 pagine a soli 18 euro che potete richiedere chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al Grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al Grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge.
0: Es ist der heilende Christus Gottes.
1: È il Cristo Dio che guarisce.
0: Das Licht umfängt.
1: La luce ci circonda.
0: Jeder einzelne von uns ist
1: ognuno di noi è avvolto
0: in das heilende und helfende
1: nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta.
0: Gott,
1: Dio, la luce,
0: strömt in
1: scorre nel nostro corpo.
0: Das heilende Licht,
1: la luce che guarisce,
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule.
0: Ja,
1: e noi diciamo sì,
0: ja zu
1: sì a Cristo in noi.
0: Wir fühlen die Gegenwart.
1: Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore.
0: Liebe heil.
1: L'amore guarisce.
0: Sagt ja zu dem Licht, das
1: dite sì alla luce che vi avvolge.
0: Und legt nun die rechte
1: e ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta.
0: Berührt stärke euren Körper.
1: Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita.
0: Dadurch wölbt sich leicht die Hand.
1: E con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi
0: auf diesen Bereich
1: su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo Spirito. È lo Spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
0: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
1: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
0: Denkt in euren Körper hinein.
1: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
0: Glaubt daran.
1: Credete in questo. Credete che siete sani.
0: Glaubt daran.
1: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate, sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra e noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri, lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore.
1: Unser physischer Leib beginnt sanft zu vibrieren.
0: Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello Spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund.
0: Date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi. E percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo. Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano. Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi.
1: Fühlt ihn, der in euch in uns strömt.
0: Percepitelo.
1: Fühlt
0: come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente

0: L'impulso nel cuore. Tu scorri noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo.
1: Bewegen wir uns.
0: Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio, anche se abbiamo ancora dei dolori, diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo Spirito che aiuta, lo Spirito che guarisce è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das
1: in zu. Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente e dite

E in continuazione, io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva. Io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il Grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la Sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il Grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la Sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo, vi salutiamo cordialmente. Oggi desidero leggere un breve testo dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. È un estratto da un libro di Gabriele in cui si legge: ognuno di noi desidera essere compreso e accettato dagli altri. Ognuno di noi desidera che il prossimo pensi in modo positivo e benevolo di noi. Esercitiamoci quindi noi per primi a essere benevoli. Questo non significa che dovremmo accondiscendere il prossimo, ma che affermiamo il bene in lui, poiché in ogni persona c'è del bene, dato che Dio, l'amore universale e la sapienza, è nell'anima di ogni persona e anche in ogni cellula del corpo fisico. Esercitiamoci a collegarci con il prossimo, invece di dividerci da lui, e diventeremo più buoni, più comprensivi e benevoli. La comprensione, la benevolenza e la bontà portano a vedere e a comprendere il prossimo in modo giusto. Secondo me queste parole sono molto incoraggianti. In ogni caso, ho fatto l'esperienza che ci si può esercitare a trovare il positivo, in particolare con le persone con cui all'inizio ci è difficile farlo. Ma se non desisto, vedo che il rapporto con il mio prossimo cambia.
1: Ho aperto a caso il libretto della serie Il messaggio della verità dal titolo Vivere in modo appagato fino in età avanzata ed ero proprio curiosa di vedere quale pagina mi sarebbe capitata. Le parole di Gabriele sono come sempre più che adeguate per me. Le leggo. Se riusciamo a considerare questa svolta nella nostra vita, con cui si intende l'invecchiare, come un'opportunità per cambiare prospettiva, ci verranno sicuramente subito in mente delle possibilità per dare alla nostra vita un nuovo senso positivo. Ora potremmo, per esempio, realizzare i buoni propositi che ci siamo prefissati già da molto tempo e che finora non siamo riusciti a concretizzare. Se li affrontiamo con coraggio, percepiremo subito la speranza e la fiducia che alcune cose miglioreranno. Queste parole mi hanno fatto capire alcune cose nel profondo. Mi sono subito venute in mente diversi aspetti che volevo affrontare già da tempo, ma per i quali, come si dice spesso, non avevo mai avuto tempo. Ora li vedo chiaramente davanti a me e voglio affrontarli. Mi sono fatta un piano e ho iniziato a metterlo in pratica, e questo mi dà una grande gioia. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo, vi auguriamo tante buone esperienze e arrivederci alla prossima volta nella consapevolezza, collega e sì, Dio con noi.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto ad una nuova trasmissione della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita. Oggi proseguiamo con il testo di istruzione sulla quarta forza basilare, il grado di coscienza della serietà divina. Anche questo testo di istruzione lo abbiamo ricevuto da Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio, come sentiremo tra breve. Se lo volete, tenete pronti carta e penna per poter annotare gli aspetti che per voi sono importanti. Vogliamo subito ricordare che esiste anche un libro omonimo che si può acquistare nelle migliori librerie o in internet. Nella trasmissione precedente abbiamo sentito parlare della serietà divina e abbiamo appreso dei risultati e successi che si presentano se applichiamo nella giornata le forze basilari della coscienza, le forze basilari divine. Persone che pongono la serietà divina sul piatto della bilancia della loro esistenza terrena, quindi del loro modo di pensare, di parlare e di agire, riconoscono ben presto in che direzione tende attualmente l'ago della bilancia del loro comportamento. Per soppesare noi stessi e di conseguenza misurarci, quindi per sondare noi stessi, chi noi siamo ancora oggi o dove ci troviamo con i nostri valori e metri di misura personali, è necessaria una certa forza di carattere, la decisione di guardare se stessi in modo implacabile.
2: Perché così tante persone si lasciano abbindolare dai bei modi di parlare e inni di lode spirituali e gentili? Perché tali manovre di inganno valorizzano l'ego affettato che ricerca lode e riconoscimento. Solo colui che ha un carattere debole, la persona povera di energia, dipende da tali modi convincenti per entrare in confidenza da parte del suo prossimo. Queste messe in scena, spesso mirate, sono sempre orientate a togliere energia fisica a colui che le accoglie con gratitudine. Infatti in genere non vengono a mancare i colloqui che ne derivano. La domanda seria potrebbe essere: perché per i galli da combattimento di questo tipo è così importante lo scambio di energie? Perché? Perché entrambi ne traggono vantaggio. Tuttavia in questo entrambi perdono energia, chi più, chi meno. Spesso vengono tenuti colloqui lunghi e improduttivi o confrontazioni verbali inerenti osservazioni offensive. Perché tali colloqui e simili sono così lunghi e prolissi? Tutto questo tergiversare in colloqui serve ai due interlocutori esclusivamente a togliersi energia a vicenda, anche se è sempre uno il beneficiario principale dell'energia che viene liberata.
1: In base agli aspetti della legge cosmica, si legano l'uno all'altro poiché uno ruba l'energia all'altro. Con questo modo di comportarsi, che agisce in modo velato, nascosto, sono entrambi legati alla legge di semina e raccolta. E prima o poi ne conseguirà un pareggio. Ci sono molti segni del carattere che indicano una carenza di energia. Per esempio, uno fa credere all'altro di non farcela fisicamente, poiché il lavoro gli è troppo pesante. Questo suscita la compassione dell'altro, che convince il collega a farsi visitare, o riflette come aiutare il compagno apparentemente indebolito, quindi come togliergli parte del lavoro affinché possa superare velocemente la sua debolezza fisica.
3: In kurzer Zeit zu überwinden vermag. O in un altro caso, in caso di una visita medica, per esempio, il datore di lavoro potrebbe decidere di lasciare all'impiegato uno stipendio alto, ma per compassione assegnargli un compito non faticoso e di meno responsabilità. E come comportarsi poi se in base al risultato della visita medica viene riscontrato dal medico che nel caso del cosiddetto deboluccio non si trova alcun segnale significativo di debolezza? È stato dimostrato scientificamente che tutto si basa su energia e nessuna energia va persa. In questo caso, chi dovrà subire le conseguenze di questa perdita di energia? Colui che ha tolto lavoro alla persona indebolita. E chi è responsabile di questo furto di energia? Questi esempi, e di questi ce ne sono moltissimi, sono tipici della nostra società. Molte persone hanno perso la responsabilità per se stessi. Si fa sempre meno attenzione a comportarsi in modo sincero e corretto. Ci sono sempre meno persone vere e fedeli alla verità che portano responsabilità, sia nell'economia che nella politica e in fondo anche in famiglia. E per quanto riguarda il lavoro, spesso accade che si esercita solo bene o male il proprio mestiere. Per molti impiegati è così che già il lunedì i pensieri vanno alla fine della settimana o alla prossima vacanza. O nei dissidi in famiglia, tra parenti, o sul posto di lavoro, o eventualmente in problemi privati irrisolti, fino a situazioni acute di litigio.
2: E in che situazione si trovano coloro che portano responsabilità? Non pochi tra loro sono sempre preoccupati a causa dell'atteggiamento cosiddetto impiegatizio dei loro dipendenti, che con i loro pensieri non sono del tutto concentrati sul lavoro, ma altrove. A molti responsabili, nonché manager, manca sufficiente conoscenza umana. Chi non ha l'acutezza di veduta può arrivare talvolta a disperare dell'atteggiamento di indifferenza e trasandatezza di alcuni impiegati. E cosa si potrebbe consigliare? Per poter avere una visione più chiara di tali mancanze, vogliamo tornare un po' più indietro, dato che questi aspetti caratterizzano la nostra società di oggi. Alla maggior parte delle persone di oggi manca serietà, coscienziosità e rettitudine, che sarebbero necessarie per rivolgersi in modo più cosciente all'eterna legge cosmica universale, che mantiene tutte le forze dell'infinito nel loro corso.
1: Uno sguardo alla natura ci potrebbe aiutare a fare maggior chiarezza. La natura prende forma in base ai cicli delle stagioni, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Chi ha programmato queste stagioni? Chi ha immesso questa saggezza negli arbusti, negli alberi, in tutti questi molteplici processi, come ad esempio il germogliare, il fiorire, il maturare, fino a portare poi i frutti nella tarda estate e nell'autunno? Ma è chiaro, potrebbe dire qualcuno, la natura possiede in sé l'orologio interiore per le diverse stagioni, come piano di realizzazione. E per quanto riguarda gli animali, essi posseggono l'istinto. La domanda ovvia che segue sarebbe quindi: e l'uomo? In base a quali aspetti della legge agiscono le predisposizioni e le tendenze dell'uomo? La risposta potrebbe eventualmente essere: l'uomo sta al di sopra della cosiddetta bassa natura. Egli possiede i sentimenti, egli percepisce e pensa. Egli, l'uomo, ha dei talenti. Egli è la persona morale, etica, intelligente. Egli organizza il suo ambiente in modo sovrano in base al suo modo di ragionare e valutare.
2: Questa affermazione risuona ottimista. Tuttavia, possiamo accettarla senza obiettare? Osserviamo la realtà come si mostra in verità. Cosa sente e pensa l'uomo? Come si comporta con il pianeta Terra? Come si comporta rispetto a valori quali il decoro, le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile? L'uomo è davvero intelligente o non è forse più un egomane intellettuale? L'uomo di oggi possiede dignità e serietà? Si comporta in modo coscienzioso nei confronti del suo prossimo e della terra con le sue risorse? Domande su domande. Dal momento che ogni persona umana è libera nel suo modo di vedere personale e di giudizio, può rispondere ognuno per sé alle domande appena poste. Tuttavia non dovremmo cercare subito la colpa negli altri, ma analizzare per prima noi stessi, ossia porre in questione anche noi stessi. Persone seguaci di Gesù di Nazareth imparano a pensare e a vivere in modo cosmico. Cosa intendiamo con pensare e vivere in modo cosmico? Gli uomini pensano ininterrottamente. Il contenuto di innumerevoli pensieri determina il comportamento di ognuno, che a sua volta determina il suo modo di fare o non fare. E ciò significa: il contenuto dei nostri pensieri determina la nostra vita. Siamo in comunicazione con le forze analoghe a tutto quello che siamo e che caratterizza la nostra esistenza, sia con il negativo che con il positivo, con le energie più elevate. Entrambe queste varianti attirano a sé le conseguenze relative. Le comunicazioni negative sono di bassa natura e sfociano nella legge di causa ed effetto. Le comunicazioni positive sono in collegamento con energie più elevate e più luminose.
1: Noi tutti, ognuno, ogni singolo di noi determina in che direzione pende l'ago della sua bilancia, o verso cosmi elevati o più in direzione della materia, verso un modo di comportarsi, di pensare negativo. Tutto è collegato ed è sempre in comunicazione, poiché il simile attira sempre il simile. L'ago della bilancia del nostro comportamento indica quindi se comunichiamo con forze più elevate, con dei cosmi più elevati, oppure se comunichiamo con tutto il negativo che la Terra deve subire e che viene diffuso, emanato dal mondo. In merito alla comunicazione, le piante e il mondo animale sono molto più avanti rispetto all'uomo. Il nucleo vitale dei regni della natura si trova in unità con la vita universale, con lo spirito creatore nei minerali, in ogni albero, in ogni cespuglio, in ogni fiore, in ogni animale. I regni della natura seguono il ritmo e sono all'unisono con tutte le forze di vita e le forme di vita su tutta la Terra. Ad esempio, ogni collettivo dei regni naturali conosce in modo ovvio e naturale tutte le forme di vita dello stesso stato di coscienza su tutta la Terra. Ogni essere vivente si sente collegato con l'altro a livello mondiale e oltre, dal momento che lo stato di coscienza degli alberi, degli arbusti, dei fiori, degli animali si trova nella comunicazione cosmica universale.
3: Ho riconosciuto che se una specie di coscienza sta bene, allora si rallegra anche l'altra. Ovunque si trovi. Se una specie soffre, con lei soffre anche l'altra, indipendentemente dalla distanza del luogo. I segnali sono quindi cosmici e innumerevoli. Se una specie ha paura dell'arbitrio dell'uomo, della sua mancanza di sensibilità e freddezza di sentimenti, allora soffre anche l'altra specie, ovunque si trovi, su e in qualsiasi altra parte della Terra si trovi. La stessa cosa vale per il mondo degli animali. Se gli animali soffrono, se hanno paura, se vengono maltrattati e uccisi volontariamente, la stessa specie animale, ovunque si trovi, in qualsiasi paese, in qualsiasi luogo, su qualsiasi altra parte della Terra, soffre altrettanto, nello stesso modo. Ogni specie animale, quindi ogni stato di coscienza, è in collegamento con la stessa maturazione di coscienza.
1: E com'è per l'uomo? Anche noi uomini siamo esseri cosmici. Ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Il corpo fisico si trova in comunicazione con persone con le stesse tendenze, quindi con persone dello stesso tipo. E lo stesso vale anche con le anime nelle sfere di purificazione, che hanno memorizzato cose simili o uguali. Si creano contemporaneamente dei legami energetici verso i pianeti di purificazione in cui vengono registrate le cattiverie degli uomini, i loro aspetti negativi e le loro aspirazioni rivolte contro la vita universale.
2: La vita non conosce interruzioni. La vita è unità grazie alla comunicazione. Non esiste quindi alcuna separazione della vita tra gli uomini, le anime e i regni naturali. Tutto è collegato insieme a livello cosmico. L'uomo e la sua anima sono in comunicazione con i cosmi di sostanza più grossolana e con i cosmi di sostanza sottile. I regni naturali con il loro creatore, con l'eterno essere. L'essere divino nel profondo di ogni anima invece si trova in collegamento con il regno di Dio, con l'eterno essere, poiché esso è senza colpa. Tuttavia in tutti i cosmi si irradia lo spirito onnipresente, Dio, che aspira a far capire all'anima e all'uomo che le radici originarie dell'eterna vita si trovano nel regno di Dio. Il regno di Dio è unità e libertà. Esso si trova come essenza nel profondo dell'anima e aspetta di essere liberato da ciò che attira continuamente l'anima e l'uomo a prendere forma umana, e cioè alla terra. Noi uomini definiamo il peccato come il peso dell'anima e in fondo del nostro corpo fisico. I peccati sono i modi di comportamento negativi rivolti contro la vera eterna vita, contro l'eterna patria, contro il regno di Dio, che è la vera realtà dell'essere eterno. Ogni essere spirituale nel profondo di ogni anima è costituito da sostanza sottile, è nobile, bello e buono. Ogni uomo possiede un'anima. Uomo e anima sono in cammino. La meta di vita dell'uomo e dell'anima dovrebbe essere quella di liberarsi dalle colpe di cui lei stessa si è caricata, di tutto quello che l'uomo ha inflitto e infligge alle sue cellule, al suo corpo fisico e così anche alla sua anima. I 10 comandamenti di Dio ed il discorso della montagna di Gesù ci aiutano a riconoscere il valore elevato della nostra eterna vita. Per comprendere i contenuti degli aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, i comandamenti di Dio ed il discorso della montagna di Gesù, è necessaria la serietà. Ascoltare solamente o leggere superficialmente questi aiuti di vita per la vera vita non crea la comunicazione verso il divino e non produce un avvicinamento a valori più elevati.
1: Nelle trasmissioni della scuola di vita per imparare ad affrontare la vita della nostra esistenza terrena abbiamo sentito parlare delle 7 forze basilari di Dio. Si chiamano ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, ossia bontà, amore, misericordia, ossia mitezza. Dal momento che nel regno divino, nella nostra vera, eterna patria, tutto si basa sull'unità, quindi sull'agire in accordo delle forze, anche in ognuna delle sette forze basilari sono contenute tutte le altre forze basilari, ossia forze della legge come regioni sottostanti, come potenziale di radiazione. Di conseguenza, nella forza basilare della serietà agiscono tutte le altre regioni sottostanti, quindi sia la forza della legge dell'ordine che quella della volontà, della sapienza, della pazienza, dell'amore e della misericordia. Ogni forza basilare ha i suoi paralleli in un'altra delle forze basilari. Per esempio, senza la quarta forza basilare, la serietà, non potrebbero venire compenetrate completamente le altre forze della legge. Questo vale per tutte le forze basilari, cioè le forze della legge, per tutto l'essere.
3: Nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita ci sono già state spiegate la prima, la seconda e la terza forza basilare dell'ordine, della volontà e della sapienza. Ora ci rivolgiamo principalmente alla quarta forza di base, alla serietà. La serietà, come tutte le altre forze basilari, è presente nell'essere divino come essenza e nel profondo dell'anima dell'uomo. E anche se le mentalità e le qualità spirituali di ogni singolo essere spirituale sono diverse, nonostante questo tutti gli esseri dell'essere hanno caratteristiche proprie comuni, come ad esempio, per citarne alcune, la discrezione, il vigilare, l'esercitare giustizia, il soppesare, la rettitudine, la comprensione, il compenetrare, il portare ordine, la forza di volontà, la forza di azione, la fedeltà, la responsabilità.
2: Per poter fare i passi verso questi valori del carattere, per prima cosa vale il mettere ordine nella propria vita, riconoscere la volontà di Dio e agire di conseguenza. E se poi abbiamo fatto anche luce nell'intelletto, solo allora giungeremo poco a poco alla sapienza, che è in grado di soppesare e misurare, condurre e guidare, che è sincera e fedele. Se noi uomini vogliamo fare questo passo di vita, allora abbiamo bisogno della serietà. E allora, per colui che è in cammino sulla via, la meta dice: non essere saccente, non fare lo spaccone, e colui che la sa meglio in modo invadente. Tirati indietro, soppesa e misura in base alle leggi di Dio e al discorso della montagna di Gesù, poiché quello che hai da dire deve avere significato, deve avere contenuto, deve essere ricco di contenuto. E ad esempio nei colloqui deve costruire sull'essenziale, affinché si raggiunga qualcosa di produttivo e che porti ad un passo avanti. Anche nell'attività, ossia nel lavoro, la persona seria è discreta, riservata, per lavorare in modo produttivo. Chi è a conoscenza del principio della comunicazione e si attiene ad esso, redige il suo lavoro non solo perché sia fatto. Lavora infatti nella coscienza che tutto si basa sulla comunicazione, dalla quale può svilupparsi qualcosa di nuovo.
1: La riservatezza di cui abbiamo parlato, propria della persona seria, quindi coscienziosa, può venire descritta con le parole seguenti: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. La persona che parla tanto, che la sa sempre meglio, che si immischia in tutte le cose di cui sente parlare e che vede, è senza educazione e senza buone maniere. Anche rispetto alle attività lavorative, è dell'opinione di saperla sempre meglio e di essere più capace degli altri. Se gli viene data la possibilità di fare ciò che apparentemente sa fare meglio degli altri, in genere tenderà a tirarsi indietro con argomenti che in genere sono soltanto scuse. Con lunghi colloqui si tirerà via, cercherà di scaricare il tutto sugli altri. Lunghi colloqui di questo tipo, che di solito finiscono con rimproveri e accuse, sono improduttivi. Non solo non producono niente di positivo da cui potrebbe evolversi qualcosa di nuovo, ma al contrario portano ad una stagnazione per via delle contrarietà che tali colloqui contengono ed eventualmente anche a omissioni per quanto riguarda il tempo di lavoro e l'assistenza dei clienti. Portano anche a decisioni sbagliate, ad omissioni, ostacoli nell'attività, nello svolgimento del lavoro. Attraverso comportamenti simili o uguali in colloqui e sul posto di lavoro, non solo si perde molto tempo, ma vengono messi da parte anche molti valori etici e morali. Tutto ciò caratterizza la nostra epoca, che viene addirittura definita come un'era del progresso.
2: Ciò che caratterizza il comportamento e lo stile di molte persone nell'epoca odierna lo si può riconoscere da come molti si muovono e da come si comportano nei confronti degli animali e dei regni naturali. Guardando le cose più da vicino ci si accorge che i discorsi ipocriti, espressi senza coscienza, le belle parole della brutalità nei confronti dell'uomo e degli animali, non sono nient'altro che una fuga nell'impotenza, una dimostrazione della propria incapacità. Un tale continuo vantarsi porta in genere a non essere obiettivi, poiché ciò che caratterizza la spinta sociale dei nostri giorni non si può o non si vuole cambiare. E perché non si vuole cambiare nulla? In fondo, perché si tratta sempre del profitto. La mancanza di coscienza non è soltanto la molla a scatto per la mancanza di un comportamento morale, per lo sfruttamento dell'uomo e della natura, ma rappresenta anche la causa della mancanza di stile, in merito alla cultura del cibo e dell'abitare. Anche i vestiti moderni sono una caratteristica tipica della nostra epoca, segnata da un comportamento degenerato e da una mancanza di cultura. Si dovrebbe tenere presente che ciò che mangi e consumi mostra chi sei e come tu ti vesti e abiti, mostra chi troneggia in te. Senza educazione, buone maniere, etica, morale e stile, una società non può sussistere alla lunga. E i segni odierni fanno già riconoscere le caratteristiche di Sodoma e Gomorra. Molte persone, e nel frattempo sono tante, si lamentano della degenerazione del buon costume. Per questo, le indicazioni della scuola di vita per imparare ad affrontare la vita raggiungono solo le persone che aspirano a valori etici e morali e di buon costume. Esse percepiscono e sanno che senza rettitudine, senza serietà, autonomia, coscienziosità e fedeltà al prossimo, anche in colloqui privati spontanei di tipo generale, va perso tutto ciò che in fondo rende l'anima e l'uomo pieno di valore.
1: Cari amici all'ascolto, per oggi ci congediamo da voi e se anche voi aspirate a valori morali, a valori etici, vi siete sicuramente rallegrati con noi di questo manoscritto di Gabriele, la profetessa di Dio che oggi abbiamo avuto l'onore di presentarvi. Auguriamo a voi, anche a noi tutti che ci troviamo nella scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la benedizione di Dio e la sua forza nel comprendere ed adempiere i compiti. Arrivederci fino alla prossima volta e un saluto in Dio.

sperato la sua promessa, quale Cristo Dio. Chi è questa donna al servizio dell'Eterno? Come è avvenuta la chiamata a profetessa di Dio? E che cosa ha comportato per la sua vita il compito ricevuto dall'Eterno? Una vita di donna al servizio dell'Eterno è un libro veramente unico, nel quale Gabriele stessa descrive in modo autentico e coinvolgente la sua vita, la sua chiamata, la preparazione al mandato profetico e il suo operato come profetessa di Dio. Il messaggio portato da Gabriele è forte e chiaro. Dio, lo Spirito libero, è in noi ed è lì che lo possiamo trovare, senza riti, senza dogmi, cerimonie o tradizioni, ma semplicemente accogliendo in noi la sua parola nella nostra epoca, i suoi insegnamenti. Gabriele non solo ha portato agli uomini una ricchezza di insegnamenti per ogni campo della vita, ma è anche l'esempio di come sia possibile metterli in pratica per avvicinarci sempre più a Dio e diventare persone pacifiche e altruistiche, mettendo in pratica l'amore per Dio e per il prossimo. Con le sue parole, in questo libro Gabriele risveglia in ognuno di noi il desiderio di avvicinarci a Dio in noi e ci indica il cammino che ci riconduce nella nostra vera patria. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele dovette subire e affrontare gli attacchi da parte delle autorità religiose che si sono poste come intermediari tra Dio e gli uomini e non vogliono perdere la propria posizione e il proprio potere. E molte volte dovette affrontare anche lo scherno e l'incomprensione da parte dei suoi contemporanei che non hanno riconosciuto la parola di Dio. Nella parte finale del libro, alcuni testimoni contemporanei descrivono l'operato di Gabriele, la sua incredibile forza creativa e l'impegno sovrumano che Gabriele ha sempre portato fino a oggi nella sua vita di donna per il regno di Dio, per il suo prossimo, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. La sapienza divina, Sofia, è venuta in tutte le generazioni per mettere in pratica quello che viene insegnato e che è stato annunciato. La Nuova Gerusalemme, che è la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Richiedete questo libro, un documento autobiografico dei nostri tempi, dal titolo Una vita di donna al servizio dell'Eterno, il mio cammino quale profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi. Un libro di 212 pagine a soli 18 euro che potete richiedere chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: da quando alcuni esseri si allontanarono da Dio, ossia dalla caduta, Dio, l'Eterno, ha sempre inviato profeti e profetesse. Già prima della venuta di Gesù di Nazaret, la sua parola di amore si fece varco in persone che annunciarono Dio, il Dio dell'amore. Tutti i profeti inviati da Dio parlarono del Dio dell'amore, della libertà e della bontà dell'Eterno. Quello che è stato fatto di tutto questo sta scritto su una pagina molto diversa che non proviene da Dio, ma che è stata dettata da un'altra fonte. Tutto l'universo è ricolmo dell'unico Dio, il Creatore, l'essere primordiale, la legge universale dell'amore, che è costituita dalle sue sette forze basilari. È l'amore per Dio e per il prossimo, la legge eternamente splendente che va dal suo ordine fino alla serietà divina, dalla bontà attraverso l'amore fino alla mitezza. Mosè insegnò i comandamenti e ogni comandamento è sostenuto dall'unico Dio, il Dio della libertà, il Dio dell'amore. Dio, l'Eterno, non dimora in templi di pietra, in nessun edificio costruito dalle mani dell'uomo. Dio è in noi, e se noi preghiamo, rivolgendoci verso il nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Tutti gli uomini che hanno un'anima e tutte le anime che percorrono la via che conduce a Lui sono figli dell'amore, figli del grandioso essere creatore dell'amore. Dio è la forza creatrice onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Cari fratelli e care sorelle, noi seguaci di Gesù di Nazaret non abbiamo timore di lodare, rendere onore e pregare Dio, non in uno o nell'altro luogo, ma dentro di noi.
1: In der Nähe unseres Herzens leuchtet die Flamme des Heiligen Geistes.
0: Vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo rivolgendoci dentro il nostro tempio di carne e ossa. Dio in noi. Dio, il grande amore, dimora in noi. Per questo inviamo il nostro richiamo a tutti coloro che ci ascoltano. Non abbiate timore, rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi, ognuno di noi, siamo il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. In questa consapevolezza pensiamo alla parabola delle vergini. Alcune avevano olio nelle loro lampade, mentre le altre dovettero andare dal venditore a comprare l'olio. Cari amici, noi non vogliamo essere tra coloro che devono prima andare dal venditore a comprare l'olio. In ognuno di noi desidera risplendere già ora la fiamma, l'epoca messianica, la luce del Cristo Dio. Insieme vogliamo far risplendere ancora di più la luce del Cristo Dio e con il recipiente interiore che noi siamo andare incontro allo Sposo, al Cristo Dio che è la luce in noi. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è lo Sposo. Noi accendiamo la luce per la sua venuta e continuiamo ad alimentarla. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, perché Lui, l'unico universale, in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro richiamo, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi. Noi stessi siamo pronti e insieme facciamo risorgere la luce interiore, Dio in noi. Dio è amore onnipresente. Facciamo ordine nei nostri pensieri. Chiediamo perdono e perdoniamo. E non ripeteremo più gli errori che abbiamo riconosciuto. Questo significa vivere nel presente, Dio in noi. Noi nutriamo la fiamma dell'amore in noi e procediamo con coraggio verso la grande luce universale, verso lo Sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida e ci accompagna, che ci chiama e che ci indica la via che conduce con Lui, il Cristo, all'Eterno Padre. Questa è l'era messianica e sofianica. Dio è amore, Dio in noi. Cari amici, che cos'è la volontà di Dio? La sua volontà si trova nei comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Essi sono l'essenza del regno di Dio. Facciamo splendere la nostra luce interiore per il Cristo in noi. Come è stato predetto, la terra si purificherà. È stato rivelato, il Cristo Dio viene. Egli invia la sua luce che lo precede. Cari amici, noi ci prepariamo. Insieme adempiamo la sapienza di Dio, la sua opera di azione. Facciamo divenire attiva la forza di azione, la retta azione dentro di noi. Non ci lasceremo prendere dai nostri pensieri che muoviamo e rimuoviamo di continuo. Non denigreremo più il nostro prossimo. Sappiamo che Dio in noi è amore. Dio nel prossimo è l'amore di Dio. La luce messianica, l'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo, splende in noi. Vicino al nostro cuore fisico, percepiamo la fiamma che cresce sempre più tramite l'amore per Dio e per il prossimo.
1: Unsere Gedanken, unser Wille.
0: Facciamo risplendere sempre più i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre opere. È questa l'epoca messianica e sofianica della bontà, dell'amore e dell'amitezza di Dio. Cari amici, risvegliamo le altre tre forze di Dio, dell'amore, la bontà e l'amitezza. Tenendo presente che l'amore è la forza più potente nei nostri recipienti, nelle nostre lampade, vicino al nostro cuore. Cari amici, noi ingrandiamo la fiamma nella bontà infinita verso la natura, verso gli animali, verso l'intera Madre Terra, riflettendo sempre più su quello che pensiamo, su quello che diciamo e facciamo, chiedendoci se è la volontà di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, l'essere universale del Cristo Dio. Che cosa possiamo fare per il nostro prossimo, per tutta la Madre Terra? Noi lasciamo agire l'Io sono, l'amore eterno, Dio, dentro di noi, nella coscienza della vita universale. Doniamo alla Madre Terra la nostra preghiera. Nella forza di azione doniamo agli animali, alla natura, l'amore del Creatore che si trova nei nostri pensieri. Doniamo al nostro prossimo, nel profondo della sua anima, la parola del cuore. Dio è amore. Insieme pensiamo ai meravigliosi insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Se prendiamo spesso in mano il discorso della montagna, riconosceremo i comandamenti di Dio dati tramite Mosè, il discorso della montagna di Gesù come un'unità. Vivere tutto questo è il regno dei cieli. Non abbiate timore. Noi non abbiamo timore. Noi percorriamo la via messianica e sofianica nell'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Wer hat Platz an unserer Seite?
0: Per chi c'è posto al nostro fianco?
1: Unser nächster, tief in
0: per il nostro prossimo, nel profondo also della sua anima, quindi per il suo nucleo centrale. Per chi c'è posto nella luce del Cristo Dio, per tutto l'infinito, per il Creatore che ama tutto l'essere, per chi c'è posto nel nostro cuore, nella nostra luce, per tutta la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante, con ogni pietra. È il Creatore dell'amore nel Cristo Dio. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza lunghe prediche, senza il cosiddetto clero. Noi, ognuno di noi, porta in sé la grande luce. Dio è l'amore in suo Figlio, il Cristo Dio, lo Sposo, che ci viene incontro. Il nostro richiamo di oggi dice: l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio. È la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in noi. Il prossimo passo sono gli insegnamenti del grado dell'ordine nell'epoca messianica e sofianica. Dio in noi.
1: Machen Sie mit?
0: Volete percorrere anche voi questa via?

0: Gott, der Alleine, ist der eine Gott der Liebe, von Abraham bis Gabriele.
1: Dio, l'unico universale, è l'unico Dio, il Dio dell'amore, da Abramo a Gabriele. Da quando alcuni esseri si allontanarono da Dio, ossia dalla caduta, Dio, l'Eterno, ha sempre inviato profeti e profetesse. Già prima della venuta di Gesù di Nazareth, la sua parola di amore si fece varco in persone che annunciarono Dio, il Dio dell'amore. Tutti i profeti inviati da Dio parlarono del Dio dell'amore, della libertà e della bontà dell'Eterno. Quello che è stato fatto di tutto questo sta scritto su una pagina molto diversa che non proviene da Dio, ma che è stata dettata da un'altra fonte. Tutto l'universo è ricolmo dell'unico Dio, il Creatore, l'essere primordiale, la legge universale dell'amore, che è costituita dalle sue sette forze basilari. È l'amore per Dio e per il prossimo, la legge eternamente splendente che va dal suo ordine fino alla serietà divina, dalla bontà attraverso l'amore fino alla mitezza. Mosè insegnò i comandamenti e ogni comandamento è sostenuto dall'unico Dio, il Dio della libertà, il Dio dell'amore. Dio, l'Eterno, non dimora in templi di pietra, in nessun edificio costruito dalle mani dell'uomo. Dio è in noi, e se noi preghiamo, rivolgendoci verso il nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Tutti gli uomini che hanno un'anima e tutte le anime che percorrono la via che conduce a Lui sono figli dell'amore, figli del grandioso essere creatore dell'amore. Dio è la forza creatrice onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il Creatore, l'amore. Cari fratelli e care sorelle, noi seguaci di Gesù di Nazareth non abbiamo timore di lodare, rendere onore e pregare Dio, non in uno o nell'altro luogo, ma dentro di noi.
0: In der Nähe unseres Herzens leuchtet die Flamme des Heiligen Geistes.
1: Vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo rivolgendoci dentro il nostro tempio di carne e ossa. Dio in noi. Dio, il grande amore, dimora in noi. Per questo inviamo il nostro richiamo a tutti coloro che ci ascoltano. Non abbiate timore, rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore. Noi, ognuno di noi siamo il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. In questa consapevolezza pensiamo alla parabola delle vergini. Alcune avevano olio nelle loro lampade, mentre le altre dovettero andare dal venditore a comprare l'olio. Cari amici, noi non vogliamo essere tra coloro che devono prima andare dal venditore a comprare l'olio. In ognuno di noi desidera risplendere già ora la fiamma, l'epoca messianica, la luce del Cristo Dio. Insieme vogliamo far risplendere ancora di più la luce del Cristo Dio e con il recipiente interiore che noi siamo andare incontro allo Sposo, al Cristo Dio che è la luce in noi. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, è lo Sposo. Noi accendiamo la luce per la sua venuta e continuiamo ad alimentarla. Cari fratelli, care sorelle, noi non abbiamo timore, perché Lui, l'unico universale, in noi, in Cristo, suo Figlio, è presente. Il nostro richiamo, non abbiate timore, va su tutta la terra. Dio è amore onnipresente, Dio in noi. Noi stessi siamo pronti e insieme facciamo risorgere la luce interiore, Dio in noi. Dio è amore onnipresente. Facciamo ordine nei nostri pensieri. Chiediamo perdono e perdoniamo. E non ripeteremo più gli errori che abbiamo riconosciuto. Questo significa vivere nel presente, Dio in noi. Noi nutriamo la fiamma dell'amore in noi e procediamo con coraggio verso la grande luce universale, verso lo Sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida e ci accompagna, che ci chiama e che ci indica la via che conduce con Lui, il Cristo, all'Eterno Padre. Questa è l'era messianica e sofianica. Dio è amore, Dio in noi. Cari amici, che cos'è la volontà di Dio? La sua volontà si trova nei comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Essi sono l'essenza del regno di Dio. Facciamo splendere la nostra luce interiore per il Cristo in noi. Come è stato predetto, la terra si purificherà. è stato rivelato, il Cristo Dio viene. Egli invia la sua luce che lo precede.
0: Liebe Mitmenschen, wir bereiten uns vor.
1: Cari amici, noi ci prepariamo. Insieme adempiamo la sapienza di Dio, la sua opera di azione. Facciamo divenire attiva la forza di azione, la retta azione dentro di noi. Non ci lasceremo prendere dai nostri pensieri che muoviamo e rimuoviamo di continuo. Non denigreremo più il nostro prossimo. Sappiamo che Dio in noi è amore. Dio nel prossimo è l'amore di Dio. La luce messianica, l'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo, splende in noi. Vicino al nostro cuore fisico, percepiamo la fiamma che cresce sempre più tramite l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Unsere Gedanken, unser Wille.
1: Facciamo risplendere sempre più i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre opere. È questa l'epoca messianica e sofianica della bontà, dell'amore e della mitezza di Dio. Cari amici, risvegliamo le altre tre forze di Dio, dell'amore, la bontà e la mitezza, tenendo presente che l'amore è la forza più potente nei nostri recipienti, nelle nostre lampade, vicino al nostro cuore. Cari amici, noi ingrandiamo la fiamma nella bontà infinita verso la natura, verso gli animali, verso l'intera Madre Terra, riflettendo sempre più su quello che pensiamo, su quello che diciamo e facciamo, chiedendoci se è la volontà di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, l'essere universale del Cristo Dio. Che cosa possiamo fare per il nostro prossimo? Per tutta la Madre Terra, noi lasciamo agire l'Io sono, l'amore eterno, Dio dentro di noi, nella coscienza della vita universale. Doniamo alla Madre Terra la nostra preghiera. Nella forza di azione doniamo agli animali, alla natura, l'amore del Creatore che si trova nei nostri pensieri. Doniamo al nostro prossimo, nel profondo della sua anima, la parola del cuore. Dio è amore. Insieme pensiamo ai meravigliosi insegnamenti di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Se prendiamo spesso in mano il discorso della montagna, riconosceremo i comandamenti di Dio dati tramite Mosè, il discorso della montagna di Gesù come un'unità. Vivere tutto questo è il regno dei cieli. Non abbiate timore. Noi non abbiamo timore. Noi percorriamo la via messianica e sofianica nell'epoca dell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Wer hat Platz an unserer Seite?
1: Per chi c'è posto al nostro fianco? Per il nostro prossimo, nel profondo della sua anima, quindi per il suo nucleo centrale. Per chi c'è posto nella luce del Cristo Dio, per tutto l'infinito, per il Creatore che ama tutto l'essere, per chi c'è posto nel nostro cuore, nella nostra luce, per tutta la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante, con ogni pietra. È il Creatore dell'amore nel Cristo Dio. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza lunghe prediche, senza il cosiddetto clero. Noi, ognuno di noi, porta in sé la grande luce. Dio è l'amore in suo Figlio, il Cristo Dio, lo Sposo, che ci viene incontro. Il nostro richiamo di oggi dice: l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, è la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio in noi. Il prossimo passo sono gli insegnamenti del grado dell'ordine nell'epoca messianica e sofianica. Dio in noi.
0: Machen Sie mit?
1: Volete percorrere anche voi questa via?

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto cordiale di benvenuto per questa nuova trasmissione che ci riporta di nuovo il tema La reincarnazione, un dono di grazia della vita. Vi salutiamo anche con il saluto dei cristiani delle origini, un saluto in Dio. Ci fa molto piacere che nella trasmissione di oggi sia di nuovo presente Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera. Abbiamo concluso l'ultima tavola rotonda con la seguente domanda che vogliamo porgere anche oggi, e quindi come usciamo dalla ruota della rinascita, dal circuito del nascere e morire, del soffermarsi nei regni delle anime, del nascere nuovamente e nuovamente morire, il continuo infilarsi e sfilarsi dell'anima dal corpo. Tutto ciò non ha mai fine?
2: Certo. Certo che c'è una fine. Già nella trasmissione precedente abbiamo sentito

0: e ci ha portato la forza della redenzione. Nel corso della sua vita e con l'insegnamento sublime del discorso della montagna, egli ci ha fatto conoscere il Padre amorevole, affinché impariamo l'amore, che è anche il nostro vero essere. Egli disse: «Io sono l'eterna legge e non sono venuto per cancellarla, ma sono venuto per compierla e per adempiere la legge e i profeti». Egli disse inoltre: «Io sono la verità e io sono la via di ritorno nell'eterna patria». Il discorso della montagna è la legge del regno di Dio per una vita migliore, anche su questa terra. Il discorso della montagna ci introduce ad una coscienza più elevata e ci conduce nella nuova epoca. Si salvi dunque chi vuole essere salvato, grazie ad una coscienza più elevata.
1: Si dice sempre che il discorso della montagna non si può vivere, ma noi uomini dovremmo imparare a comprendere che le parole sono soltanto involucri. Nelle parole del discorso della montagna è contenuta tutta la legge del regno di Dio. Chi si limita a leggere soltanto il discorso della montagna dirà che non si può realizzare. Ma se invece lo leggiamo consapevolmente, frase per frase, e riflettiamo su di esso e percepiamo il contenuto profondo delle parole, allora ci accorgeremo e riconosceremo che la legge della vita è ricca di contenuti che si può percepire e riconoscere in ogni parola.
0: Pertanto, il discorso della montagna di Gesù Cristo è un grande aiuto per una coscienza più elevata, un aiuto a utilizzare le regole di vita nella nostra vita, e in esso sentiamo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ci insegnò ad andare nel nostro interiore. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, provate anche voi. Vi accorgerete che nel vostro interiore si muove qualcosa. E ciò che si muove in noi è forse la risposta dello Spirito di Dio. Forse vi sale un'immagine che vi mostra che dovreste riconciliarvi con qualcuno. Forse riconoscete che dovreste anche fare qualcosa. Eventualmente vi accorgerete anche che dovreste essere grati per qualche cosa. Se imparate a pregare nel vostro interiore, poi si muove qualcosa in voi, in tutti noi. Gli insegnamenti dello Spirito di Dio sono una guida per tutti noi. Se seguiamo queste indicazioni, la nostra anima si purifica.
1: Abbiamo sentito che dovremmo pregare nel nostro interiore. Per alcuni dei nostri amici è ancora difficile immaginarsi di pregare nell'interiore. Dove dovremmo rivolgere le nostre preghiere? Gesù ci ha insegnato, come primo passo, di andare in una stanzetta silenziosa, ossia di ritirarsi. Riusciremo sicuramente a trovare un angolino tranquillo, un posto silenzioso nel nostro appartamento. Sediamoci semplicemente in questo angolino tranquillo, silenzioso, accendiamo una candela e cominciamo a pregare. E ora diciamo: ma dove dovremmo pregare? In un primo momento preghiamo come di solito, con la testa, rivolgendo le preghiere nell'interiore. Poi ci accorgeremo: ma dove devo pregare? I cristiani delle origini hanno imparato a pregare vicino al loro cuore, al cuore fisico, poiché nelle vicinanze del nostro cuore fisico risplende la luce del Cristo Dio, la luce redentrice. È una forza interiore che c'è accanto e che desidera aiutarci. Preghiamo quindi verso l'interiore.

0: verso questa luce di forza.
1: Bald merken wir, dass sich etwas tut.
0: Ben presto ci accorgeremo che accade qualcosa, come ha detto Gerhard, che diventiamo più tranquilli, diveniamo più silenziosi, diventiamo più concentrati. Ci accorgiamo che c'è qualcosa che c'è accanto e che ci aiuta. È la forza del Cristo Dio in noi. È la forza redentrice, la forza liberatrice. Se ci accorgiamo di questo, percepiremo poi in noi il desiderio di pregare verso questa forza. E se siamo disposti ad analizzare le nostre preghiere nella coscienza che ciò che poniamo in questa forza, nella forza redentrice, lo dobbiamo anche realizzare passo per passo, ossia adempiere, allora percepiremo anche una certa libertà e da questa libertà crescerà una felicità interiore, una gioia e un modo gioioso di affrontare la giornata. Quindi pregare verso questa forza, in questa forza, significa semplicemente pregare. Ci accorgeremo che veniamo attirati in questa forza e la nostra preghiera cambia, diviene più interiore. Perché? Perché questa forza interiore che risplende vicino al nostro cuore fisico ci è accanto e ci aiuta anche in preghiera. E con il tempo riceveremo dei segnali da questa forza interiore che ci trasmette sicurezza, gioia e gratitudine. Ci fa sentire che non siamo soli, che c'è qualcuno accanto a noi. Chi? Lo Spirito del Cristo Dio in noi, lo Spirito onnipresente che ci accompagna ogni attimo in ogni situazione.
2: Nella frenesia della giornata non è sempre così facile giungere nell'interiore, così come ha spiegato Gabriele in modo meraviglioso. Anch'io ho fatto questa esperienza. Riusciamo ad afferrare più velocemente che cosa dobbiamo affrontare nella giornata, quali compiti essa ci porta, e scopriamo anche come affrontare questi compiti con l'aiuto di Dio nel nostro interiore.
0: Ogni giornata porta molte, molte cose, anche cose negative che mettono in movimento i nostri nervi. Tuttavia, noi cristiani delle origini abbiamo imparato che spesso ci aiuta a fare una preghiera spontanea e dire: aiutami, Signore, sto cadendo completamente verso l'esteriore, aiutami a giungere nell'interiore da Te, dalla Tua forza, dal Tuo aiuto. Se facciamo questo richiamo spesso durante la giornata, anche solo in pensieri, Dio ci ascolta.
3: E se rivolgiamo spontaneamente una breve preghiera nel nostro interiore, come hai appena descritto, pregando dentro di noi, poi si muove anche qualcosa in noi e può anche essere che sia proprio la coscienza che si smuove e improvvisamente diciamo a noi stessi: ferma, stop, ora sto proprio andando contro ciò che Dio mio Padre mi ha insegnato e sto andando contro i comandamenti di Dio. Oppure tutto d'un tratto penso: no, ora vado proprio contro l'insegnamento che ho ricevuto da Gesù di Nazaret. E forse è anche così che, grazie a questa preghiera interiore, percepisco poi che ora sto incolpando la mia anima. E in fondo che mi sto anche allontanando dalla luce del Cristo. E ne divengo forse cosciente. In fondo è il richiamo della mia anima che dice: liberami. E forse mi fa anche male. E se poi di tutto cuore abbiamo veramente il desiderio profondo di liberarci e di voler prendere davvero la mano del Cristo, se vogliamo veramente ritornare nella casa del Padre, allora poi sale anche un pentimento profondo e mi fa male. ciò che ho fatto al mio prossimo. Se lo ho danneggiato, poi vado da lui e mi scuso e gli chiedo perdono e desidero anche riparare. E se questo è avvenuto solo in pensieri, se ho avuto dei pensieri colmi di astio, di odio, allora poi non corro da lui, ma chiedo perdono in pensieri. Tramite questa breve preghiera interiore possiamo divenire coscienti di tutto questo, se per un attimo facciamo silenzio o se d'un tratto rivolgiamo al cielo una breve preghiera.
2: Tu hai ora parlato del comportamento nei confronti degli altri, ma a volte può accadere che diveniamo coscienti di esserci incolpati anche nei confronti della vita degli animali, della vita delle piante o contro la vita della natura. E poi in fondo abbiamo anche il dovere, sì, devo dire il dovere, di chiedere perdono al Creatore, poiché il Creatore stesso è la vita, sono le sue creature contro le quali ci siamo incolpati, e Lui ci perdona se poi non ripetiamo più cose simili o uguali. La nostra anima si purifica e sentiamo che passo per passo possiamo adempiere agli aspetti della legge della vita, per esempio i 10 comandamenti di cui abbiamo già parlato, o l'insegnamento sublime del discorso della montagna. Quindi facciamo l'esperienza che questo è vivibile.
4: Grazie alla profezia di Dio della nostra epoca, donataci tramite Gabriele, abbiamo ottenuto chiarezza sul tema della reincarnazione. Nel libro Causa ed origine di tutte le malattie, una rivelazione del Cristo dell'anno 1986, possiamo leggere quanto segue. Un'anima può continuare ad incarnarsi e a vivere molte volte in veste umana, fino a che, tramite l'autoconoscenza, la realizzazione ed accettando il mio atto di redenzione, percorrerà la via spirituale della purificazione e nobilitazione del proprio basso ego, potenziando la luce redentrice che agisce in lei. Prima o poi, in questa vita terrena o in altre vite, oppure come anima nelle sfere di purificazione, ogni anima ed ogni uomo dovranno purificare l'anima per divenire nuovamente immagini consapevoli dell'Eterno Padre. Fine della citazione.
2: Ciò significa quindi che non dobbiamo per forza rinascere nuovamente come uomini. Non appena l'anima diviene più luminosa e non tende più alla reincarnazione, quindi alla terra, può purificarsi nelle sfere di purificazione, passo per passo, per poter poi percorrere la via di ritorno verso l'eterna patria. Anche qui vediamo di nuovo il grande dono di grazia del Cristo Dio a noi uomini, che siamo anche i Suoi figli. Quindi non dobbiamo per forza reincarnarci, a meno che siamo attirati nuovamente dalla materia. Se nella coscienza dell'anima non c'è nient'altro che il desiderio di tornare sulla terra, l'anima tenderà allora alla prossima incarnazione. Tuttavia, se è stato compiuto un certo processo di purificazione, l'anima non percepirà più l'impulso di mettersi in cammino verso la terra, verso la reincarnazione. Infatti, può anche purificarsi come anima nelle cosiddette sfere di purificazione e continuare ad evolversi. Tuttavia, la via verso le sfere di purificazione può essere anche più difficile e più lunga per l'anima. Per questo molte anime spingono verso l'incarnazione, poiché l'anima nell'aldilà deve sopportare, soffrire, percepire e vivere in immagini, tramite dolori e sofferenze, ciò che come uomo ha provocato ad altri. Ad esempio, come ha trattato il suo prossimo, o come eventualmente lo ha distolto dalla sua via, come l'ha influenzato, costretto o forse addirittura spinto ad azioni, come l'assassinio e l'uccisione.
0: Abbiamo sentito parlare di sfere di purificazione. Che cosa sono le sfere di purificazione?
2: Quando in un tempo infinitamente lontano i figli di Dio si separarono da Dio, essi caddero dai mondi puri, in mondi molto più bassi. E in base a quanto questi esseri spirituali si sono allontanati da Dio, si sono costituiti dei gradi, dei livelli. E questi differenti livelli, caduti dai mondi puri, vengono chiamati anche sfere di purificazione. Sono quindi i gradi di ritorno che l'anima o l'essere spirituale deve ripercorrere all'indietro verso suo padre. Quindi, grado per grado, si ritorna di nuovo nell'eterna patria da Dio. Si tratta di mondi spirituali.
0: Questi livelli sono livelli energetici. Contengono possenti sistemi solari di sostanza relativamente sottile, parti di pianeti che provengono dall'Eterno Essere, che sono più grossolani rispetto al regno di sostanza sottile in assoluto. Per questo chiamiamo questi pianeti di purificazione, o come li definiamo anche livelli di purificazione, come livelli di sostanza relativamente sottile, se l'anima non è ancora assolutamente perfetta, quindi di sostanza sottile, allora è di una sostanza più grossolana, soltanto relativamente sottile, e viene quindi attirata dai pianeti corrispondenti di sostanza solo in parte sottile, dove l'anima troverà poi il suo luogo di soggiorno fino a che non avrà compiuto un ulteriore processo di purificazione.
2: È stato detto prima che è una grazia che un'anima dalle sfere di purificazione possa avere ancora una vita sulla terra. Da cosa riconosciamo questa grazia? Qui sulla terra riceviamo aiuti e sostegni tramite lo Spirito del Cristo Dio per non sperimentare o soffrire in modo completo per ciò che portiamo in noi come colpa dell'anima. Questi aiuti sono ad esempio impulsi che provengono dalla coscienza, pensieri che ci possono far riconoscere il nostro modo di pensare, parlare ed agire sbagliato e contro la legge. E così non dobbiamo per forza soffrire per tutto ciò che probabilmente sarebbe il nostro destino, ad esempio un infortunio o una malattia. Possiamo sistemare la nostra colpa prima che ci ritorni. In questo modo la nostra colpa nell'anima si può sciogliere e se poi ce ne andiamo da questa vita terrena, probabilmente andremo in sfere di purificazione più elevate e luminose per continuare la nostra via verso il Padre.
4: In fondo, la reincarnazione non si potrebbe definire in altro modo se non come un dono di grazia. Origene, uno dei primi insegnanti del cristianesimo originario dell'antichità, che a suoi tempi diffuse l'insegnamento di Gesù di Nazareth, ne ha parlato in modo dettagliato. Nonostante oggi ne siano rimasti solo dei frammenti, sappiamo che nel III secolo d.C. scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali Gesù parlò ai suoi tempi, erano a conoscenza della reincarnazione. E Origene, tra tutti i seguaci di Gesù di Nazareth di quei tempi, fu colui che descrisse in modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione nel cristianesimo originario.
2: Origene viene definito spesso come il più famoso cristiano delle origini. Chi era e che cosa ha insegnato in merito alla reincarnazione? Possiamo spiegarlo ancora una volta?
4: Come già accennato, Origene e il suo insegnamento vengono considerati appartenenti al cristianesimo originario. Secondo il suo insegnamento, tutti gli esseri dotati di ragione provengono da Dio e sono eterni. Perché? Perché Dio è eterno. Origene insegnò che le anime esistono già prima di entrare nella carne. Si dice che sono preesistenti, ossia esistono prima di entrare in un corpo. E questo è il presupposto essenziale per la realtà della reincarnazione. Origene insegnò inoltre che tutte le anime tornano a Dio, loro padre.
3: Sì, ma a differenza di questo, le chiese affermano fino ad oggi che l'insegnamento della reincarnazione non era presente nel cristianesimo originario e negano anche che tutte le anime possano ritornare a Dio e appunto smentiscono anche la preesistenza dell'anima. Non è così fino ad oggi?
2: Sì, è così. E ciò che è ancora più sorprendente è che Origene ai suoi tempi era uno studioso di fama mondiale. Inizialmente era addirittura sostenuto dal vescovo di Alessandria, Demetrio, ma non appena la sua popolarità cominciò a crescere, il vescovo Demetrio lo combatté per invidia e offesa vanità.
4: Il caso Origene ha rappresentato, pare, il primo conflitto tra un cristiano delle origini e l'autorità della gerarchia ecclesiastica che allora andava a formarsi. Già a quei tempi la lotta per la verità era una lotta per il potere di un sistema dogmatico che agiva con la violenza più brutale contro tutti coloro che pensavano in altro modo. Nel III secolo d.C. fu proibito persino di leggere gli scritti di Origene e chi non voleva correre pericolo per la propria vita non poteva opporsi. Quindi già nel III secolo d.C. era il potere della Chiesa che a quei tempi si trovava ancora ai suoi albori, che con la brutalità più accesa voleva trionfare sull'insegnamento di Gesù di Nazareth. E a questo scopo, fin dall'inizio, tutti i mezzi andavano bene, ma proprio tutti, come dimostrò in seguito poi la crudele storia della Chiesa.
2: Sì, ma perché non era permesso leggere i testi di Origene? Se questi testi sono falsi, lo si poteva dimostrare, e quindi la Chiesa avrebbe potuto dimostrarlo anche allora. Perché in questi casi si deve sempre sterminare le persone ed estirparne l'insegnamento?
4: Ma è chiaro, se la Chiesa non avesse impedito l'insegnamento della reincarnazione, questa istituzione non sarebbe mai potuta crescere così tanto e non avrebbe potuto legare a sé in modo così forte gli uomini e le anime.
3: Ma ora avrei proprio la domanda: quando e perché è stato condannato Origene? E perché?
4: Questo avvenne solo 300 anni dopo la sua morte. Avvenne nel VI secolo sotto la pressione dell'imperatore Giustiniano di Costantinopoli. Giustiniano stesso dettò l'anatema contro Origene che bandì come eresia l'insegnamento della preesistenza dell'anima e il ristabilimento di tutto quanto era accaduto.
2: Ma allora si pone una domanda: chi ha messo così sotto pressione l'imperatore Giustiniano per portarlo a dichiarare un tale anatema? Dato che nelle chiese istituzionali esistono ancora oggi gli anatemi, chi è stato dunque?
4: Di solito viene bandito qualcosa quando si deve bollare una presunta eresia. Ma che cos'è in fondo una eresia?
2: Un teologo di nome Castillon l'ha definita semplicemente così. Definiamo eretici, quindi divulgatori di un insegnamento sbagliato, tutti coloro che non sono d'accordo con il nostro punto di vista. L'insegnamento cattolico pretende fino ad oggi di essere il solo in possesso della verità assoluta. Per questo, dal suo punto di vista, tutto ciò che si allontana da lei è un'eresia.
0: Dal nostro punto di vista, ma cosa vuol dire questo? In fondo si definiscono cristiani. E cosa significa quindi dal nostro punto di vista, secondo la nostra opinione? E non si può di certo misurare e valutare Gesù in base ad un'opinione, ma soltanto in base alla verità, e la verità è sempre in ognuno.
2: In fondo è una missione molto chiara, non dice tutto ciò che non è vero è un'eresia, ma dice tutto ciò che non concorda con la nostra opinione. Si tratta quindi di un'opinione, di un'idea. E la verità andrebbe distinta da essa.
0: Secondo la nostra opinione, secondo il nostro punto di vista, vuol dire che si tratta di un artificio umano e non è altro che un insegnamento sbagliato. Ciò che proviene dall'uomo non può provenire dalla verità. L'uomo è tridimensionale. E che cosa vuole portare l'uomo in se stesso se non proviene da Dio?
4: Per questo il Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi non l'opinione di una qualche persona, ma il Cristo è la verità.
0: E nessun teologo è la verità, ma solo il Cristo è la verità. Anche Giustiniano, che ha chiamato in vita gli anatemi, è un uomo. E non è Gesù il Cristo, non è la via. Pertanto si tratta fin dall'inizio di un insegnamento sbagliato.
2: Ora si potrebbe dire, in fondo chi sa veramente cosa vuole Dio e cosa vuole il Cristo? E qui tutto sommato ci si potrebbe anche riferire alle confessioni. Infatti a chi si richiamano? Si appellano ai profeti del Vecchio Testamento. Si richiamano in primo piano a Gesù, il Cristo, anche se poi non fanno quello che Lui dice. Infatti affermano, Dio invia i Suoi messaggeri, i Suoi inviati che trasmettono la Sua verità agli uomini. E dove sono rimasti negli ultimi 2000 anni? Forse si sono ora infilati nei teologi? Certamente no, è perché Dio non dovrebbe agire nella nostra epoca come ha sempre fatto. Anche nella nostra epoca Dio parla a noi uomini attraverso la sua messaggera. Quindi non bisogna cercare la verità chissà dove, non bisogna interpretare le parole della Bibbia o altrove. Esistono invece semplicemente le parole di Dio ai suoi figli umani in ogni tempo e anche nella nostra epoca. In esse troviamo la verità, e chi non vuole crederci dovrebbe pensare in modo logico e chiedersi perché, ai nostri tempi, Dio dovrebbe tacere.
0: Sì, e si dice che la Chiesa riconosce i profeti dell'Antico Testamento e approva l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ma la teologia insegna ben altro. E la Chiesa non segue ciò che insegnarono i profeti dell'Antico Testamento e Gesù. E perché? Perché è convinta di saperla meglio ed è proprio questo volerla sapere meglio che ha provocato la caduta.
4: E Gesù, il Cristo, non ha mai maledetto nessuno. È stato forse mai trasmesso da qualche parte che gli abbia o avrebbe mai dannato qualcuno? Tuttavia disse, guai a voi, scribi e farisei. O disse anche, guai a voi, voi guide cieche di persone cieche. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret agli scribi e ai farisei.
0: E perché Gesù ha parlato così? E perché le sue parole hanno validità fino ad oggi? Perché le istituzioni ecclesiastiche credono ancora di saperla meglio e che la loro saccenteria provenga dal Cristo.
4: E Gesù, il Cristo, non ha maledetto nemmeno Satana, allorché cercò di indurlo in tentazione, ma gli ha detto «Vattene da me». E che razza di presunzione è maledire 5,5 miliardi di persone su questa terra o accusarle di eresia? Questo non può certamente avere a che fare con Gesù il Cristo.
2: Così alcuni che divengono coscienti di questi nessi forse si arrabbiano un po' per come la verità viene capovolta. Ma bisogna anche dire a proposito che ogni persona ha il libero arbitrio. Ognuno può credere a quello che vuole. Può cercarsi la religione che più desidera. Tuttavia, solo una cosa è veramente disonesta, e cioè se una religione che tramuta l'insegnamento di Gesù, il Cristo, nel suo opposto, si definisca poi cristiana. E credo che sia più che legittimo segnalarlo chiaramente.
0: Ogni teologo è un uomo, e in ogni teologo c'è anche lo spirito del Cristo Dio. Per questo, nella nostra trasmissione, potremmo rivolgerci anche ai teologi e dire perché la Chiesa si deve comportare in modo così crudele contro i propri simili, e questo continuamente. Perché sempre questo sterminio? Mi appello ai teologi, perché? Perché dannare in eterno? Perché? Gesù non ha insegnato cose del genere. Ognuno di noi ha una coscienza. Perché i teologi non esaminano la propria coscienza chiedendosi se insegnano e mettono veramente in pratica ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth? Se un solo teologo si sente richiamato e riflette su queste cose, potrebbe darci una risposta, oppure andare nella sua chiesa e dire: dobbiamo cambiare. Dobbiamo anelare alla religione interiore, all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e dobbiamo ammettere di fronte ai nostri fedeli di esserci allontanati dall'insegnamento del Nazareno. Questo sarebbe un modo di riconciliarsi anche con le tante, tante anime e con tutti gli uomini che sono stati dannati da loro, che sono stati sterminati o che essi hanno mandato alla dannazione eterna, insegnando fino ad oggi la dannazione. Quanti credenti delle chiese hanno paura della dannazione? Gesù non ha insegnato la dannazione. Voi teologi aiutate affinché la Chiesa chieda perdono e affinché faccia varco alla misericordia. Proprio nei nostri tempi, la misericordia basta con la superbia. I poveri sono lì davanti a voi. Suddividete le ricchezze della Chiesa e in questo modo vivrete ciò che ha insegnato Gesù.
2: Il cristianesimo originario è esistito in ogni epoca e ci sono state forti opposizioni e persecuzioni dei cristiani delle origini, ma il cristianesimo delle origini non si è mai estinto del tutto e in fondo si può dire oggi il cristianesimo delle origini è risorto, qui ed ora. Il cristianesimo originario che si riallaccia in fondo al vero cristianesimo di Gesù, del Cristo, tra l'altro parti di questo si trovano ancora nella Bibbia, anche se questo viene sempre contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione attraverso la parola profetica dell'epoca attuale, attraverso Gabriele, che l'Eterno definisce la sua profetessa e messaggera.
4: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, nella nostra trasmissione non parliamo di tecniche esoteriche per venire a conoscenza delle incarnazioni precedenti, poiché tali tecniche hanno spesso un non so che di equivoco, sì, anche un certo sapore amaro, se non si è a conoscenza delle circostanze più precise della reincarnazione. Grazie alle rivelazioni divine della nuova epoca, grazie a Gabriele, abbiamo ricevuto indicazioni dettagliate sulla reincarnazione e impressioni molto profonde. Se desiderate informarvi su questo tema, vi consigliamo il libro che porta lo stesso titolo della trasmissione, La reincarnazione, un dono di grazia della vita.
2: In cosa consiste la grande opera e l'aiuto di Gesù, del Cristo? Lo abbiamo già accennato. Grazie al suo atto di redenzione è stata invertita in modo decisivo la caduta e in questo modo si è impedita la dissoluzione successiva di tutte le forme. Questo è un messaggio essenziale che viene trasmesso attualmente all'umanità attraverso la parola profetica.
0: Il Cristo ha portato la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, trasmettendo la scintilla di luce della forza redentrice ad ogni anima e quindi anche ad ogni uomo. È la luce che illumina la via verso la casa del Padre ad ogni anima e ad ogni uomo. La scintilla redentrice è libertà. Ogni uomo e ogni anima hanno la forza e la libertà di fare ritorno a Dio. La forza redentrice è la luce del discorso della montagna che proviene dal cielo. Il discorso della montagna vissuto è la luce e la certezza per ogni uomo che la sua anima si libererà dalla ruota della rinascita. Il discorso della montagna è quindi un fattore decisivo sulla via che l'anima percorre verso la casa del Padre.
2: Sono parole edificanti e colme di speranza che ci portano via dalla dannazione eterna verso Dio nella libertà. Così potremmo anche dire che dal momento del tutto e compiuto di Gesù del Cristo sul Golgota, l'avversario di Dio ha perso la partita. Cristo è il Salvatore anche oggi. Gli esseri spirituali, le forme celesti dell'essere, sono protette grazie all'atto di redenzione di Gesù del Cristo. Per questo egli ha impiegato una parte della sua eredità divina, che da quel momento si trova nella nostra anima come scintilla di luce. Questa scintilla di luce protegge il nostro essere divino, l'anima in noi.
0: E questa scintilla di luce è anche la vita, la forza in ognuno di noi. E ogni uomo può pregare rivolgendosi a questa scintilla di luce che brilla vicino al nostro cuore fisico. Questo significa pregare interiormente.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo sentito parlare della preghiera nel nostro interiore e anche Gesù ci insegnò dicendo: chi ascolta le mie parole e li mette in pratica è come un uomo saggio. Quindi chi è saggio segue Gesù il Cristo e adempie le sue preghiere nella sua vita quotidiana.
4: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, su desiderio di molti di voi che hanno telefonato, vogliamo leggere insieme ancora una volta la bellissima poesia attribuita a Hermann Hesse. La troviamo contenuta anche nel libro riferito alla trasmissione Reincarnazione, un dono di grazia della vita. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza, e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo spirito sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla. Poi quell'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra puntata della serie Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Ci auguriamo di aver potuto rispondere ad alcune delle vostre domande e con piacere facciamo riferimento ancora una volta al libro che si intitola Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Per oggi vogliamo congedarci da voi e vi auguriamo un periodo ricolmo di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e

Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto.

Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gottes
1: Zentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo Spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir
1: nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio,
0: sich das Bewusstsein.
1: La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus Heil.
0: Il Cristo

0: Über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto.
0: In uns.
1: Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. E sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld.
1: Un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazaret aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen,
4: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
3: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza, Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
3: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici l'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo, e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
4: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
5: Aus deinem Born des Heils.
4: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
5: In diesem Augenblick.
4: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza. La fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
5: In deinem Bewusstsein lebe ich.
4: Vivo nella tua coscienza.
5: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
4: Invio ai regni della natura la tua forza, che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio.
5: Friede,
4: pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi

0: crederci.
1: In
0: noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
2: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
0: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra, ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere,

0: della vita interiore.
1: Auf der Ebene des Seins, des inneren Lebens.
2: In seinen großen kosmischen Lehren,
3: nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
4: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa, istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arse al rogo e sterminate. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
3: So blieb das Manuskript.
2: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo.
0: In ihren autobiografischen Schilderungen.
1: Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Sanson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno, il suo Figlio, il Cristo desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
2: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
3: Wie das Meer mit Wasser gefüllt ist.
2: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole sei settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del Giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazareth che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
0: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
1: Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio.
3: Darin werden göttliche Offenbarungen.
2: Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele.

0: e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a questa serie di trasmissioni intitolata La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano: perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano: non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997. Dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore. Figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore, e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore. Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui aneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo, perché Egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così Egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz.
0: Quindi imparare ad amare significa prima di tutto osserva te stesso.
2: Die Nachlässigkeit zeigt sich.
0: La trascuratezza si manifesta nell'atteggiamento del nostro corpo. Credete forse che come esseri puri, al cospetto di Dio, assumiamo un atteggiamento come i seguenti? Incrociamo le braccia davanti a Dio,
3: Accavalliamo le gambe davanti a Dio, appoggiamo la testa sul palmo della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti i segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare. Oppure immaginiamo quanto segue. Dio si siede a tavola con noi, puntellando il gomito sul tavolo, appoggiando la testa sul palmo della mano e ingurgitando il cibo. Non diremmo forse impossibile? E questo dovrebbe essere Dio. Ma noi ci permettiamo questo comportamento. E perché? Perché non abbiamo imparato ad analizzarci. Cosa ci appesantisce così tanto da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri, pensieri negativi, pensieri pesanti che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare. Imparare da noi stessi. Chi siamo? Con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio? Eventualmente vediamo delle immagini e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo e se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere di appoggiarci al nostro prossimo, aspettandoci da lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo. Così, a un tratto, troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri, l'amore compenetra le nostre parole. L'amore fluisce nelle nostre azioni e noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati, e che equivale alla lontananza da Dio.
3: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra e Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi. In genere ci aspettiamo che il nostro prossimo faccia questo o quello per noi. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Quando vediamo un nostro simile, sopraggiungono dei pensieri. E in fondo ci aspettiamo qualcosa anche da chi incontriamo e conosciamo. Anche se nei nostri pensieri lo svalutiamo, ci aspettiamo qualcosa. Siamo costantemente in un atteggiamento di aspettativa. Tutto questo vuole dirci qualcosa. Quando ci avviciniamo al nostro prossimo, ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare, affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa, ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
1: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà fluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi, possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
3: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore e aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi per donare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
0: Alla fine del programma di oggi ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
3: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. È un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà perché possiede tutto.
0: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre Eterno, in noi e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Schwestern, liebe Brüder,
1: care sorelle, cari fratelli, nelle comunità di tutto il mondo sotto il segno del Giglio, dello Spirito libero, Dio in noi, nell'epoca messianica e sofianica. Oggi ascolteremo alcuni estratti da un'istruzione in cui Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci indica la via che conduce l'anima alla libertà.
2: Liebe Geschwister, im Geiste unseres himmlischen Vaters.
1: Cari fratelli e sorelle, nello spirito di nostro Padre nei cieli, desidero porre una parola in mezzo a noi. La parola è liberazione. Qualcuno farà ora un respiro profondo e dirà: sì, sarebbe proprio bello. Se potessi liberarmi da preoccupazioni, afflizioni, malattie, attacchi dall'esterno, liti, odio, invidia, cattiveria e da tante altre cose. E qualcuno dirà: in fondo sono un essere umano e per questo non è così semplice. Ma chiediamoci, perché non è così semplice? Non è forse così che vogliamo trattenere molte cose che sono completamente umane, che sono peccato? Tutto quello che ho appena elencato, afflizioni, colpi del destino, malattie, disperazione e molte altre cose sono complessi. E questi complessi hanno molti contenuti dello stesso genere o simili. Siamo noi che abbiamo creato questi complessi che ci tolgono la libertà con i nostri sentimenti, con i nostri pensieri, con le nostre parole e azioni. Eppure, ognuno desidera essere libero. Ognuno desidera liberarsi da tutto quello che lo occupa ogni giorno o che si trova intorno a lui. E ciò nonostante, alcuni di noi si rendono conto della mancanza di libertà che agisce su di noi come pressione, come sentimento, come sensazione, paura e in tanti altri modi. Da dove provengono tutte queste cose che non sono positive? Siamo condizionati, si potrebbe dire prigionieri di questi complessi. Questa pressione che spesso percepiamo già al mattino e che provoca poi pensieri, sofferenze, malattie, preoccupazioni e tante altre cose, proviene in fondo dall'anima. L'anima desidera liberarsi da tutti i pesi che noi le abbiamo imposto. Sono i complessi che ho appena elencato e che la giornata ci mostra, passo per passo. Chi lascia che la giornata gli parli dentro di sé, si rende conto che l'anima bussa in continuazione e invoca: desidero così tanto essere liberata. E in fondo anche noi uomini lo desideriamo. Quante volte diciamo: come sarebbe bello essere liberi dalle preoccupazioni, dai problemi, dai pensieri? Non serve a niente dire come sarebbe bello. Oppure dire semplicemente: Signore, metto nelle tue mani questo complesso, fai tu. Sì, certo, lo fa, tramite la giornata, indicandoci quello che possiamo riconoscere e sistemare, se lo vogliamo.
2: Die Seele also möchte sich befreien.
1: L'anima desidera quindi liberarsi, vuole essere libera, desidera percepire il battito d'ali dell'eterno essere e colui che dimora in noi, lo spirito dell'amore, lo spirito di nostro Padre, desidera vederci come persone libere, felici e contente. Desidera che viviamo in unità e libertà, nell'amore e nel collegamento con i nostri fratelli e sorelle. Com'è quindi per noi che vogliamo essere liberi, ma che ci troviamo sotto la pressione dell'anima a causa delle colpe?
2: Oftmals wollen wir gar nicht frei sein.
1: Molte volte in realtà non vogliamo essere liberi. Oppure vogliamo che un altro ci dia la libertà, dato che gli diamo la colpa o altro ancora. Se affermiamo che la colpa è dell'altro, in qualche modo ci irritiamo. Nessuno di noi può dire senza una tensione interiore che la colpa è dell'altro. Oppure non voglio perdonare l'altro. Quindi la rispondenza, ossia la pressione che proviene dall'anima, si manifesta nel momento in cui pensiamo in questo modo o in modo analogo. Tramite una certa pressione, l'anima ci dice quindi già: fai attenzione, forse l'altro si è caricato di una parte di colpa, ma com'è con te? Non hai forse anche tu una piccola parte di colpa nell'insieme? E così l'anima ci chiama dicendo: sistema tu la tua piccola parte e prega per l'anima del tuo prossimo al quale dai la colpa.
2: Können wir von Herzen,
1: se riusciamo a pentirci di cuore e a sistemare la nostra piccola parte e a non ripeterla più, riproponendoci un aspetto dei 10 comandamenti di Dio o dal discorso della montagna di Gesù che accogliamo in noi. Ogni volta che si presentano aspetti dal complesso che ci occupa, gli stessi aspetti o aspetti analoghi, per esempio perché diamo la colpa agli altri o tante altre cose, ci atterremo a questo comandamento della vita per compiere il passo successivo per sistemare.
2: Sobald wir ernsthaft
1: non appena ci impegniamo seriamente per sistemare e guardiamo prima di tutto dentro di noi, sforzandoci di pregare per l'anima del nostro prossimo, dal momento che chi è senza colpa, chi è senza peccato, percepiremo un fine battito d'ali dell'anima che si è liberata da alcuni aspetti dell'ego umano.
2: Menschlichen Ichs befreit. Einige Seelenpartikel.
1: Alcune particole dell'anima sono divenute più luminose. Questo significa lavorare su noi stessi. E questo lavoro viene ricompensato. diventiamo più liberi. L'anima si libera da quello che le abbiamo imposto in pensieri e in parole o da azioni che erano contrarie alla vita. Cari fratelli e sorelle, il pentimento scaturisce dal sentimento e dalle sensazioni. Il pentimento è un movimento in noi. Il pentimento può pervadere e scuotere tutta la persona. E poi spesso diciamo: mi dispiace, ci dispiace veramente. Questo dispiacere di cui parliamo ci deve fare male. Deve essere un dolore dentro di noi. Solo quando ci farà veramente male e diremo: sono io la persona orribile e non l'altro. Io voglio liberare la mia anima e percepire la libertà dell'essere, perché voglio essere libero, libero per vivere veramente. Allora dall'anima affiorerà un fine sentimento che agisce in noi. Agisce in un primo tempo vicino al nostro tratto digestivo, nel sistema nervoso, e sale poi a poco nel conscio, per manifestarsi poi in pensieri o in immagini. Per questo motivo i sentimenti e le sensazioni sono incredibilmente importanti. Chi ha messo a tacere i propri sentimenti, passando sopra ogni cosa e credendo che la colpa sia sempre dell'altro e di essere più grande dell'altro, avrà sempre più difficoltà a riconoscere se stesso, perché non presta ascolto alla pressione e alla richiesta dell'anima. Crede che non sia bene essere sentimentali. Ma il sentimento non ha nulla a che fare con l'essere sentimentali. È il collegamento tra l'anima e l'uomo. Il richiamo dell'anima dice liberazione. E molti di noi dicono: essere liberi già al mattino, quando c'è qualcosa che ci opprime, quando non ci sentiamo bene, quando arrivano pensieri negativi. Quante volte diciamo: ah, vorrei essere libero. E l'anima dice: liberami e sarai libero. Rivolgiamoci in silenzio al Cristo e chiediamogli di condurci al livello dei nostri sentimenti affinché possiamo percepire il richiamo dell'anima che dice: liberazione, liberami. E noi stessi in fondo sospiriamo e diciamo: ah, come vorrei essere libero. Iniziamo. Lasciamo agire l'anima in noi. Il Cristo ci aiuta. Andiamo insieme nel centro del Cristo, vicino al nostro cuore, e lasciamoci condurre al livello dei nostri sentimenti. Qualcuno percepirà: Oh, l'anima mi vuol dire qualcosa. Affiora un'immagine. Lasciatela affiorare. Guardate nell'immagine. Oppure affiorano pensieri. Aspettate quello che vi dicono i pensieri, i contenuti dei pensieri. Muovetevi nell'immagine o nei pensieri e lasciate spazio al pentimento che proviene dal livello dei sentimenti e quindi dall'anima. E se riuscite a pentirvi di cuore, di tutto cuore, compiendo poi i passi con il Cristo, allora chiedo perdono. Perdono con il Cristo e invoco: Cristo, ti prego, indicami un comandamento della vita affinché io lo conservi in me, ci possa riflettere e tenerlo presente in me quando affiora un nuovo impulso dall'anima per poterlo sistemare. Rivolgiamoci quindi al Cristo e lasciamoci condurre da Lui nel livello dei nostri sentimenti, alla nostra anima, per recepire quello che ci vuole dire oggi.

Cari fratelli e sorelle, chi è riuscito a fare un piccolo passo verso la propria anima percepisce ora che il respiro è più profondo, un soffio del silenzio dei cieli. Percepisce un sottile raggio delicato che proviene dal profondo dell'anima. È il sentirsi protetti in Dio, è l'amore di Dio. Gesù disse: il Padre e io siamo uno. È un unico spirito che ci chiama, è un unico spirito che ci guida, è un unico spirito che ci aiuta, è lo spirito che ci ama tutti. Se iniziamo ad amare passo per passo la nostra patria eterna, amiamo lo spirito di nostro Padre e in fondo il nostro Padre eterno stesso. Se restiamo in questa consapevolezza, percepiremo in continuazione il richiamo dell'anima. Liberazione, liberami, o uomo. E lo seguiremo e diventeremo liberi.

0: Liebe Schwestern, liebe Brüder,
1: cari fratelli e sorelle, chi prova a mettere in pratica queste indicazioni date da Gabriele, se lo desidera, può avere uno scambio sulle proprie esperienze con gli altri nelle comunità libere. Ognuno impara dall'altro. E ricordiamoci anche il consiglio di Gabriele, che dovremmo cercare di cogliere il contenuto dei nostri pensieri, perché non sono l'involucro esteriore, l'immagine esteriore, la parola o il concetto che ci parlano durante la giornata, ma il contenuto, quello che si trova più in profondità. In questo ci aiuta il Cristo, perché, come ci ha detto, è sempre presente dove due o tre si riuniscono nel suo nome.

0: Eine Bitte für die Tiere.
1: Una preghiera per gli animali.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Facciamo agire sul nostro animo questo mondo e osserviamo più da vicino come stanno gli uomini e gli animali e come la terra deve soffrire a causa dello sfruttamento e non per ultimo a causa delle guerre, dato che le armi vengono prodotte per distruggere e per uccidere. Il pianeta Terra, con tutti i suoi esseri viventi e le sue forme di vita, deve sopportare tutto questo e anche molto di più. Il profitto si trova al primo posto e questo comporta che i ricchi divengono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Si sente continuamente parlare di come e con quali mezzi si potrebbero aiutare i poveri. Tuttavia, le sole parole non sono fatti. Solo pochi si chiedono come si potrebbero aiutare gli animali. Animali che hanno sempre meno spazio vitale su questa terra, perché l'edilizia occupa sempre più spazio. Gesù di Nazareth ci insegnò che il suo regno non è di questo mondo. Gesù di Nazareth portò agli uomini il pane della vita interiore, per l'anima e anche per il corpo, se si segue il suo insegnamento, mettendolo in pratica nel modo giusto. Purtroppo la maggior parte delle persone dà importanza solo al corpo fisico e pochi al pane spirituale per l'anima e alla salvezza dell'anima. Per oltre 40 anni, a me, Gabriele, è stato dato di portare agli uomini il pane spirituale della vita proveniente dal regno di Dio. Questo mi ha indotto a poter affermare che anche il mio regno non è di questo mondo. In questi 40 anni ho visto tante cose e ho sentito e sperimentato cosa significhi accumulare ricchezza e beni. Rimango ferma nel mio proposito. Impiego ogni aiuto e offerta che ricevo per gli uomini e per gli animali. Forse adesso penserete: aha, ora arriva la richiesta di offerte. Proprio così. Cosa devo nascondere? Fin da giovane il mio motto di vita è stato la sincerità è ciò che porta lontano. A questo mi sono attenuta e mi attengo ancora. Ho osservato il mondo e il comportamento di molte persone e ho confrontato il modo di comportarsi della maggior parte della gente con l'immagine dei poveri animali maltrattati, ai quali non si dà quasi alcuna importanza. Molti, forse direi la maggior parte degli animali, le creature di Dio, vengono trattati con indifferenza dagli uomini. Non soltanto agli animali viene sottratto lo spazio vitale, ma vengono cacciati, maltrattati, uccisi e assassinati senza scrupoli. Anche gli animali sono creature di Dio e i nostri fratelli e sorelle, sia nei mari, fiumi, laghi, sia nei boschi, sulla terra, nella terra e nell'aria. Pensiamo in questo contesto anche agli atroci allevamenti intensivi, ai metodi di fecondazione artificiale e alla mancanza di libertà che equivale a un assassino.

0: Großer, gütiger, mächtiger, ewiger Vater.
1: Grande, buono, potente, eterno Padre. Attraverso tuo Figlio. Cristo, nostro Redentore, desideri che prendiamo coscienza ogni giorno che noi, tutti gli esseri umani, tutte le anime nei luoghi di purificazione, tutti gli esseri di luce, siamo figli del tuo amore. Eterno Padre, tu hai inviato il tuo Figlio amato a noi esseri umani. Egli ci portò la forza redentrice, che è collegata ed è un'unica cosa con la forza primordiale che tu sei. La forza redentrice, nella forza primordiale, pulsa in ogni anima e quindi anche in ogni essere umano. La forza redentrice nel Cristo ci chiama a rivolgerci sempre più verso l'interiore e a prendere coscienza che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che noi tutti siamo templi dell'amore infinito. Se ne siamo consapevoli, sentiamo pensieri che portano in sé la coscienza del tutto, che ci fanno sentire che siamo esseri dell'infinito. Impercettibilmente e delicatamente sentiamo poi nel nostro interiore, nel cuore dell'anima, che il tuo potente Spirito, o Eterno Padre, la legge dell'amore, dell'unità e della libertà scorre attraverso l'infinito. In silenzio e senza far rumore, il tuo Spirito scorre, tenendo tutti i pianeti nelle loro orbite, muovendoli al ritmo della tua volontà. Lo Spirito Eterno, la legge dell'amore, il tuo respiro, fluisce instancabilmente nelle nostre anime, stimola il cuore primordiale del nostro vero essere e ci chiama attraverso Cristo. Tu, figlio mio, sei eterno. Non guardare solo al tuo corpo fisico. Prega dentro di te e così preghi verso il cielo e sentirai il cuore primordiale della tua anima. Bussa e ti chiama e fluisce anche nel tuo corpo. Muove tutte le cellule, tutti gli organi,

0: perché il cuore originario pulsa e dona instancabilmente forza vitale al corpo fisico. Grande Dio, Padre eterno, tu ti adoperi attraverso il Cristo affinché sempre più persone comprendano che ognuno è il tempio dello Spirito dell'amore, affinché le persone si rivolgano a te, si arrendano a te, adempiendo le leggi della vita, in modo da liberarsi dalla paura, dall'odio, dall'invidia e dalla disperazione. Tu bussi in tutte le anime, tu fluisci in ogni essere umano. In questi minuti di preghiera, ti preghiamo, o Signore, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza, che vogliamo inviare a tutte le persone che sono disposte a cercarti in profondità, nel profondo dell'anima, e a trovarti, tu che sei presente, che sempre più persone si rivolgano a te attraverso la guida del Cristo Dio. Il mondo è in fiamme, l'odio e l'invidia, l'inimicizia e la guerra sono all'ordine del giorno, perché le persone si sono allontanate da te. Ma sempre più persone ti cercano. Signore, tu hai riempito i nostri pensieri di preghiera con il tuo amore, la tua sapienza e la tua forza. La inviamo in questo mondo, in tutto il pianeta Terra. Tu guidi le nostre preghiere perché sai chi puoi toccare attraverso i nostri pensieri di preghiera. Tu conosci ognuno di noi. Tu conosci la nostra natura. Tu guidi i nostri pensieri di preghiera. Cristo, anche noi ti preghiamo di farci capire ogni giorno di più che ognuno di noi è il Tempio di Dio e che non dobbiamo profanare nessun Tempio. E così fluiscono i pensieri di preghiera e possiamo essere sicuri che se sono pieni della tua luce troveranno ingresso nei cuori di buona volontà. Fluisce.
1: Es fließt ruhig und still, strömen
0: scorre
1: die Gedanken.
0: Con calma e tranquillità fluiscono i pensieri e trovano le persone che sono pronte ad accettarli.
1: In unserem Herzen

I nostri cuori diventano caldi. Sentiamo la comunicazione con i nostri pensieri di preghiera in questo mondo. Scorrono e fluiscono e trovano ingresso nei cuori di buona volontà. Anche noi possiamo percepire nel profondo della nostra anima per sperimentare che arrivano pensieri di preghiera sinceri. Dentro di noi si fa silenzio. Nel profondo di noi stessi fluiscono pensieri belli, felici e pieni di forza. Siamo collegati con le persone che hanno ricevuto e accolto i nostri pensieri di preghiera. Lasciamo che le fini sensazioni fluiscano dentro di noi per sentire che l'Eterno è presente, per sentire che siamo collegati a molti, molti tempi alle persone.

0: Molte, molte persone non riescono più a pregare. Sono disperate, piene di paura, preoccupazioni e difficoltà, malattie, infermità e molto altro si stanno diffondendo. I genitori hanno perso i loro figli, i bambini hanno perso le loro madri, i loro padri. Molti bambini, molti adulti portano un fardello pesante. Molti corpi sono mutilati a causa dell'impatto della forza dell'ego umano. Ovunque inizia la guerra contro il prossimo. Sentiamo parlare di terrore, stupri, rapimenti. Le preoccupazioni e le difficoltà sono ovunque. Entrano nelle famiglie, disturbano i cuori delle persone. La disperazione e la paura le alimentano. Gli elementi sono fuori controllo. Le tempeste distruggono le case, le abitazioni. Sperimentiamo un mondo di orrore. Ma tuttavia Dio è presente. Una piccola parola che vorrei dire per queste molte, molte difficoltà, dolori e disperazioni. Fiducia. Cristo è la salvezza dentro di noi, ma Egli è anche il medico e il guaritore interiore. Egli è anche la guida, colui che ci guida per uscire dall'angoscia e dalla disperazione. Lui ci può guidare. Egli può darci la direzione. Egli sa cosa è bene per noi. Quando preghiamo a casa, ricordiamoci questa piccola parola, fiducia. Inviamo in continuazione la parola fiducia in questo mondo e riproponiamocela anche noi stessi. Avere fiducia nello Spirito che conosce tutte le cose, che è in grado di guidare se ci affidiamo a Lui. È difficile affidarsi a Lui nella sofferenza, nelle lacrime, nella disperazione, soprattutto quando i genitori hanno perso i loro figli, quando i genitori vedono i loro figli sul letto della malattia. È difficile affidarsi. Eppure, nella fiducia risiede la guida, il conforto e l'aiuto del Signore. La si può afferrare nella fiducia. Mentre preghiamo a casa, ricordiamoci di questo. Nella parola fiducia c'è la guarigione. Nella parola fiducia c'è il conforto. Nella parola fiducia c'è la guida.
1: Das Gebet des Herzens.
0: La preghiera del cuore ha un grande potere. La preghiera del cuore va nel mondo e molte persone possono trarre dai pensieri di preghiera fiducia, forza e conforto e si affidano all'Onnipotente.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente. Benvenuti a questa trasmissione in cui parleremo dell'Eterno Spirito Creatore e della corrente delle rivelazioni di Dio. Infatti, Egli ha sempre parlato all'umanità per mezzo dei Suoi profeti e anche oggi parla tramite una donna tedesca di nome Gabriele che Egli, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera. Da millenni Dio, l'Eterno, si rivela in continuazione per bocca profetica. Si tratta dell'unico Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, del Dio di tutti i veri profeti. Egli si è rivelato e si rivela per mezzo dei suoi profeti nel Io sono, l'Io sono. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto al di fuori della sfera di potere della casta sacerdotale e questo per buoni motivi, come sentiremo tra poco. Nel libro Pensatori profetici, Non mettete a tacere lo spirito, Walter Nigg, un teologo ed esperto di storia della Chiesa, scrive quanto segue. Il secondo nemico del profeta è il sacerdote. Tra di loro ce ne sono alcuni che per natura vengono consumati da una mania di potere e di dominio demoniaca. Sacerdoti che, abbagliati irrimediabilmente dalle loro aspirazioni, mettono la propria carica sullo stesso piano di Dio e non ammettono la minima contraddizione perché la considerano come un'offesa alla loro autorità. Questo scrive il teologo Walter Nigg e prosegue. Il sacerdote ebro di se stesso fiuta nel profeta un rivale e un antagonista che smaschera il suo atteggiamento presuntuoso. Un sacerdote avido di potere non è assolutamente un'eccezione e quanto più in alto si sale sulla scala gerarchica, quanto più spesso lo si trova. Qualsiasi sia l'animo del sacerdote, egli è in ogni caso un rappresentante della tradizione esistente, mentre il profeta rappresenta fondamentalmente l'opposto del sacerdote. Al profeta è dato il compito di annunciare la volontà di Dio, che egli trasmette secondo ciò che vale nel momento attuale. Il fronte su cui si scontrano il profeta e il sacerdote risale ai tempi dei primi cristiani, nei quali gli ecclesiastici si sono opposti ai profeti e hanno considerato la loro concezione del culto come un oltraggio all'ordine del Tempio. Il sacerdote è il nemico del profeta e volerli conciliare è un'impresa impossibile. Questo è il testo citato dal libro Pensatori profetici, Non mettete a tacere lo spirito, scritto da Walter Nigg, un teologo ed esperto in storia della Chiesa.
1: Collegandoci a questo testo, desideriamo ora riportare una parte di un'omelia del Papa trasmessa nel gennaio 2015 da Radio Vaticano, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, che conferma chiaramente le affermazioni di Walter Nigg. Prima di iniziare, vogliamo tuttavia chiarire quanto segue da parte nostra. Noi siamo per la libertà di religione. Ognuno può credere ciò che riesce a comprendere nella misura in cui ciò non viola le leggi dello Stato. Noi ci definiamo cristiani delle origini che desiderano seguire Gesù di Nazaret e siamo convinti che le chiese istituzionali non abbiano a che fare con gli insegnamenti originari di Gesù di Nazaret, dato che non insegnano e non mettono in pratica i principi più importanti che Gesù ha insegnato. Con i dogmi e i precetti di fede ecclesiastici sono stati stravolti gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Per questo motivo ci distanziamo espressamente dagli insegnamenti e dalle opere delle chiese istituzionali e in modo particolare dal Vaticano. Quindi seguiamo Gesù di Nazaret e non il Vaticano. Crediamo allo spirito della parola profetica, come è scritto nei testi tramandati in cui si legge: la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Dall'Apocalisse di Giovanni, 19:10. Quali seguaci di Gesù di Nazaret, dello Spirito libero, sentendo il seguente messaggio trasmesso da Radio Vaticano il 1 gennaio 2015, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ci siamo allarmati. Il Papa ha affermato: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori. Fine della citazione. Confrontiamo ora queste affermazioni con le parole che abbiamo citato prima, tratte dall'Apocalisse di Giovanni, che sono comunque molto più antiche del Vaticano. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia.
2: Cari amici, tantissime persone alla ricerca di Dio dicono di aver trovato il Cristo soltanto dopo essersi staccati dalla Chiesa. Questa è una realtà che molti possono testimoniare. E per quanto riguarda il corpo e il sangue della Chiesa, è proprio la storia della Chiesa che è segnata da milioni e milioni di figli di Dio che sono stati assassinati, vittime della mania di potere satanica della casta sacerdotale. Per esempio, con le crociate condotte nel nome di Dio, nel periodo dell'Inquisizione, con la conquista dell'America, nelle guerre che vengono condotte fino ad oggi in parte anche da cosiddetti cristiani. Ci chiediamo dunque, lo spirito del Cristo Dio potrebbe rivelarsi all'interno di una simile chiesa? Se così facesse, il Cristo, il principe della pace, non approverebbe e non accetterebbe in tal modo i terribili crimini del Vaticano, contraddicendo così i propri insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo? Ed egli, quale Gesù di Nazaret, non sarebbe così un falso profeta? Se Dio, l'Eterno, si rivelasse per bocca profetica all'interno delle chiese istituzionali, ciò non significherebbe forse che Dio, nostro Padre nei cieli, che è l'amore, riabiliterebbe in tal modo come compiacente a Dio i crimini terribili commessi contro milioni e milioni di persone e le crudeltà perpetrate dalla Chiesa Cattolica che non sono ancora state espiate? Per questo lo Spirito di Dio si può rivelare tramite la parola profetica liberamente solo in modo totalmente staccato dalla Chiesa. Questo perché Egli, Dio, l'Eterno, è la verità e la giustizia e non l'espressione di dogmi o la parola di un diritto ecclesiastico che è frutto del pensiero di sacerdoti o teologi, i quali sono anch'essi dei peccatori. Tutto questo non ha nulla a che fare con gli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono stati messi in croce e il Cristo risorto è ancora appeso alla croce del martirio della sua esecuzione, come fosse un trofeo esposto a simbolo della Chiesa sacerdotale. Non è forse così che l'immoralità del culto di Baal, che esisteva prima del cristianesimo, scaturita dalle fantasie, dalle interpretazioni e dagli umori di sacerdoti peccatori, è stata elevata a criterio di misura del Vaticano e fissata per iscritto in dogmi e precetti ecclesiastici? Chi legge i dogmi, gli insegnamenti e i precetti ecclesiastici può confrontarli con i riti, i culti e le cerimonie che sono stati tramandati dal culto di Baal. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: L'affermazione fatta dal Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace dice: «Nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. Senza la Chiesa, Gesù Cristo finisce per ridursi a un'idea, a una morale, a un sentimento. Senza la Chiesa, il nostro rapporto con Cristo sarebbe in balia della nostra immaginazione, delle nostre interpretazioni, dei nostri umori». Questo conferma ciò che viene descritto da Walter Nigg nella sua analisi dal titolo «Pensatori profetici, non mettete a tacere lo spirito», in cui il teologo Walter Nigg afferma che il sacerdote è il nemico del profeta. Tuttavia, ciò che il Papa ha affermato in occasione della Giornata Mondiale della Pace dimostra anche chiaramente che la Chiesa Cattolica non si distacca nemmeno di un millimetro dai suoi precetti, dai suoi dogmi, nemmeno se essi risultano contrari agli insegnamenti originari portati da Gesù di Nazareth e anche a ciò che sta scritto nella Bibbia. Si può forse constatare che la morale di Gesù di Nazareth è ben al di sopra dell'immoralità delle chiese e ben al di sopra dell'immoralità del Vaticano. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, ed Egli, l'Eterno, ha annunciato ed annuncia per bocca profetica: «La mia parola è la parola della verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche».
1: Cari amici, potremmo anche chiederci perché i veri profeti di Dio hanno parlato e parlano contro la casta sacerdotale. Perché Dio, l'Eterno, l'unico, l'universale, che è lo spirito creatore, l'intelligenza universale, la coscienza universale, non ha bisogno di intermediari fra i suoi figli, uomini e anime, dato che Egli stesso, Dio, è la vita in tutto e in tutti. Egli stesso è rappresentato in ogni uomo. Per questo non ha bisogno di intermediari, né di un rappresentante, o addirittura di un sostituto sulla terra. L'io sono, Dio, è lo spirito dell'infinito, la coscienza universale. Egli è la forza che dirige gli atomi nelle loro traiettorie, ed è al contempo la forza in grado di guidare le immense galassie, i soli e gli astri, l'intero universo, secondo leggi immutabili. Dio è la vita, e non esiste altra vita al di fuori di Lui. Dio è la vita in ogni uomo e in ogni anima, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ogni pietra. L'intera creazione dà testimonianza di Lui, dello Spirito Creatore. Dio, l'Eterno, non ha bisogno di sacerdoti peccatori per comunicare con i Suoi figli in veste umana. Questo è stato ed è il messaggio portato da tutti i veri profeti di Dio, ed è anche ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazaret e anche il Cristo Dio che è risorto.
2: Se gettiamo uno sguardo nella storia della Chiesa, possiamo riconoscere che la Chiesa Cattolica, dal tempo di Costantino nel IV secolo, ha stravolto gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, come ha formulato un famoso personaggio tedesco, Karl-Heinz Deschner, un critico della Chiesa riconosciuto a livello mondiale. Dal tempo di Costantino, l'ipocrisia e la violenza sono diventati tratti caratteristici della storia della Chiesa e gli omicidi di massa la pratica esercitata da una religione. Uccidere una persona sola era rigidamente vietato, mentre massacrarne migliaia era un'opera per compiacere a Dio. Tutto questo non è ciò che consideriamo come schizofrenia, ma è ciò che definiamo come cristianesimo. Questa citazione è tratta dal libro di Karl-Heinz Deschner, La Chiesa del Male, a pagina 58. Non sono pochi i critici che considerano determinate istituzioni religiose come il prototipo dell'oscurantismo. Secondo il dizionario Duden, l'oscurantismo è il tentativo di mantenere gli uomini volutamente nell'ignoranza, di impedire che pensino in modo autonomo e far credere loro che esistono fenomeni sovrannaturali. Un'altra citazione tratta da un testo di Karl-Heinz Deschner arriva a trarre una conclusione spaventosa e raccapricciante. Egli scrive: «Dopo essermi a lungo occupato della storia del cristianesimo, non conosco nell'antichità, nel medioevo e nell'epoca moderna, compreso esplicitamente il XX secolo, alcuna organizzazione al mondo che si sia macchiata così a lungo, in modo così continuo e terribile, di crimini come la Chiesa cristiana, in particolar modo la Chiesa cattolica romana». Questa citazione è tratta dal libro La Chiesa offesa di Karl-Heinz Deschner. Questo ci aiuta a comprendere perché si afferma: Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: Cari amici, nonostante la grande predisposizione alla violenza e alla brutalità presenti nella storia della Chiesa, la gerarchia sacerdotale è riuscita poche volte a impadronirsi di un portavoce o di una portavoce di Dio per inserirli nel suo rifugio di potere terreno o tenervili imprigionati, per poi presentarli in seguito come cosiddetti santi al popolo di fedeli della Chiesa. Un vero profeta di Dio è molto di più di tutto l'apparato ecclesiastico istituzionale che si è esteriorizzato, compreso il papato. È molto di più di un cosiddetto santo della Chiesa. E la gerarchia ecclesiastica, con i suoi papi, cardinali e vescovi, non ne hanno comunque la minima idea. Il filosofo francese Helvetius affermò quanto segue sulla Chiesa. Leggendo le liste dei suoi santi, si trovano i nomi di un migliaio di criminali che sono stati in seguito dichiarati santi. Fine della citazione di Helvetius. E la storia della Chiesa lo conferma. Basta essere disposti a informarsi e a riflettere per giungere alla conclusione che si tratta in fondo di un continuo tradimento di Gesù di Nazareth, o almeno così lo si potrebbe definire. Un vero profeta di Dio scrolla tutto ciò che non corrisponde alle leggi di Dio e lo rende manifesto al popolo, senza tener conto della posizione di certe persone. Sia che si tratti di guide religiose o guide terrene di un popolo, il profeta sa che dopo la morte del corpo tutti gli uomini si ritroveranno come anime, con tutte le loro colpe, ossia i loro peccati, e nient'altro, nessun'altra cosa. E non ci saranno differenze tra gli altolocati terreni e le persone semplici del popolo, e ancor meno tra gli uomini e la casta sacerdotale che Gesù di Nazareth non ha mai voluto. Infatti nell'aldilà tutti gli uomini si ritroveranno senza la loro posizione, prima di tutto come anime, anime nude e senza niente. Nell'aldilà, ciò che nel mondo ha portato stima e rispetto non conta più nulla. Il profeta, per mandato di Dio, aveva ed ha il compito di mettere il dito nella piaga, ossia di mostrare i peccati e ciò che corrisponde al peccato, ciò che è contro la volontà di Dio. Per questo riflettiamo su quanto segue. Dio, l'unico universale, si è rivelato per bocca profetica già molto tempo prima che dei sacerdoti peccatori fondassero una chiesa. Un fatto che per lo più voleva sostenere detentori di un potere terreno, tra i quali molti dittatori e despoti, re e imperatori, presidenti e cancellieri, per mantenere il popolo asservito e, nel tentativo, per opera del clero e dei suoi dogmi, di mettere una museruola alla parola di Dio, data per bocca profetica, che ha sempre voluto rivelarsi in tutti i tempi. Ancora oggi, secondo gli insegnamenti della Chiesa e le parole del Papa trasmesse da Radio Vaticano nel gennaio 2015, non devono esistere rivelazioni divine e cristiane date per bocca profetica al di fuori della censura ecclesiastica, per quanto mistiche esse possano essere. Questi sono a senso gli insegnamenti della Chiesa, validi ancora oggi. Ma Dio l'Eterno ha annunciato e annuncia ancora oggi per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
1: La casta sacerdotale vuole ancora porsi come intermediario tra Dio e gli uomini e costringe la coscienza cosmica dello Spirito universale in una sfoglia sottile benedetta da sacerdoti, ovvero in un'ostia, che dovrebbe assicurare ai sacerdoti il potere su Dio e sul popolo. Ma lo Spirito di Dio soffia dove vuole, e ciò è avvenuto in tutti i tempi, indipendentemente dal fatto che questo sia o non sia comodo per una casta sacerdotale abbagliata e impossessata dal potere, di qualsiasi religione essa faccia parte. Rendiamoci di nuovo conto che Dio, l'Eterno Spirito Creatore, è al di sopra di tutte le religioni. Dio ha parlato e parla per mezzo dei Suoi profeti al di fuori delle chiese, che con i loro sacerdoti hanno sempre cercato, fin dall'antichità, di distorcere la Sua sacra parola per adeguarla alle loro pretese di potere. Io sono l'Io sono. Sono le parole di Dio che risuonano tramite i Suoi profeti. Egli, Dio, l'Eterno, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Egli è il Dio di un profeta come Mosè, Isaia, Osea e Geremia e di molti altri profeti. Questo è il fondamento spirituale della Bibbia e l'operato profetico è quindi anche la base della fede cristiana. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
2: Rendiamoci conto anche di quanto segue. La base dei testi tramandati non è quindi costituita dalle manipolazioni della casta sacerdotale e delle chiese istituzionali, anche se spesso sembra che la presunzione della casta sacerdotale sia al di sopra di ogni cosa, bensì è costituita dalla parola di Dio data per bocca profetica. L'Io sono, Dio, l'Eterno, ha sempre parlato contro la gerarchia ecclesiastica per mezzo dei Suoi profeti. Anche tramite il grande profeta di Dio Isaia, egli, Dio, parlò contro la casta sacerdotale. Ora leggo dalla Bibbia, capitolo 1, versetti 10-17 del libro di Isaia. La vera celebrazione divina e quella falsa. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono per me un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. E in Osea si trova un intero capitolo contro la casta sacerdotale. Il giudizio sui sacerdoti. 4:1-10. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage e si versa sangue su sangue. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Perisce il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi delle sue iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non avranno prole, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Fine della citazione.
0: Anche Gesù di Nazaret disse parole chiare agli scribi e ai farisei. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, si legge: «Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: Sulla cattedra di Mosè, ossia del profeta di Dio, si sono seduti gli scribi e i farisei, quindi i sacerdoti di allora. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, poiché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, nei primi seggi delle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbi, cioè maestro, dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare maestro, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. E chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno coloro che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché divorate le case delle vedove e fate lunghe orazioni per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché in questo modo anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla parola di Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete sfuggire alla condanna della Geenna? Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Di questi alcuni li ucciderete e li crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sulla terra, sul sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, il figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa è abbandonata. Fine della citazione.
1: Cari amici, cosa si intende con le parole «per questo la vostra casa è abbandonata»? Si può constatare che la profezia divina corrisponde alla volontà di Dio e soltanto essa annuncia le sue leggi e non le strutture dogmatiche e le opinioni segnate dal peccato di una gerarchia sacerdotale che in tutti i tempi ha perseguitato i veri profeti di Dio ed ha ucciso tanti uomini e donne giusti, come hanno denunciato chiaramente tutti i veri profeti di Dio. Negli Atti degli Apostoli si legge quanto segue su Stefano, il primo martire. Ora citiamo. Stefano parlò ai sacerdoti, agli scribi e ai farisei. L'Altissimo, tuttavia, non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Testardi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, nel cuore e nelle orecchie. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Voi, che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. E si racconta che all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora

0: Fine della citazione.
1: I crimini più terribili commessi dalla casta sacerdotale e dalla Chiesa fin dal tempo di Costantino non sono fino ad oggi stati espiati. Senza farsi scrupoli di alcun genere, nel magistero della Chiesa si glorifica ancora oggi apertamente l'inquisizione e la condanna di cosiddetti eretici ed empi come se fosse stata una verità di fede. Ciò avviene con la minaccia della dannazione eterna, nel caso in cui i fedeli dovessero avere un proprio senso oggettivo del diritto in merito ai 10 comandamenti di Dio e dovessero considerare tutti questi crimini per ciò che sono stati e che ancora sono effettivamente, un modo per mettere a tacere lo spirito profetico. Secondo la Chiesa, la profezia divina al di fuori della Chiesa cattolica è ancora oggi un'eresia che viene da lei messa al bando, con la minaccia di una presunta dannazione eterna. Ma Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il modo in cui le rivelazioni mistiche cristiane date al di fuori della Chiesa sono state diffamate e denigrate, come riportato da Radio Vaticano, dimostra chiaramente ciò che è stato affermato anche dal filosofo tedesco Karl Jaspers, che ha riportato la sua analisi con le seguenti parole. Non riesco proprio a capire come si possa restare neutrali nei confronti della pretesa di essere gli unici portatori di salvezza. Questa pretesa nasce dalla natura del suo essere tramite sempre nuove istituzioni di potere ed è sempre pronta ad accendere nuovi roghi per gli eretici. Fine della citazione. E dato che il sacerdote è ancora oggi il nemico del profeta di Dio, come abbiamo già sentito, ci si chiede allora, il Vaticano ha veramente seppellito il pensiero di accendere dei roghi per i profeti di Dio e per i seguaci di Gesù di Nazareth, per musulmani e giudei, per induisti e buddisti, per panteisti e atei, per tutti coloro che non vogliono essere cristiani? I dogmi e i precetti di fede cattolici dicono tutt'altro.
2: Cari amici, arriviamo ora alla profezia di Dio per la nostra epoca, perché anche nei nostri giorni Dio, l'Eterno, non tace. Come in tutti i tempi, Dio parla per bocca profetica a tutti gli uomini e a tutte le anime di buona volontà. Circa 40 anni fa avvenne qualcosa di totalmente imprevisto, un evento molto raro nella storia dell'umanità, con un'importanza addirittura cosmica. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è intervenuto nella vita di una persona e in quest'epoca tanto moderna ha chiamato questa semplice donna del popolo a operare come sua portavoce, come sua profetessa. E questo ancora una volta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche, dato che secondo la Chiesa ciò non è possibile, come in tutti i tempi la Chiesa ha cercato di assumere il controllo sulla parola di Dio data per bocca profetica. Circa 35 anni fa, dopo che Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca, ebbe dato grandi rivelazioni in pubblico, in occasione di incontri ai quali parteciparono più di 1000 persone, si presentarono tutto ad un tratto alcuni inviati della Chiesa che mostrarono ipocritamente di essere interessati alla parola profetica di Dio e le spiegarono con entusiasmo che lei, quale profetessa di Dio per la nostra epoca, avrebbe potuto agire in modo grandioso per l'umanità, ovviamente solo ed esclusivamente all'interno della Chiesa Cattolica e sotto la sua censura. Con umiltà e nella sua semplicità, la profetessa di Dio chiese allo Spirito del Cristo Dio quale fosse la sua volontà. E la risposta fu chiara e inequivocabile. La sua parola profetica, la parola del Cristo Dio, deve restare al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Il grande spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, il

0: creatore di tutte le forme di vita non si rivela quindi all'interno delle istituzioni ecclesiastiche. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. Dopo questa risposta che il Cristo Dio diede agli inviati della Chiesa, ebbe inizio una sporca campagna di diffamazione condotta dalla gerarchia ecclesiastica contro la profetessa di Dio e contro i seguaci di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Una vera e propria inquisizione condotta con i mezzi dell'epoca odierna.
1: Altri aspetti in merito si trovano nel libretto intitolato L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. In questo libretto si legge in modo dettagliato e sconcertante come la casta sacerdotale ecclesiastica abbia cercato di assumere il controllo sulla profezia di Dio per la nostra epoca. Da pagina 29 in poi si legge: nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, la parola di Dio è stata rifiutata anche nei tempi successivi a Gesù di Nazaret, fino ai nostri giorni. E come è già stato accennato, in un primo tempo si cercò di incorporare nella Chiesa anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi poterla controllare e disporre di essa. Finché l'esito di questi tentativi era ancora incerto, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata. Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professor Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979-80 mi offrì di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Augsburg. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse incorporata alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professor Walter Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenisse. Poco tempo dopo iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, professor Walter Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Si affermò anche che l'insegnamento della reincarnazione che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe provenuto dal professor Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professor Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false. Con il mio calendario alla mano potei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione già in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche degli opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, dottor Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professor Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Augsburg e all'incaricato delle sette del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio continuare a marciare per vie separate.
2: Perché il tentativo della Chiesa di incorporare l'opera della profetessa di Dio venne rifiutato? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoci alle istituzioni della Chiesa. Essi ebbero la scelta di portare la mia parola soltanto nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno ha annunciato e annuncia: la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Con queste parole, lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, per esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegard da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti, come anche Giordano Bruno o Girolamo Savonarola. Qualcuno di loro è stato torturato e assassinato e le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio ha trasmesso in parole molto chiare: la mia parola è la verità e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere incorporata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia da parte della casta sacerdotale e dei suoi seguaci. Da allora la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, riportata in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana, Dio la verità, Satana la menzogna, la profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare a lungo la parola di Dio dell'epoca odierna data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegard da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote.
0: Cari amici, nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, il Cristo stesso spiega a questo proposito. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nel Vecchio Testamento, accadde a me, il Cristo, quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, e accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato ritorna ad essere continuamente il presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che, come uomini, hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il mandato spirituale dei veri profeti di Dio di liberare tutto ciò che è legato rende manifesto lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità alla libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e contemporaneamente videro quanto fossero legati gli altri uomini intorno a loro. Essi adempirono il loro difficile mandato per amore per Dio e per il prossimo. Infatti, tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Fine della citazione che abbiamo tratto dal libro Questa è la mia parola. Cari amici, chi ha orecchi per intendere, intenda. Radio Vaticano ha diffuso le seguenti affermazioni in nome della Chiesa e vorrei ripetere: nessuna manifestazione di Cristo, neanche la più mistica, può mai essere staccata dalla carne e dal sangue della Chiesa, dalla concretezza storica del corpo di Cristo. E Dio, l'Eterno, ha annunciato e annuncia per bocca profetica: la mia parola è la verità, e la verità rimane al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Quindi chi ha orecchi per intendere, intenda. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi auguriamo ogni bene per il futuro e a noi tutti di riuscire a pensare in modo chiaro e a prendere decisioni sagge restando desti. Arrivederci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Lio Banì. Buonasera, cari bambini. Anche oggi la giornata sta per finire. Il sole tramonta e la natura si ritira. Prima che anche tu ti prepari ad andare a dormire, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Lio Banì, l'essere angelico della nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Lio Banì dice: «Nei mondi celesti, nella vostra casa eterna, non c'è né lotta né invidia, non c'è odio né inimicizia né discordia. Nella nostra patria eterna tutto è pacifico e tutto è in armonia, perché ogni essere spirituale ama il suo prossimo disinteressatamente ed è quindi libero e aperto a tutte le forme di vita». Là, nei cieli eterni, ci sono anche delle grandi e belle case. Possiamo anche chiamarle edifici dello Spirito di Dio. Lo stile architettonico degli edifici spirituali è abbastanza diverso da quello che troviamo su questa terra. Le dimore della patria sono senza peso. Hanno forme magnifiche, per esempio senza angoli e bordi. Sono irradiate dalla forza originaria eterna, dalla luce di nostro Padre. Di conseguenza, nella patria eterna non ci sono ombre, c'è solo la luce della sua luce. Negli edifici spirituali abitano gli esseri celesti. Ora avete sentito che noi li chiamiamo anche esseri spirituali o angeli. Essi vivono in grandi famiglie e sono in unità con tutti gli esseri spirituali, gli angeli, perché si amano molto.

cari amici, questi erano alcuni buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E ora, cari bambini, auguro anche a voi, già da ora, una buona notte. Dormite bene.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Ci troviamo all'inizio dell'epoca del Giglio, della nuova epoca, alla quale Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha dato inizio oggi, nei nostri tempi. Nel frattempo, abbiamo imparato che dipende da ognuno di noi se vogliamo maturare nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo Dio, e come lo facciamo. Si tratta quindi di cambiare noi stessi verso la pace, verso l'unità, in breve, vivendo l'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo presuppone naturalmente che siamo disposti a guardare noi stessi, a vederci per come siamo. E se siamo sinceri, a volte abbiamo ancora difficoltà a farlo. Per questo siamo grati che Gabriele ci abbia dato un testo di istruzione che presenteremo nella trasmissione di oggi, con il quale ci dà molte indicazioni e aiuti pratici per riuscire a scoprire a fondo noi stessi, i nostri aspetti umani, per riconoscerci quindi per come siamo e superare quello che ancora ci separa da Dio.
1: Ora iniziamo a leggere il testo di Gabriele, che ha come titolo Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca? Tu sei qualcuno? Chi sei? Che strane domande. Come se io come persona non sapessi chi sono. Posso presentare in ogni momento il mio documento d'identità che contiene tutti i dati che potrei fornire io stesso. A cosa servono quindi queste domande? Eppure, malgrado questa domanda così strana, chi sono? Ora inizio a riflettere. Quello che sta scritto nel mio documento di identità dice forse tutto su di me? Tutto a un tratto mi trovo di nuovo di fronte alla domanda: chi sono? Sciocchezze, come se non lo sapessi, sono il signor o la signora tal dei tali. Tutto il mio comportamento e in fondo anche il mio documento di identità dicono chi sono. Gli altri possono dirmi quello che vogliono, in fondo io so chi sono. Inaspettatamente in me si fa sentire la curiosità. Mi metto davanti al mio specchio e dico a me stesso, questo sono io. E ora dovrei chiedermi chi sono? Sciocchezze. Sì, che senso ha guardarsi allo specchio per scoprire in profondità chi sono? Eppure penso, sei davvero tu? Chi sei? Mi guardo di fronte, da destra, da sinistra e per quanto possibile anche da dietro. Dunque, questo sono io. Nonostante questa sciocchezza, con la domanda chi sono, continuo. Mi muovo davanti allo specchio e penso, ma guarda. Il mio viso assume l'espressione corrispondente mentre parlo. Ma è chiaro che sia così, quindi che senso ha? Tuttavia continuo a osservare me stesso e in effetti, a seconda di quello che dico, la mia espressione cambia. Beh, è ovvio che sia così. La domanda cambia. Chi sono io? Chi sei tu? Chi può fornire informazioni in merito? Naturalmente io stesso, per quanto mi riguarda, e per tutti gli altri il documento d'identità. Ma so davvero chi sono? Dove trovo il libro che potrebbe darmi ulteriori informazioni? Chi ha studiato l'essere umano in quanto tale? chi riesce a vedere più in profondità, ci saranno certamente gli specialisti che hanno fatto ricerche in questo campo e mettono a disposizione le loro conoscenze. Ora mi viene in mente un detto che afferma qualcosa del genere. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riferito a me come persona, questo significa: chiediti cosa ti occupa nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri e saprai chi sei. Sì, questo è il modo di dire, ma questa affermazione non mi è di grande aiuto. Significa che dovrei osservare chi frequento e anche me stesso per scoprire chi sono. Da quando si sono presentate queste domande, sono diventato sempre più insicuro. Forse c'è qualcosa di vero? Finora mi sono accontentato del mio nome e cognome, ma ora mi chiedo se già il mio nome e cognome non mi possono dire qualcosa di più, e così anche la mia professione e la confessione alla quale appartengo. In fondo è logico. Nessuna persona è identica all'altra. L'immagine che vedo allo specchio, il mio aspetto e tutto quello che mi circonda possono dirmi qualcosa di più su me stesso? Si presentano sempre più domande. Nemmeno i miei pensieri e tutto il mio comportamento sono dovuti al caso? Quindi non ci sarebbe proprio nulla che sia dovuto, come si dice, al caso?
2: Gabriele continua. Questo comporterebbe che dovrei osservare me stessa. Quando mi guardo allo specchio, sono io che mi rifletto, la persona. Chi vedo nello specchio? In fondo, naturalmente, me stessa. Certo, posso vedere molte cose di me stessa. E tutto dovrebbe quindi dirmi qualcosa? Muovo le braccia, le gambe, tutto il mio corpo e così via. Tutto mi può dire così tanto. Mi si rizzano i capelli. Quando sono fuori casa mi rendo conto che quello che ho osservato di me stessa mi stimola a osservare anche i movimenti del mio prossimo. Beh, ognuno ha un modo diverso di muoversi. Oltretutto, la domanda che mi si presenta è: i movimenti dell'altra persona provengono dal suo modo di parlare, o dalle parole che sceglie, o da dove provengono? Ma un momento, se i nostri movimenti non siamo noi stessi, da dove provengono allora? La curiosità non mi dà pace. Una volta tornata a casa, mi metto di nuovo davanti allo specchio e osservo la mia immagine. In effetti, il mio viso, addirittura la mia espressione, sono completamente diversi da quelli degli altri. Non ci posso credere, eppure mi sento spinta a scoprire me stessa. Dico in modo diretto la mia immagine: tu, riflesso, e intendo me stessa, non riuscirai a scoprire il mio modo di pensare. Ed effettivamente ecco che vedo il mio riflesso e mi accorgo che cambio davvero. Me lo mostrano la mia mimica, i movimenti del mio corpo, delle braccia e, se continuo a pensare, delle mie gambe. Sì, l'intera persona riflette il mio modo di pensare. Che cos'è quella cosa che vedo? Ecco, quella cosa sono io. Ora dovrei dire di me stessa: non mi conosco, ma so come mi chiamo. Qui nello specchio mi trovo davanti a me stessa, con il mio nome e cognome. E come si prosegue ora? Lo specchio non mi accompagna, ma mi segue tutto quello che il mio riflesso mostra. I miei sentimenti, i miei pensieri, le mie parole, le parole che scelgo e tutti i miei movimenti, per non parlare delle espressioni e dei miei gesti. Quindi mi rifletto ogni momento. Questa è bella. Ora diventa interessante, dice Gabriele. Quando sono fuori casa le cose continuano riguardo a me stessa. Ecco, mi sta venendo incontro proprio quella persona. Come mi comporto? Non voglio parlare di quello che lui o lei vogliono da me. Cosa faccio? Dovrei forse mentire? Perché quello che dovrei dire veramente, già da tempo avrei dovuto chiarirlo. Ecco che la mia persona si riflette. Se già io mi accorgo che mentirò, cercherò di parlare di un tema poco complicato, ma a casa, davanti allo specchio, per sentirmi di nuovo meglio, saprò come andare a fondo della mia bugia che avrei voluto raccontare. Quindi ho già imparato. A casa vado con impeto verso lo specchio ed ecco che, senza pensarci, ci sarei quasi finita addosso allo specchio. Fermati. Fai un passo indietro. Ma quella sono io. Mi spavento. Cosa esprimono gli occhi che mi guardano? Lo spavento mi ha cambiato. Ma è una smorfia. Ne ho abbastanza. E questa dovrei essere io. E chi altrimenti? Sono proprio io. Ancora una volta vale. Guarda te stessa e osserva quali sentimenti e pensieri ti guardano dagli occhi. Anche il mentire e i miei atteggiamenti segnano il mio corpo. Ne ho abbastanza. Stacco lo specchio dalla parete.
0: Cari amici, Gabriele ci chiede: anche se stacchiamo lo specchio dalla parete, saremo poi un'altra persona o sempre la stessa? Lo specchio riflette solo la nostra immagine, non può farci niente. Continuiamo a guardarci attentamente e osserviamo allo stesso modo anche i nostri simili. Ognuno di noi è diverso ed è un'altra persona. Anche il nostro buon amico, l'amica, la moglie, il marito. Abbiamo tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri personali. Se osserviamo con più attenzione, questo significa che ogni persona è diversa. Ognuno ha il proprio modo di essere e le proprie abitudini. Nel complesso, ognuno di noi è quindi un individuo a sé stante, un individualista. Cosa ci vuole dire questo? Se si osserva il tutto in modo analitico, si può affermare: ognuno è solo con se stesso. Tutto quello che avviene intorno a noi è determinato dalla giornata, in parte anche il mondo dei nostri pensieri. Si può paragonare la nostra esistenza anche a una bobina che ogni giorno proietta le stesse o simili cose. Nella natura è diverso. In ogni stagione fa scaturire la sua specie e la sua essenza. La bobina, di cui abbiamo sentito parlare già spesso nelle rivelazioni divine, contiene rispettivamente il film della vita dell'uomo. Abbiamo sentito che ogni persona ha il proprio film della vita e che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni sono energie che si rispecchiano come immagini nel nostro subconscio, in tutte le cellule e in tutte le parti del nostro corpo e così anche nella nostra anima. La parola "si rispecchiano" ci ricorda la nostra immagine riflessa nello specchio, che abbiamo osservato con attenzione. La domanda è: tu sei qualcuno? Chi sei? Cari amici, ora sappiamo forse un po' di più su noi stessi? In generale non ci conosciamo. Sappiamo che abbiamo un nome e un cognome, sappiamo di che sesso siamo e chi sono i nostri genitori. Conosciamo i nomi e cognomi dei nostri antenati. Sappiamo qual è la nostra professione e cosa possiamo permetterci finanziariamente e anche quello che vorremmo avere. Ma è forse tutto? Da quando ci osserviamo allo specchio ed esaminiamo più attentamente anche i nostri simili, siamo diventati più scettici. Si può quindi affermare, a ragione, che tutto, veramente tutto, ha un significato e ci dà in fondo indicazioni su chi siamo. Sappiamo ora chi siamo? La domanda che rivolgiamo a noi stessi è: chi sei? Domande su domande. Quando ci osserviamo, si presentano le prime domande già iniziando dalla testa. Come crescono i nostri capelli? Abbiamo dei capelli forti? Una capigliatura folta oppure fine? E com'è il colore dei capelli? Che forma ha la nostra pettinatura? E così via. Si potrebbe continuare in questo modo. Se si elencasse tutto in modo dettagliato, si potrebbero riempire tantissimi libri. Già solo la forma del viso, la posizione degli occhi, il loro colore, la forma delle orecchie, i lobi delle orecchie, le rughe piccole e grandi nel viso, se siamo giovani o più anziani e tanti, tanti altri aspetti ci danno indicazioni su chi siamo. Da dove vengo? Cosa ho portato con me? Tutto, veramente tutto, è espressione o un'impronta del corpo e della nostra anima. Anche se abbiamo ereditato qualcosa dagli antenati o dai nonni, tutto può, ma non deve per forza, essere un riflesso e così via. Anche se parliamo della nostra infanzia, della nostra educazione e dei nostri comportamenti personali, della scuola e della nostra istruzione, della nostra professione e di tante altre cose, tutto è un'impronta e quindi un riflesso.
1: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Finché nel nostro subconscio e nella nostra anima sono incisi comportamenti sbagliati che non abbiamo superato, contrari alla legge universale, siamo un'impronta, siamo segnati. Raramente riflettiamo sul fatto che queste e molte altre cose potrebbero dirci ancora di più. Qualcuno alzerà le spalle affermando: «Certo, ma ho ereditato molto dai miei antenati». Un altro pensa alla reincarnazione e dice: «Sono ancora giovane, prima o poi rifletterò su queste cose». Ci rendiamo conto che le nostre giornate sono contate, dalla nascita fino alla cosiddetta morte? Chi ha contato le giornate e chi le ha incise ogni giorno? Chi? Ognuno di noi, ieri, l'altro ieri e nelle esistenze precedenti, si è creato il proprio destino, il suo sviluppo e il suo passato. Non è piacevole sentire o leggere che dipende da noi. Chiediamoci se non abbiamo mai sentito parlare di semina e raccolta, di causa ed effetto. Molti di noi credono che i segreti non abbiano alcun effetto. I nostri segreti sono spesso solo sentimenti e pensieri così generici che non li notiamo nemmeno o che vogliamo tenere nascosti. Quello che non vogliamo o non siamo in grado di dire a ciascuno dei nostri simili o anche in pubblico rimane il nostro cosiddetto segreto. Ma se tutto è energia, come ci insegna la scienza, allora anche i nostri sentimenti e pensieri più insignificanti, anche i nostri segreti generici, sono energie che si trovano da qualche parte e sono quindi memorizzati. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non contengono alcun segreto. In fondo non esistono segreti, perché tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ma se crediamo nei segreti della teologia, che parla del cosiddetto mistero di Dio, allora saremo anche noi figli e figlie del Dio della teologia e dei suoi insegnamenti. L'Eterno ha insegnato ben altro attraverso suo Figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazareth. Il vero Dio eterno non ha dunque segreti. Possiamo ricorrere a tutte le scuse che vogliamo, per esempio dicendo: tutti commettiamo i nostri errori e siamo quindi persone che peccano. Ma così facendo, non dovremmo respingere le parole divine di Gesù di Nazareth, che ci ha insegnato: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Per esempio, se qualche teologo, indipendentemente da dove lavora e opera, ammettesse sinceramente davanti agli altri chi è e cosa pensa, ad alcune persone si rizzerebbero i capelli. Ma ognuno ha appunto il suo segreto e spesso è un segreto anche per se stesso per quanto riguarda chi è veramente. In generale si deve tuttavia chiarire. Noi esseri umani spesso parliamo molto e chiacchieriamo volentieri, ma per quanto riguarda noi stessi, le cose dipendono ancora una volta da noi. Tutto quello che si pensa spesso in modo incontrollato non dovremmo spettegolarlo al prossimo. In fondo ognuno di tanto in tanto è occupato con se stesso, con le proprie idee, i propri desideri. Perciò non si dovrebbe semplicemente interrompere l'altro per imporgli quello che è nostro. Ma questo non ha niente a che fare con i segreti che abbiamo. Il Dio eterno conosce tutti i suoi figli. Gesù di Nazareth ha insegnato di affidarsi a Lui, a Dio in noi. Egli, il Cristo Dio, ci ha insegnato che il regno di Dio è in noi e quindi Dio è in noi. Come già detto, il Dio onnipotente conosce ognuno dei suoi figli e sa tutto di ciascuno. Per questo motivo è più che necessario rivolgerci a Dio, l'Eterno, senza seguire lunghe vie traverse. Anche il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, ci può dire molto. Dio, l'unico universale, conosce i nostri errori e le nostre debolezze. Portarle a Lui significa chiedere perdono e impegnarsi a non pensare o tantomeno a fare le stesse o simili cose. Per questo, anche nel Padre nostro si dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Possiamo sentirci accolti in Dio in noi. Come il nostro prossimo si comporta riguarda lui e nessun altro. Tantomeno una persona che pecca anche se ha studiato teologia. Si tratta quindi di diventare liberi, e questo porta a essere sempre più collegati con Dio.
2: Cari amici, continua Gabriele, per molte persone è una cosa nuova sentire che possiamo rivolgerci liberamente a Dio in noi e che non è necessaria la teologia per farlo. E poiché la teologia si riferisce sempre al cosiddetto mistero di Dio, non è nemmeno in grado di dare risposte alle domande che gli uomini si pongono sulla loro vita. A questo punto desideriamo interrompere il nostro tema, così dice Gabriele, per occuparci brevemente anche di correlazioni più grandi. Nel corso dei quasi 5 decenni in cui la parola eterna del Regno di Dio, dell'Eterno Unico Universale, di suo Figlio, il Cristo Dio, e del Cherubino della Sapienza Divina si è rivelata per mezzo di me, Gabriele, quale messaggera e profetessa istruttrice di Dio, mi è stato e mi viene chiesto molte volte: perché Dio, l'Eterno, non interviene nelle condizioni in cui si trova questo mondo? Nonostante noi cristiani che seguiamo Gesù di Nazaret sentiamo le rivelazioni divine, gli insegnamenti e le istruzioni date per l'umanità, anche se sentiamo parlare dell'evento della caduta, del serpente che abbaglia e inganna, chiamato anche satanista, e pur sentendo parlare del cambiamento climatico, e anche se nel frattempo sappiamo che l'universo materiale, inclusa la Terra con gli uomini, è soltanto un prestito limitato nel tempo concesso a esseri che un tempo erano divini e che volevano fare meglio di Dio, dell'Eterno e delle sue 7 forze primordiali, chiediamo ugualmente: perché Dio, l'Eterno, non interviene? Sentiamo che il tempo è maturo e che il prestito viene a poco ripreso indietro, perché il satanista, il vecchio serpente, come lo definiamo noi uomini, ha ammesso la propria capitolazione nel santuario, Dio, e ha consegnato i suoi emblemi. Anche se quelli che un tempo erano i suoi succubi della caduta continuano a lottare, come avviene in questo mondo, viene posta in continuazione la domanda: perché Dio non interviene finalmente? Perché? La risposta, dice Gabriele, proviene dal Regno di Dio. Il Regno Eterno non è bellicoso. Il Regno Eterno, come esprime già il nome, è eterno. E questo significa che non è limitato dal tempo o dallo spazio. Il Regno Eterno non è limitato a un cosmo. Tutto, veramente tutto, appartiene all'Eterno, l'intero infinito, anche se un cosmo presenta un certo grado di raddensamento. La sostanza raddensata, l'universo materiale e tutti gli altri cosmi di sostanza non del tutto sottile sono appunto un prestito e sono limitati nel tempo. Tutto appartiene all'eternità, all'unico universale, Dio. Dio, l'Eterno, è l'amore per Dio e per il prossimo, e non è bellicoso. A Lui appartiene anche il prestito, l'universo materiale e tutti gli universi di sostanza non del tutto sottile. Tutto è quindi soltanto un prestito.
3: Il libro consigliato dalla Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero. Leggete libri per la vita, per esempio il libro scritto da Gabriele, Il suo occhio, la contabilità di Dio, il microcosmo nel macrocosmo. I nostri sentimenti e pensieri, le nostre parole e azioni vengono memorizzati nella nostra anima e nel cosmo. Ogni cambiamento viene registrato nel cosmo e quello che è registrato si irradia a sua volta in modo corrispondente di ritorno. Pertanto tutto è in comunicazione con tutto. Attraverso il principio trasmettere e ricevere viene garantita una comunicazione assoluta e quindi una contabilità assoluta. Il suo occhio, la contabilità di Dio. Richiedete questo libro a Edizioni Gabriele, La Parola.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito.
0: Der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn.
1: Quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.

Sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: Hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia.
0: Ich fühle.

0: Io sento.
1: Ich bin.
0: Di essere
1: in der Nähe.
0: Vicino.
1: Der kosmischen
0: alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce, che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi, fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Wenn der Mensch älter wird,
1: quando l'età avanza, qualcuno si guarda indietro e si chiede: che guadagno mi ha portato in effetti la mia vita? Che cosa ho fatto della mia vita? Chi si esamina in modo serio e con coscienza spesso si rende conto che tante cose non sarebbero state necessarie e che con tanti discorsi inutili si è sprecato il proprio tempo prezioso. Un altro ancora pensa: la mia vita ha un senso perché lascio un'eredità cospicua ai miei figli. Altri ancora, raggiungendo un'età più matura, si chiedono: dove sarò dopo il mio decesso? Sì, la vita continua veramente? D'un tratto si fermano e si chiedono stupiti: perché ho questi pensieri? Non mi sono mai fatto dei pensieri sulla vita dopo questa vita. Non mi sono mai chiesto nulla nemmeno su Dio e nemmeno sul Cristo, nonostante io sia stato battezzato e sia quindi cristiano. Che senso ha riflettere ora su queste cose? E ciò nonostante, affiorano pensieri che non riesco a mettere facilmente da parte, pensieri che riguardano Dio e il Cristo. E riflette e pensa: ogni tanto sono andato in chiesa, ma l'ho fatto solo per forza. Almeno nei giorni festivi bisognava farsi vedere in chiesa. Durante tutta la cerimonia in chiesa, con i miei pensieri mi occupavo del lavoro. Pensavo, per esempio, come avrei potuto aumentare ancora il mio patrimonio o altre cose del genere. E ora, in età più matura, comincio all'improvviso a chiedermi se esiste una forza superiore e se c'è una vita dopo questa vita. Cari amici, se vi sentite così anche voi, vi pongo una domanda. Potrebbe essere che sia la vostra anima che si fa sentire? Che ora essa riesca a farsi varco in voi, dato che avete un certo distacco dallo stress della vita quotidiana? Se credete in una forza superiore, permettetemi di leggervi un estratto dal libretto dal titolo Fiducia, che è una raccolta di perle di saggezza per la vita. Inizio a leggere. Il Cristo non si allontana da noi. Egli non ci abbandona. Nemmeno se per decenni lo abbiamo ignorato. Nemmeno se non abbiamo quasi mai pensato a Lui. Nemmeno se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui. Il Cristo è presente. Una preghiera sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui nel nostro interiore, ed Egli ci verrà incontro di più passi dal nostro interiore. Questa è la citazione dal libretto. Se siete stati toccati dalle parole nel vostro interiore, forse vi potranno essere di aiuto le seguenti indicazioni. La vita che segue questa vita è la via che conduce nella libertà, poiché il Cristo Dio non è legato ad alcuna chiesa, qualsiasi sia il suo nome. Lo Spirito Eterno è libero. Voi, tutti noi, portiamo in noi lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, in noi, nella nostra anima. Sia come uomini oggi, sia come anime dopo la morte del corpo, lo Spirito libero non ci abbandona. Entrare nell'interiore significa rivolgere le nostre preghiere nella nostra anima, dove si trova lo Spirito libero eterno. Egli è la vita. Egli accompagna ognuno di noi. È sempre presso di noi. Sia che lo abbiamo rinnegato oppure no, sia che abbiamo pensato a lui o no. La parte più profonda del nostro interiore è lo Spirito libero, il Cristo Dio, la misericordia, lo Spirito che perdona e sostiene. Abbiate coraggio, pregate, rivolgendovi allo Spirito libero in voi, e svilupperete una ferma speranza e fiducia. Troverete il vero guadagno per la vita e la felicità interiore, perché l'aiuto di Dio vi è sempre vicino. Cari amici, permettetemi di augurarvi un vero guadagno per la vita e tanto, tanto bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.

0: hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice. Realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato

0: Caesar's Ville.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione.
0: Sicherheit.
1: Sicurezza.
0: Armonia und
1: e soddisfazione.
0: Glaube.
1: Credi.
0: Erfülle.
1: Realizza.
0: Und du
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene
0: Licht.
1: Dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
1: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
0: Esseri luminosi formano fratellanza.
1: Lichte Wesen.
0: Esseri luminosi
1: die heilige Kraft.
0: Ti portano la sacra forza.
1: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
0: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
1: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
0: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi.

Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht,
1: sii felice,
0: ewig Licht,
1: la luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichts.

0: Herzlich willkommen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
2: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto. Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa. Inviamo ora ai regni minerali la tua luce che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali, luce della tua luce, amore del tuo amore, forza della tua forza. Buon, unico, universale, Ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buono ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi, senza pensare. Lo Spirito irradia.
0: Abermals beobachten wir unseren Atem.
4: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
0: Es ist die Antwort der Liebe.
4: È la risposta dell'amore.
0: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
4: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
0: Ewige Sonne,
4: eterno Sole, tu, bontà e calore,
0: du Liebe,
4: tu, amore e misericordia,
0: du Vater,
4: tu, Padre,
0: du geliebtes,
4: tu, diletto tu delle nostre anime.
0: Du bist uns so nahe,
4: tu ci sei così vicino perché noi siamo tuoi figli.
0: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
4: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere.
0: Ewiger, gütiger,
4: eterno e buono.
0: Deine unendliche Kraft.
4: Grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
0: In uns öffnen sich die Himmel,
4: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
0: Das Licht des All-Einen,
4: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli.
0: Wir lassen die Liebe strömen.
4: Lasciamo fluire l'amore attraverso di noi. I nostri pensieri tacciono.
0: Wir dürfen die Verbindung tief.
4: Possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
0: Wir dürfen empfangen.
4: Possiamo ricevere.
0: Wir senden himmelwärts heim.
4: Noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
0: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
4: E riceviamo dai cieli, da casa.
0: Vater,
4: Padre,
0: du unsere Wonne,
4: tu, nostra delizia e nostra felicità.
0: Bruder, du unser Erlöser,
4: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
0: Wir danken dir, Vater.
4: Ti ringraziamo, Padre.
0: Wir danken dir, Bruder.
4: Ti ringraziamo, fratello.
0: Von ganzem Herzen Dank.
4: Grazie di tutto cuore.
0: Dank für das Sein.
4: Grazie per l'essere.
0: Dank für die Erlösung.
4: Grazie per la redenzione.
0: Danke für den
4: Grazie
0: inneren Weg.
4: Per la via interiore.
0: Danke.
4: Grazie per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice: Egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che Egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci: i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici? Allora, alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, come è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, come è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
3: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo, vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto, in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
4: Sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega: da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
0: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello, giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo, la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano le radiazioni della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare

0: della nostra coscienza.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
2: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé. Dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere. In tal modo giungiamo all'eterno essere, al nostro vero sé e con ciò alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
3: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

0: Liebe Hörer, liebe Hörer,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare e dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazareth, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia, La luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'eterno essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via. È la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione. Le parole di odio in amicizia. Le parole di invidia in donare. Le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

Ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, e d'ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo per sentire come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo si sviluppa calore, una sottile vibrazione passa attraverso il corpo. È la forza e la fonte della forza, Dio, nell'anima e nel corpo. Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici. In tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce. L'amore guarisce.

La mano destra si trova sulla parte del corpo che abbiamo scelto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo, dove ci sono un dolce vibrare, una sottile vibrazione, un calore piacevole che pervadono tutto il corpo. Il respiro profondo è l'espressione e il movimento della nostra anima. È la vita che è in comunicazione.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze di autoguarigione. La luce originaria agisce in tutte le parti del corpo.

Ora riportiamo la mano destra dov'era. Osserviamo il nostro respiro. È tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore. Un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo. Sistemiamo.

Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo. Guarisce. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. Guarisce. Guarisce.

Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate. Si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima. Agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio, nella luce originaria. In questo silenzio lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande Spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile, che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli, che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo
0: an Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce. Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an.
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper auf.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein,
1: nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani.
0: Wir nehmen unsere Sinne nach.
1: Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore.
0: Tu
1: vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi. O eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft. In allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: fühlen unseren Atem.
1: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
0: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
1: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir.
1: In questa consapevolezza elevata preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore. Sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.
0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione, grazie al collegamento col Cristo.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.

0: vielen Menschen fällt es sehr schwer.
1: Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore.
0: In den meisten Fällen
1: nella maggior parte dei casi l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio.
0: Diese Meinung ist,
1: questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
0: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke.
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo.
0: Nur zwei Beispiele, die Anlass.
1: Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
0: In den vielen unterschiedlichen Situationen der Anziehung.
1: In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona, indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore. È la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza.